farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: sono le 5 in punto.
1: Radio Verona, la tua provincia, la tua radio. Radio Verona.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Verona.

0: Sono le 6:02.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: il risveglio italiano di Radio Verona.
1: Agosto, una perdita di tempo, ed io che passo lento, giro per la città, mi chiedi dove sei. Ti chiamo e non ci sei. Ho letto i tuoi messaggi l'altra sera, ma non mi sento pronto. Mi chiedi forse troppo amore, so chi

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon giovedì a tutti da Roberto, siamo al 10 settembre 2026 e siamo pronti con l'oroscopo del giorno. Partiamo dall'Ariete. Sarete incuriositi da un nuovo sistema di gestione del risparmio tramite app che vi permetterà di visualizzare i vostri progressi. La sfida non sarà accumulare, ma imparare a spendere con più consapevolezza. Toro, in amore vivrete una giornata di disconnessione digitale per dedicarvi a un'attività fisica condivisa con il partner. Una lunga camminata o un giro in bici favorirà un dialogo molto più fluido e sereno. Gemelli, sarete chiamati a dare un parere su una scelta cromatica o estetica che riguarda un ambiente di lavoro collettivo. La vostra visione, insolita e poco convenzionale, troverà molti consensi tra i presenti. Cancro, una spesa legata alla cultura, come un abbonamento a un teatro o l'acquisto di una serie di saggi, vi farà sentire molto arricchiti. Investire sulla vostra formazione interiore sarà la mossa vincente in questa giornata. Leone, vi troverete a gestire un piccolo conflitto tra vicini con un tatto che non sospettavate di avere. La vostra capacità di ascoltare le ragioni di entrambi porterà una tregua duratura e molto gradita. Vergine, in amore deciderete di cambiare le regole del gioco, proponendo una serata all'insegna del mistero o della sorpresa. Rompere le aspettative del partner sarà il modo migliore per riscoprire la vostra complicità. Bilancia, sarete molto concentrati sulla vostra alimentazione, ma non per motivi estetici, ma per testare come certi cibi influenzano la vostra lucidità. Questo esperimento personale vi regalerà dati molto interessanti. Scorpione, un vecchio progetto di viaggio messo da parte mesi fa tornerà d'attualità grazie a un'offerta imperdibile. Valuterete la fattibilità economica con un piglio molto pratico e decisamente ottimista. Sagittario, riceverete un complimento per il modo in cui riuscite a mantenere l'indipendenza pur facendo parte di un gruppo solido. Questa conferma della vostra unicità vi darà una carica di fiducia straordinaria. Capricorno, sarete attratti dall'idea di restaurare un mobile o un oggetto antico che avete trovato in soffitta. Il lavoro manuale vi permetterà di svuotare la mente e di concentrarvi solo sul momento presente. Acquario, in amore eviterete le discussioni sui massimi sistemi per concentrarvi su un piccolo aiuto pratico che il partner sta aspettando. La concretezza del vostro gesto parlerà molto più chiaro di qualsiasi teoria. Pesci, sarete i protagonisti di una serata tra amici in cui si parlerà di sogni e progetti per il futuro. La vostra capacità di ascolto empatico vi renderà il punto di riferimento per chi ha bisogno di un consiglio. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore.

0: verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30 alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente su larena.it.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
1: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.

0: la domenica.
1: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samob siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samob.
2: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1° ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Radio Verona. Quando

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Bagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Sono le 7:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero, solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei Megastore di Verona, Sona, Pago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. 32 anni complessivi di carcere per la morte di Nora Ilassi, la 15enne italo-tunisina trovata senza vita nel gennaio 2025 in un alloggio Hunter disabitato a San Bonifacio. Il giudice di Verona Paola Vacca ha condannato a 16 anni Dennis Signorato, accusato di morte in conseguenza di altro reato, per aver dato alla ragazza Valium e metadone, 14 anni al marocchino Ahmed Guric, 35 anni ed ex compagno di Nora, per omicidio colposo, 2 anni a Maya Francesca Oliverio per favoreggiamento. I tre sono stati giudicati con rito abbreviato per i due uomini, anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 10 settembre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Primo giorno di scuola questa mattina anche a Verona, con la polizia locale impegnata nei principali punti critici della città. Dalla stazione all'uscita della tangenziale nord, da Ponte alle Ardi a Borgo Roma, sorvegliata speciale via Battisti, dove la nuova pista ciclabile ha eliminato gli stalli di sosta davanti all'Istituto Agli Angeli. Il comune valuta una convenzione con il parcheggio Arena per le soste brevi e l'attivazione del pedibus con due possibili punti di raccolta. In campo anche i nonni vigile e il carro attrezzi. L'appello del comandante Luigi Altamura: a partire per tempo, utilizzare i mezzi pubblici ed evitare la sosta selvaggia. E ora torniamo sulla strage di Castel d'Azzano. Pubblicate le immagini dalle telecamere indossate dai carabinieri il 14 ottobre del 2025 durante il blitz nella cascina dei fratelli Ramponi. Il servizio è di Mario Pugliero.
5: Sono le 2 di notte del 14 ottobre scorso. I carabinieri si preparano all'irruzione nel casolare di Castel d'Azzano, da tempo pignorato per una serie di debiti in cui vivono i tre fratelli Ramponi. Una irruzione programmata, perché i tre avevano minacciato da tempo di far saltare in aria la struttura e chiunque si fosse avvicinato. I carabinieri misurano il gas passo passo, si sentono le grida di Maria Luisa Ramponi, attento a un accendino, poi l'esplosione.
6: Dai, scusa avanti!
7: Vai,
6: Grosso! Stai fermo, vai dentro! Vai dentro! Attento che c'è la gente! Vai dentro! Vai dentro! Vai dentro! Vai dentro!
5: La strage dei carabinieri, tre morti: Marco Piffari, 56 anni, Davide Bernardello, 36 anni, Valerio Daprà, 56 anni, una ventina i feriti tra militari dell'arma, poliziotti e vigili del fuoco. I fratelli Ramponi sono in carcere, rischiano tutti e tre l'ergastolo per strage.
6: Accompagnami fuori, aiuto!
8: Vieni qua.
4: Oltre 5.000 passeggeri identificati e 190 autobus controllati in due settimane nella zona della stazione di Verona Porta Nuova. Nei controlli serali condotti tra il 25 agosto e l'8 settembre da ATV, vigilanza privata e polizia locale, sono state contestate 272 violazioni per mancato pagamento del biglietto. Tre persone sono state denunciate per essersi rifiutate di fornire le generalità, una per interruzione di pubblico servizio. Con la presenza costante dei controllori, l'evasione è scesa al 3% contro il 10% rilevato nei controlli a sorpresa. È stato arrestato dai carabinieri di Colognola ai Colli il 61enne italiano accusato di aver rapinato un'anziana a Caldiero lo scorso aprile. Secondo le indagini, l'uomo avrebbe individuato la donna in centro, seguendola fino a casa e avvicinandola con la scusa di chiederle indicazioni. L'avrebbe poi afferrata al collo, strappandole una collanina d'oro. La vittima era rimasta ferita. Le immagini della videosorveglianza hanno permesso ai militari di individuare l'auto e di risalire al presunto responsabile, riconosciuto anche dalla donna. Recuperata dalla Polizia di Stato l'attrezzatura salvavita del valore di circa 30.000 euro rubata domenica scorsa da un'autopompa dei vigili del fuoco alle golosine, divaricatore, cesoia elettrica e batteria erano stati sottratti mentre i pompieri erano impegnati in un intervento. Le indagini condotte anche dalla squadra mobile hanno permesso di ritrovare gli strumenti integri nascosti nella vegetazione in strada alla Rizza, nelle vicinanze del campo nomadi di via Forte Azzano. Il materiale è stato restituito al comando provinciale. L'incendio alla Lamacart di Villa Franca riaccende la polemica sulla carenza dei vigili del fuoco nel veronese. La funzione pubblica CGL denuncia organici e sedi inferiori alle medie regionale e nazionale, con Villa Franchese e Valpolicella tra le aree più critiche. Il sindacato chiede l'apertura del distaccamento della Valpolicella, già decretato ma mai attivato, e di una sede permanente a Villa Franca per garantire maggiore copertura anche ad aree strategiche come aeroporto e ospedali. Comincia domani a Cadidavi della Tre Giorni organizzata da Casa Pound con attivisti e iniziative politiche, 37 associazioni veronesi guidate dall'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani, chiedono al prefetto di valutare l'annullamento delle manifestazioni considerate di stampo neofascista. Le associazioni hanno organizzato per questa sera alle 18.30 un presidio di protesta. Alessandro Delrico ha intervistato il presidente AMPI di Verona, Andrea Castagna.
7: Perché questa iniziativa? Perché questa iniziativa?
8: Perché siamo preoccupati di un vento che sta crescendo nel nostro paese, in cui sono state sdoganate parole che riteniamo offensive sia da un punto di vista costituzionale sia da un punto di vista della storia del nostro paese, in questo caso anche di Verona. Verona è medaglia d'oro premiata al valor militare per la resistenza, non ha bisogno appunto di essere considerata un luogo dove queste parole, queste organizzazioni neofasciste, con termini che utilizzano, possa trovare albergo.
4: Seconda e ultima serata questa sera al Teatro Romano di Verona per Amleto al quadrato con Filippo Timi, regista e interprete. La rilettura del testo di Shakespeare trasforma la tragedia in una commedia visionaria. I personaggi sono rinchiusi in una sorta di gabbia da circo, prigionieri dei propri ruoli. Al centro un Amleto tragicamente contemporaneo, incapace di sottrarsi al proprio destino. È tutto, adesso la viabilità e poi le previsioni del tempo.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
14: Radio Verona. Viabilità.
4: Per quel che riguarda la viabilità ordinaria, c'è un incidente stradale in via Legnago all'intersezione con via Giuliari. Ci sono code in direzione di Verona, ritardi di 8 minuti. Per quel che riguarda invece le autostrade, al momento non ci sono segnalazioni. Ricordiamo gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale possibili su via Palazzina, via della Libertà, via Valpantena, via Bonfadio, via Fabbricato Scolastico e via Brescia. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
14: Meteo.
4: Le previsioni per oggi, giovedì 10 settembre, vedono per quel che riguarda la nostra regione un'area di bassa pressione e una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione dal pomeriggio. Così sarà anche a Verona, ma con schiarite in serata. Temperatura massima che non supererà i 22 gradi, la minima i 19. Allerta meteo prevista per pioggia.
14: Radio Verona Flashback. Oh my.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.
1: Radio Verona, tempo reale.
2: Buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Verona. Sono le 7:13 minuti 57 secondi di giovedì 10 settembre. Questo è tempo reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Io sono Luca Del Ponte e saremo insieme fino alle 9. Come sempre potete entrare anche voi nella nostra mattinata, messaggi scritti e vocali al WhatsApp 335 60 11 610. E cominciamo da una giornata nella quale tornano ad avvicinarsi, almeno nelle dichiarazioni, le parole accordo e Ucraina. Donald Trump dice di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin, si dice convinto che il presidente russo voglia arrivare ad una intesa. Anche Kiev parla della possibilità di un compromesso e Mosca non esclude nuovi negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi, ma sul terreno la distanza resta enorme e la tensione è altissima. L'aereo di Volodymyr Zelensky, secondo quanto rivelato dal premier norvegese Stor, sarebbe stato sfiorato da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo. E mentre Trump prova a presentarsi come mediatore sul fronte ucraino, in Medio Oriente gli Stati Uniti sono direttamente dentro ad una nuova escalation. Nello stretto di Hormuz le forze americane hanno affondato 5 petroliere iraniane dopo un attacco dei Pasdaran contro una nave da guerra statunitense. Teheran ha risposto colpendo una base americana in Giordania e altre unità navali. La conseguenza ci riguarda immediatamente: il petrolio ha superato i $101 al barile, il gas ad Amsterdam è oltre i 79 euro, livelli che non si vedevano dalla fine del 2022. Dunque attenzione nelle prossime ore ai riflessi sui mercati e soprattutto sui prezzi dell'energia. Negli Stati Uniti peraltro si avvicina il voto di metà mandato di novembre e Trump, alle prese con sondaggi difficili, promette agli americani un dividendo da $5,000 se i repubblicani manterranno il controllo del Congresso. Ci spostiamo in Germania, dove il successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt continua a scuotere la politica. Scontro durissimo al Bundestag. Il cancelliere Friedrich Merz accusa il partito di Alice Weidel di volere perseguire una pulizia etnica e di disprezzare le istituzioni democratiche. Donald Trump invece festeggia il risultato dell'AfD e attacca le politiche tedesche sull'immigrazione. Merz reagisce cancellando la telefonata prevista con il presidente americano. E veniamo all'Italia. La legge elettorale arriva al Senato e riapre uno scontro nella maggioranza. Fratelli d'Italia valuta la possibilità di estendere le preferenze a tutti gli eletti. Forza Italia avverte che in quel caso la riforma potrebbe saltare. Resta al 42% però la soglia per ottenere il premio di maggioranza, mentre tramonta l'ipotesi del ballottaggio. Il voto finale è previsto per martedì. Da Roma a Verona, perché

0: ATV, vigilanza e polizia locale. L'evasione sui bus è scesa al 3%. Questi alcuni dei punti dai quali partiamo, li allargheremo, li metteremo in fila e cercheremo soprattutto di capire cosa significano. Tra poco la nostra rassegna stampa ragionata, poi gli approfondimenti, il meteo e naturalmente la situazione sulle strade di Verona e sulle principali direttrici del Veneto. Sono le 7:18 minuti in questo istante. Buongiorno, inizia Tempo Reale.
1: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.

0: Le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna, a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
7: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: App Rent.

0: Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent, nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Bagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
2: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
3: A Benevento il Verona ha deciso ad allungare la serie dopo il pareggio di Padova, dopo la vittoria al Bentegodi contro l'Arezzo. Quarta giornata di andata di Serie B, stadio Ciro Vigorito, venerdì 11 settembre. Benevento contro Hellas, fischio d'inizio alle 21, prepartita dalle 20:30 in diretta su Radio Verona.
1: In collaborazione con...
4: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Si muove Alfa e Giovanotti, buon vento, sono le 7:27 minuti di questo giovedì 10 settembre e naturalmente la nostra edicola si apre con Verona, con il giornale L'Arena, il taglio alto è dedicato alla ripartenza della scuola. Verona, riparte la scuola con il calo demografico, oltre 1000 studenti in meno, primo giorno in classe per 120.000 ragazzi. A margine c'è invece un intervento sul giornale L'Arena del vescovo di Verona Domenico Pompili dal titolo Esistenza, costruire una cultura, e entra quindi il vescovo in merito proprio alla decisione del Consiglio regionale del Veneto sul fine vita. Ne parleremo naturalmente nel corso di questa nostra fascia. Tutto è a pagina 22 del giornale L'Arena. Centro pagina invece si torna a parlare della strage di Castel d'Azzano, perché sono state rese note le immagini delle telecamere, quindi i video delle body cam dei carabinieri intervenuti quella mattina. Vi faccio saltare ed è l'inferno: dalle bodycam i video della strage, l'esplosione del casale e la morte dei tre carabinieri. Appunto c'è un'inquadratura, un frame appunto di questo video a Castel d'Azzano dei carabinieri nel casolare dei Ramponi poco prima dell'esplosione il 14 ottobre 2025. E sempre per la cronaca, sul giornale L'Arena si arriva a conclusione con il processo per la morte della povera Nora Ilassi, la quindicenne che fu trovata senza vita nel 2025 in una casa disabitata dell'Ater a San Bonifacio. Le condanne che sono state emesse vanno a per una copertura complessiva di 32 anni. E la madre della ragazza tira un sospiro e dice: è stata fatta giustizia. E poi ancora, sempre per la cronaca, però politica, in questo caso fa discutere il raduno di Casa Pound a Cade David che inizia domani. Ci sarà un controcorteo, Casa Pound raduna il controcorteo, così come appunto viene riportato sull'Arena. Nel veronese i sindaci e alcuni comuni mobilitati per risolvere i nodi della sanità, tra questi le liste d'attesa, gli organici, i servizi, i nodi appunto della sanità posti nella raccolta firme organizzata dai comitati in 7 comuni. Camilla Ferro alle pagine 24 e 25 del giornale L'Arena. Il caso degli alloggi, siamo a Villafranca, protesta al terzo stormo. Alloggi dei militari invasi da insetti e troppo caldi nelle notti estive. Tra il personale inviato in missione al terzo stormo dell'aeronautica di Villafranca serpeggia il malumore, il sindacato protesta. Furti, scippo e violenze, due baby rapinatori, una banda in centro a Legnago, ne abbiamo parlato ieri, sono già stati arrestati, hanno entrambi soltanto 15 anni, ora si entra nel merito della notizia e ve la diamo tra poco. Adesso però arrivano le ultime news Italia Mondo e poi gli aggiornamenti importantissimi sulla viabilità in questa mattinata di ripresa delle scuole.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. L'aereo di Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali del re Harald V di Norvegia, a rivelarlo il premier norvegese Sør. Mosca non esclude la possibilità intanto di riprendere i negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. In un dibattito infuocato al Bundestag, Merz accusa l'ultradestra di volere la pulizia etnica. Secca la replica di Weidel: il vostro governo è finito. Lite anche con Trump, che si congratula per la vittoria di domenica. Il cancelliere Merz cancella la telefonata programmata tra i due. La cronaca: sarebbe stata Valentina Pambianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto, uccidendo il marito e la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia, prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti in merito alla strage avvenuta nella periferia di Roma il 31 agosto. Una bimba di 2 anni è arrivata nella serata dell'8 settembre in condizioni disperate al Buzzi di Milano, dopo che al pronto soccorso di Rho le avevano somministrato alcune cure per un gran mal di pancia ed una forte nausea. Purtroppo la piccola non ce l'ha fatta. Aperto un fascicolo per omicidio colposo. Siamo al calcio, il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che costringe i partenopei sulla difensiva, ma che al 75esimo devono inchinarsi al gran gol di Odegaard che da fuori batte Milinkovic-Savic entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire e incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
0: Per la viabilità ordinaria sono saliti a 23 minuti i ritardi per incolonnamenti su via Legnago, c'è anche un incidente quasi all'altezza con via Giuliani. Il tratto interessato da questi lunghi incolonnamenti è quello che va dall'intersezione con via Cesena fino a via Campagnoli Tombetta compresa. Ci sono poi anche altre situazioni di traffico che vengono segnalate sulla viabilità ordinaria, ma in questo caso siamo sulla statale 12, quella che appunto collega Cadi David con Verona. A tratti ci sono comunque delle code. Per quel che riguarda invece le autostrade, la A22 del Brennero in carreggiata nord vede 2 km di fila per un incidente tra Carpi e Reggiolo Rolo. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl vale davvero.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.

0: 41 minuti di questo giovedì 10 settembre, la nostra edicola prosegue ancora con Verona. Vi stavo accennando prima sul giornale L'Arena ai risvolti di questo arresto di due ragazzini quindicenni a Legnago che hanno compiuto diverse razzie, furti, scippo e violenze, i due baby rapinatori, una banda in centro a Legnago. Questo è il titolo. Perché? Perché intanto quelli che hanno preso sono due quindicenni italiani di origine marocchina, risiedono nella bassa ed erano già noti peraltro alle forze dell'ordine per episodi precedenti anche di spaccio. I due minori appunto sono stati fermati dai carabinieri dopo la mattinata di violenze e rapine messa a segno martedì in centro a Legnago. I due ragazzini accusati di rapina in concorso, oltre che di altri reati collegati, sono ora in una struttura per minori di Trieste in attesa che il giudice si pronunci, e pare che facciano parte di una banda composta da diversi ragazzi che frequenta il centro. Pagina 32, Scuderi, per capire un po' di più di questa vicenda. Poi se andiamo sugli altri quotidiani questa mattina, andiamo sul prima di dirvi dove andiamo, vi spiego che ci sono due, diciamo, notizie principali. Una riguarda la politica e l'altra invece la cronaca. Cominciamo dalla politica, e cioè dall'incontro tanto atteso tra il segretario della Lega Salvini e i governatori del Nord, escluso Stefani, ma c'era comunque Zaia, presidente del Consiglio e già governatore del Veneto. Allora, sul Corriere del Veneto troviamo: i governatori del Nord da Salvini, ma dal segretario nessun passo indietro. Ne è uscita una nota congiunta che disegna una pace apparente. Troviamo appunto scritto sul Corriere in questo incontro tra Fontana, Fugatti, Fedriga, l'ex governatore Zaia, che ieri hanno incontrato il segretario e vice premier Salvini a Roma. E tra l'altro appunto si ricorda che la giornata era iniziata con le parole di Zaia al giornale, al quale diceva di essere sereno in vista di questo incontro e che la Lega è una soltanto e che sarà presente comunque a Pontida. E così l'incontro a Roma, a casa di Salvini, si conclude con una roadmap in vista delle politiche e un manifesto programmatico da elaborare anche con i territori. Ma di mettere in discussione la figura e il ruolo di Salvini per ora proprio non se ne parla. Il Mattino di Padova, Nuova Venezia, i Tribuni di Treviso invece fanno un passo in più e danno un taglio un po' diverso e scrivono: Salvini apre all'asse del Nord un manifesto condiviso e basta inseguire Vannacci. Zaia con Fedriga, Fontana e Fugatti, dal segretario leghista niente rottura verso la scrittura unitaria del programma. Chissà se davvero ci avranno azzeccato i quotidiani NEM in questo caso, lo scopriremo solo vivendo. Dopodiché c'è la cronaca che ci riporta purtroppo in una vicenda molto dolorosa, quella di una vicenda avvenuta nel Vicentino. Quindicenne uccide il padre a coltellate. Siamo a Marano Vicentino, la lite nella notte all'interno dell'abitazione, l'allarme lanciato dalla sorella del ragazzo. L'uomo, sessantenne, era un operaio emigrato dal Marocco e viveva in Italia da molti anni. I figli l'avevano raggiunto da pochi mesi e dunque è stato accoltellato a morte dal figlio quindicenne durante una lite nel cuore della notte. A dare l'allarme è stata la sorellina che ha avvisato la madre a Dubai. L'omicidio appunto a Marano Vicentino, dove i due fratelli avevano da poco raggiunto il padre, da pochi mesi. E questa notizia ovviamente la troviamo, oltre che sul Corriere, anche sul Giornale di Vicenza, visto che è avvenuto appunto nella provincia di Vicenza. Figlio di 15 anni uccide il padre a coltellate al culmine di una lite, tragedia familiare a Marano, ragazzo arrestato. E la fotonotizia è quella dei carabinieri accorsi dopo che la figlia della vittima ha dato l'allarme. E vabbè, poi particolari di cronaca appunto su questo, sulla morte di questo povero padre sessantenne. Questi alcuni dei titoli che troviamo questa mattina sui quotidiani del Veneto, ma ce ne sono altri e tra poco andiamo a scoprirli assieme.
1: Un tuffo nei grandi successi dell'estate.
2: Radio Verona, Radio Verona.

0: con The Colors, Serena Brancale, la Partenope cantata da loro dopo il bellissimo film tra l'altro di Sorrentino. Comunque sul Corriere del Veneto questa mattina ci sono alcune notizie, una riguarda il rientro in classe, insomma si cerca anche di raccontarlo in modo diverso, cioè non soltanto dal punto di vista del traffico. Settimana corta e intelligenza artificiale in classe, ecco la nuova scuola. Poi invece al Lido di Venezia, dove è in corso la mostra del cinema di Venezia, c'è Alberto Trentin o Trentini, che è il cooperante liberato in Venezuela dopo molto tempo che era rinchiuso, 483 giorni appunto dal regime Maduro, dice tornerò a fare il cooperante, e ha presentato anche il suo libro, la mostra del cinema. Poi 700 multe per eccesso di velocità in Canal Grande, questa è un'altra notizia che troviamo sul Corriere. Andiamo sul Mattino di Padova, anzi sul Mattino di Padova ci andiamo in chiusura, perché la Nuova Venezia invece ci parla e ci fa tornare alla cronaca per quel che riguarda l'agguato di Mirano, cioè o meglio il corpo di una persona che è stato trovato inabissato nelle acque a San Giorgio delle Pertiche nel Padovano. Allora, si è trattato di un'esecuzione, la vittima è Ferdinand Oti, 35 anni, albanese, ed è l'uomo ucciso con un colpo di arma da fuoco alla testa, esploso a bruciapelo, il cui cadavere, se ricorderete, è stato trovato in una vecchia Fiat Bravo nera finita nelle acque del fiume Tergola a San Giorgio delle Pertiche. L'auto era senza targa e i suoi sedili posteriori ribaltati, appunto, c'era il cadavere chiuso dentro un sacco nero della spazzatura. La stessa vettura nel luglio scorso era stata usata per un agguato ai danni di un altro giovane albanese a Mirano. La vittima era pregiudicata per reati legati alla droga, un regolamento di conti. Insomma, però è davvero feroce come tipo di ritorsione, e che questo accada sul territorio veneto dovrebbe e sicuramente farà alzare le antenne a molti. Alla mostra del cinema di Venezia, dal Lido di Venezia, anche due notizie: ingiustizia e mondo del lavoro, la critica sociale a Venezia 83, raccontato appunto in questa sezione speciale della mostra del cinema di Venezia. E poi un caso al Lido: evita l'incidente ma bestemmia a voce alta in strada e per questo si è preso una multa da 102 euro. Appunto, ha evitato l'incidente, ha esclamato, ha fatto questa esclamazione che evidentemente a qualcuno non è piaciuto. L'uomo è stato denunciato e multato appunto per 102 euro per bestemmia. Chiudiamo con il Mattino di Padova, perché l'ex prete Sandro Ferretto si sposa in Kenya con una signora del locale, appunto. Il futuro sarà meticcio, dice lui. La foto appunto di questo bellissimo matrimonio, entrambi in arancione, lui in doppio petto arancione, lei con un vestito arancione, ed è stato parroco a Borgo Veneto, appunto in provincia di Padova. Questa è la notizia che ci viene raccontata dal Mattino di Padova, per chiudere un po' in leggerezza questa rassegna stampa. Tra pochissimo le ultime news locali e lo sport.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
3: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
4: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
5: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
8: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Benevento, il Verona ha deciso ad allungare la serie dopo il pareggio di Padova, dopo la vittoria al Bentegodi contro l'Arezzo. Quarta giornata di andata di Serie B, stadio Ciro Vigorito, venerdì 11 settembre. Benevento contro Hellas, fischio d'inizio alle 21, prepartita dalle 20.30 in diretta su Radio Verona.
10: In collaborazione con...
11: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Sono le 8:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. 32 anni complessivi di carcere per la morte di Nora Ilassi, la 15enne italo-tunisina trovata senza vita nel gennaio 2025 in un alloggio ater disabitato a San Bonifacio. Il giudice di Verona Paola Vacca ha condannato a 16 anni Denis Signorato, accusato di morte in conseguenza di altro reato per avere dato alla ragazza Valium e metadone, 14 anni al marocchino Ahmed Gourish, 35 anni ex compagno di Nora, per omicidio colposo, 2 anni a Maya Francesca Oliveri per favoreggiamento. I tre sono stati giudicati con rito abbreviato per i due uomini, anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada Verona Legnago. Radio Verona Notizie.
3: È giovedì 10 settembre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Primo giorno di scuola questa mattina anche a Verona, con la polizia locale impegnata nei principali punti critici della città, dalla stazione all'uscita della tangenziale nord, da Ponte alle Ardi a Borgo Roma, sorvegliata speciale via Battisti, dove la nuova pista ciclabile ha eliminato gli stalli di sosta davanti all'Istituto Agli Angeli. Il comune valuta una convenzione con il parcheggio Arena per le soste brevi e l'attivazione del pedibus con due possibili punti di raccolta. In campo anche i nonni vigile, il carro attrezzi, l'appello del comandante Luigi Altamura a partire per tempo, utilizzare i mezzi pubblici ed evitare la sosta selvaggia. E il comandante della polizia locale Altamura sarà nostro ospite dopo le 8:30 a tempo reale per un primo bilancio di questa mattinata. E ora torniamo sulla strage di Castel d'Azzano. Pubblicate le immagini dalle telecamere indossate dai carabinieri il 14 ottobre 2025 durante il blitz nella cascina dei fratelli Ramponi. Il servizio è di Mario Pugliero.
4: Sono le 2 di notte del 14 ottobre scorso. I carabinieri si preparano all'irruzione nel casolare di Castel d'Azzano, da tempo pignorato per una serie di debiti in cui vivono i tre fratelli Ramponi. Una irruzione programmata perché i tre avevano minacciato da tempo di far saltare in aria la struttura e chiunque si fosse avvicinato. I carabinieri misurano il gas passo passo, si sentono le grida di Maria Luisa Ramponi, attento a un accendino, poi l'esplosione.
5: Fermo! Stai fermo, vai dentro! Vai dentro! Attento che c'è la gente! Vai dentro! Vai dentro! Vai dentro! Vai dentro!
4: La strage dei carabinieri, tre morti, Marco Piffari, 56 anni, Davide Bernardello, 36 anni, Valerio Daprà, 56 anni, una ventina i feriti tra militari dell'arma, poliziotti e vigili del fuoco. I fratelli Ramponi sono in carcere, rischiano tutti e tre l'ergastolo per strage.
5: Accompagnami fuori, aiuto!
3: Vieni qua. Oltre 5.400 passeggeri identificati, 190 autobus controllati in 2 settimane nella zona della stazione di Verona Porta Nuova. Nei controlli serali condotti tra il 25 agosto e l'8 settembre da TV, vigilanza privata e polizia locale, sono state contestate 172 violazioni per mancato pagamento del biglietto. 3 persone sono state denunciate per essersi rifiutate di fornire le generalità, una per interruzione di pubblico servizio, con la presenza costante dei controllori l'evasione è scesa al 3% contro il 10% rilevato nei controlli a sorpresa. È stato arrestato dai carabinieri di Colognola ai Colli il 61enne italiano accusato di aver rapinato un'anziana a Caldiero lo scorso aprile. Secondo le indagini, l'uomo avrebbe individuato la donna in centro, seguendola fino a casa e avvicinandola con la scusa di chiedere indicazioni. L'avrebbe poi afferrata al collo, strappandole una collanina d'oro. La vittima era rimasta ferita. Le immagini della videosorveglianza hanno permesso ai militari di individuare l'auto e risalire al presunto responsabile, riconosciuto anche dalla donna. Recuperata dalla Polizia di Stato l'attrezzatura salvavita del valore di circa 30.000 euro rubata domenica scorsa da un'autopompa dei vigili del fuoco alle golosine, divaricatore, cesoia elettrica e batterie erano stati sottratti mentre i pompieri erano impegnati in un intervento. Le indagini, condotte anche dalla squadra mobile, hanno permesso di ritrovare gli strumenti integri nascosti nella vegetazione in strada Larizza, nelle vicinanze del campo nomadi di via Forte Azzano. Il materiale è stato restituito al comando provinciale. Comincia domani a Cadidavi della Tre Giorni organizzata da Casa Pound con attivisti e iniziative politiche. 37 associazioni veronesi guidate dall'Associazione Nazionale Partigiani chiedono però al prefetto di valutare l'annullamento delle manifestazioni considerate di stampo neofascista. Le associazioni hanno organizzato per questa sera alle 18.30 un presidio di protesta. Alessandro Derrico ha intervistato il presidente ANPI Verona, Andrea Castagna.
6: Perché questa iniziativa?
7: Perché siamo preoccupati di un vento che sta crescendo nel nostro paese, in cui sono state sdoganate parole che riteniamo offensive sia da un punto di vista costituzionale sia da un punto di vista della storia del nostro paese, in questo caso anche di Verona. Verona è medaglia d'oro premiata al valor militare per la resistenza, non ha bisogno appunto di essere considerata un luogo dove queste parole, queste organizzazioni neofasciste, con termini che utilizzano, possa trovare albergo.
3: Seconda e ultima serata oggi al Teatro Romano di Verona per Amleto al quadrato con Filippo Timi, regista e interprete. La rilettura del testo di Shakespeare trasforma la tragedia in una commedia visionaria. Siamo ora allo sport con Alessandro De Pietro, buongiorno.
8: Buongiorno Luca, vigilia di Benevento Verona, domani in campo alla Sale 21 al Vigorito con la diretta di Radio Verona per le 20.30. Per Marco Baroni di fatto la squadra che ha vinto con l'Arezzo, anche con il Benevento, qualche variabile, probabilmente Castanos in mediana, probabilmente Susbro fra i trequartisti dopo il grande secondo tempo con l'Arezzo. Potrebbe ancora partire però dalla panchina, Susbro per la grande variabile della gara con l'Arezzo, la grande variabile di quella che sarà la stagione del Verona, con un mercato chiuso, con un mercato che ieri si è definitivamente archiviato con la cessione in Polonia, in Vitesse Lodz di Johan Bernesan, l'attaccante 2007, legato anche alla prima squadra, per lui il prestito con il diritto di riscatto dove verrà rinnovato dal 2027 al 2029. Ed è tutto per lo sport.
3: Grazie Alessandro De Pietro, tra pochi secondi le previsioni del tempo aggiornate.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
14: Radio Verona. Meteo.
3: Un'area di bassa pressione abbraccia la nostra regione determinando tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori in intensificazione dal pomeriggio. Nello specifico oggi a Verona avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio ma schiarite in serata. La temperatura massima non supererà i 22 gradi, dunque un netto calo rispetto a ieri. La minima si porta a 19, allerta meteo prevista per pioggia.
15: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon giovedì a tutti da Roberto, siamo al 10 settembre 2026 e siamo pronti con l'oroscopo del giorno. Partiamo dall'Ariete. Sarete incuriositi da un nuovo sistema di gestione del risparmio tramite app che vi permetterà di visualizzare i vostri progressi. La sfida non sarà accumulare, ma imparare a spendere con più consapevolezza. Toro, in amore vivrete una giornata di disconnessione digitale per dedicarvi a un'attività fisica condivisa con il partner. Una lunga camminata o un giro in bici favorirà un dialogo molto più fluido e sereno. Gemelli, sarete chiamati a dare un parere su una scelta cromatica o estetica che riguarda un ambiente di lavoro collettivo. La vostra visione, insolita e poco convenzionale, troverà molti consensi tra i presenti. Cancro, una spesa legata alla cultura, come un abbonamento a un teatro o l'acquisto di una serie di saggi, vi farà sentire molto arricchiti. Investire sulla vostra formazione interiore sarà la mossa vincente in questa giornata. Leone, vi troverete a gestire un piccolo conflitto tra vicini con un tatto che non sospettavate di avere. La vostra capacità di ascoltare le ragioni di entrambi porterà una tregua duratura e molto gradita. Vergine, in amore deciderete di cambiare le regole del gioco, proponendo una serata all'insegna del mistero o della sorpresa. Rompere le aspettative del partner sarà il modo migliore per riscoprire la vostra complicità. Bilancia, sarete molto concentrati sulla vostra alimentazione, ma non per motivi estetici, ma per testare come certi cibi influenzano la vostra lucidità. Questo esperimento personale vi regalerà dati molto interessanti. Scorpione, un vecchio progetto di viaggio messo da parte mesi fa tornerà d'attualità grazie a un'offerta imperdibile. Valuterete la fattibilità economica con un piglio molto pratico e decisamente ottimista. Sagittario, riceverete un complimento per il modo in cui riuscite a mantenere l'indipendenza pur facendo parte di un gruppo solido. Questa conferma della vostra unicità vi darà una carica di fiducia straordinaria. Capricorno, sarete attratti dall'idea di restaurare un mobile o un oggetto antico che avete trovato in soffitta. Il lavoro manuale vi permetterà di svuotare la mente e di concentrarvi solo sul momento presente. Acquario, in amore eviterete le discussioni sui massimi sistemi per concentrarvi su un piccolo aiuto pratico che il partner sta aspettando. La concretezza del vostro gesto parlerà molto più chiaro di qualsiasi teoria. Pesci, sarete i protagonisti di una serata tra amici in cui si parlerà di sogni e progetti per il futuro. La vostra capacità di ascolto empatico vi renderà il punto di riferimento per chi ha bisogno di un consiglio. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello

C'è molta Ucraina questa mattina sui quotidiani nazionali, ma non solo. Allora cominciamo dal Corriere della Sera. Stati Uniti-Iran, guerra in mare, Hormuz attaccate due navi americane, 5 petroliere di Teheran, il prezzo del gas ai massimi. E intanto Netanyahu che dopo le rivelazioni che lo vedono sostanzialmente complice per non avere allertato, dopo essere stato a sua volta allertato della strage del 7 ottobre, di conseguenza nega e dice su di me falsità, una rivelazione questa tra l'altro molto fondata, perché se poi andiamo a vedere i documenti eccetera, che rischia di costargli caro per quel che riguarda le prossime elezioni. E poi si torna a parlare sempre sul Corriere della Sera dell'allarme dopo che l'aereo sul quale era a bordo Zelensky è stato sfiorato da un drone. Andiamo su Repubblica. Repubblica che titola "Attentato a Zelensky, l'aereo del presidente ucraino partito dalla Moldova e diretto a Oslo, obiettivo di un drone russo". E Zelensky che avverte: se vince Mosca terrorizzerà tutti. La Casa Bianca è al lavoro per un trilaterale con Putin e Xi Jinping. Dalla Germania un articolo scritto a sei mani, in questo caso Ginori, Lombardi e Scaramuzzi: Trump cavalca l'onda nera, scontro con Merz, i vescovi però scomunicano Life Day. Sì, perché Trump ha esultato assieme a Elon Musk per la vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt. Allora, l'esultanza di Trump per la vittoria dell'ultradestra tedesca alle elezioni regionali della Sassonia-Anhalt ha portato alla cancellazione della telefonata tra Merz e il presidente americano in occasione dell'anniversario dell'11 settembre. Il cancelliere accusa AfD di volere la pulizia etnica e la Chiesa tedesca li condanna. Non hanno posto, dice la Chiesa tedesca, nella casa di Dio. La legge elettorale, e così siamo in Italia, su Repubblica: Meloni tentata dalla proposta del Partito Democratico sulle preferenze. L'emendamento del centro-sinistra al testo della legge elettorale spacca la maggioranza, preferenze libere senza candidati blindati e con l'alternanza di genere, modello radicalmente diverso da quello su cui il centrodestra ha faticosamente trovato l'accordo. Fratelli d'Italia valuta la possibilità di votarlo e tentando

0: Del partito mettono in allarme gli alleati e il retroscena viene raccontato da Tommaso Ciriaco e Giovanna Vitale. Nella maggioranza si riaccende una partita infernale, scrivono a caldo. Giorgia Meloni ne fa una questione di coerenza: come facciamo a non sostenere qualcosa che abbiamo votato alla Camera? E questo è il ragionamento della Premier che rimbalza al vertice dell'esecutivo. A sera però la linea è solo lievemente più cauta. La scelta definitiva arriverà questa mattina al termine di riunioni di massimo livello, ma Fratelli d'Italia valuta seriamente di sostenere l'emendamento, anche a costo di fare affondare nella palude l'intera riforma. Però questo viene posto appunto come un interrogativo, cioè si rischierà Fratelli d'Italia di far saltare l'intera riforma votando questo emendamento, perché poi non troverebbe più l'appoggio di Forza Italia. E la versione di Brusca, ex pentito di mafia, sulle stragi, un favore a Berlusconi, parla in un videocollegamento da una località protetta, ma le sue parole riecheggiano con fragore nell'aula del tribunale a Firenze. Per Giovanni Brusca, l'ex boss di Cosa Nostra, divenuto collaboratore di giustizia, le stragi del 92-93 dovevano essere usate come strumento politico, come se fossero suggerite dalla sinistra, appunto per fare un favore a Silvio Berlusconi. E si parla molto questa mattina sui quotidiani anche delle dimissioni shock ad Anthropic, quelle di Jacob Coxton, 27 anni, informatico britannico, che si occupa di addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. I titoli sono tutti molto, diciamo, terrorifici, perché sulla stampa per esempio troviamo: presto l'intelligenza artificiale ci seppellirà. Anche Massimo Gramellini ne scrive e dice: è possibile che si sia data un'atomica privata in mano, quindi l'intelligenza artificiale in mano ai privati? E uno strumento così potente non sia stato gestito, controllato a livello pubblico. E appunto queste dimissioni, con questa allarme lanciato appunto da Coxton, è un allarme, insomma, di cui tenere conto. Tra poco le ultime news Italia Mondo qui su Radio Verona, e subito dopo ci colleghiamo anche con il comandante Luigi Altamura per un primo bilancio di questa prima parte della mattinata con la ripresa delle scuole.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
2: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
7: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
11: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
12: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
13: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
14: Radio Verona, tempo reale.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente USA Donald Trump parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa di un dividendo per tutti gli adulti americani, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di novembre. Lo sforzo diplomatico per la fine della guerra in Ucraina registra quelli che, seppur faticosi, sembrano piccoli passi, ma insieme una scioccante rivelazione del premier norvegese ha messo in chiaro la realtà di un conflitto tutt'altro che concluso. Mentre stava per decollare dalla Moldavia per Oslo, l'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone, ha riferito il leader nordeuropeo. L'Aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Sale intanto la tensione nella maggioranza dopo una serie di emendamenti del PD a sostegno delle preferenze pure, ai quali Fratelli d'Italia valuta il sostegno. Oggi un'ondata di maltempo investirà l'Italia, soprattutto al centro-nord. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico per varie zone di 4 regioni, allerta gialla per 12 regioni. La Champions, il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro l'Arsenal. La squadra di Allegri è costantemente sulla difensiva. Al 75esimo deve inchinarsi al gol di Odegaard, che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. L'ultimo aggiornamento meteo su Verona vede, per effetto della bassa pressione sulla nostra regione, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata e delle precipitazioni nella prossima notte. Temperatura massima fino a 24 gradi, minima a 19. Non ci sono allerte meteo.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 €. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
9: Via, via.
8: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
10: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.
11: Molto rapidamente ci colleghiamo con il comandante della Polizia Locale di Verona, Luigi Altamura, per un primo bilancio, anche un aggiornato della situazione mattutina alla ripresa della scuola. Buongiorno comandante, grazie di essere con noi.
12: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
11: Allora, com'è la situazione traffico questa mattina?
12: Vabbè, la situazione è come ogni prima giornata di scuola, particolarmente impegnativa, fluida in molti punti, qualche rallentamento, ma il bilancio finora è abbastanza positivo. Il personale è sulle varie postazioni, anche attorno alla stazione, e poi abbiamo l'ausilio fondamentale della centrale della mobilità che ci sta dando una mano con tutti i piani semaforici, grazie anche ai sistemi di videosorveglianza.
11: Senta, lei ha ricevuto personalmente qualche eventuale lamentela oppure invece è tutto filato liscio?
12: Al momento non ho ricevuto lamentele, è logico che ai cittadini indichiamo sempre due concetti, il primo di muoversi per tempo da casa, il secondo di evitare di portare le macchine fin dentro le scuole, perché purtroppo il tema della sosta selvaggia permane. Cercheremo come sempre di fare il massimo e cercheremo di farci aiutare anche dai cittadini.
11: Perfetto, allora se non abbiamo altre criticità da segnalare, anzi mi pare che la situazione sia abbastanza ben gestita e sotto controllo, la salutiamo, la lasciamo lavorare perché è in questo momento proprio operativo lei, no? Se non sbaglio.
12: Sì, siamo la centrale della mobilità, stiamo monitorando anche per i prossimi minuti. Grazie.
11: Grazie al comandante Luigi Altamura di essere stato con noi per questo breve collegamento, torneremo a parlare di questo e di altro tra pochi istanti.
10: Radio Verona.

0: E questa mattina sul Fatto Quotidiano Roberta Azzolini firma un articolo dal titolo Netanyahu distrae tutti con nuovi insediamenti e sull'Iran ed è alla fine. E parte dalle parole pronunciate dal premier israeliano nella Siria meridionale occupata dall'esercito di Israele. Il regime iraniano, sostiene Netanyahu, sarebbe oramai sull'orlo del collasso. C'è ancora lavoro da fare, ma ci siamo molto vicini. Per Azzolini, però, quelle parole arrivano proprio adesso per una ragione precisa. Servirebbero infatti a spostare l'attenzione dall'inchiesta di Arez, molto pesante per Netanyahu. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano israeliano su fonti ben precise, il premier sarebbe stato avvertito 10 giorni prima del 7 ottobre 2023 che Hamas stava preparando un attacco su vasta scala. Gli allarmi, scrive Azzolini riprendendo l'inchiesta, erano arrivati dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed, dall'intelligence egiziana e persino dalla CIA. Netanyahu avrebbe risposto che a Gaza la situazione era sotto controllo. Il premier israeliano nega tutto, parla di totale falsità, annuncia una causa addirittura contro Arez e contro l'autore dell'inchiesta, e cioè Shlomi Eldar. Ma Azzolini sottolinea che una fonte emiratina avrebbe confermato al Time of Israel l'esistenza di quella conversazione e che anche Natalie Bennett, avversario politico di Netanyahu, considera fondata la ricostruzione. E secondo Army Radio, inoltre, anche lo Shin Bet avrebbe trasmesso al premier avvertimenti provenienti dall'intelligence egiziana. Ed è qui che l'articolo ricostruisce anche un altro pezzo, diciamo, della battaglia sulle responsabilità del 7 ottobre. Netanyahu aveva accusato i vertici della sicurezza di non averlo svegliato nelle ore immediatamente precedenti all'attacco. Ma Channel 12, riferisce Azzolini, ha ricostruito che dopo l'inizio dell'offensiva di Hamas, il premier avrebbe impiegato almeno 2 ore per lasciare la sua casa di Cesarea e raggiungere il quartier generale militare di Tel Aviv, e in quel periodo non avrebbe contattato né i vertici dell'esercito né quelli dello Shin Bet. E poi c'è Sara Netanyahu. Azzolini la definisce senza mezzi termini l'onnipresente e arrogante moglie di Bibi e ricorda che aveva accusato Yair Golan, oggi leader del centro-sinistra israeliano, di conoscere in anticipo il piano di Hamas perché all'alba del 7 ottobre era già pronto ad intervenire. In realtà, ricorda l'articolo, Golan si precipitò personalmente nella zona del Nova Festival e contribuì a salvare alcuni ragazzi. L'ex capo dell'esercito Gadi Eisenkot ha definito quella di Sara Netanyahu una folle teoria costruita per alimentare l'odio e mantenere Netanyahu al potere. E mentre in Israele quindi lo scontro su che cosa Netanyahu sapesse prima del 7 ottobre e su quando lo abbia saputo, sul terreno prosegue l'espansione invece degli insediamenti dei coloni israeliani. Il ministro dell'estrema destra Smotrich ha annunciato la demolizione di 35 tra serre, abitazioni e attività palestinesi nella Cisgiordania settentrionale per liberare le vie di accesso ai nuovi insediamenti israeliani. Infine l'Iran, dal quale Netanyahu era partito, il Consiglio dei Governatori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha votato il deferimento di Teheran al Consiglio di Sicurezza dell'ONU per il mancato rispetto degli obblighi sul nucleare contrari Russia e Cina. Insomma, l'articolo di Roberta Azzolini sul Fatto Quotidiano mette insieme questi tre piani: la battaglia sulle responsabilità del 7 ottobre, l'espansione israeliana dei coloni israeliani nei territori occupati illegalmente da Israele e la nuova pressione sull'Iran. E la tesi dell'autrice è molto chiara: Netanyahu sta utilizzando soprattutto gli ultimi due fronti anche per cercare di spostare l'attenzione dal primo, cioè dalle sue responsabilità, responsabilità che lo vedono in pericolo per quel che riguarda le prossime elezioni.
1: Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: strettamente collegato ai guai politici e in parte giudiziari di Netanyahu, c'è anche quello che avviene nel Parlamento italiano. Sempre questa mattina sul Fatto Quotidiano, Wanda Marra firma un articolo dal titolo "La maggioranza si incarta sul DDL antisemitismo, tutto rinviato", e racconta una giornata nella quale fuori da Montecitorio si protesta contro la legge e dentro è invece la maggioranza a fermarsi. Partiamo da fuori: criticare Israele non è antisemitismo, è la parola d'ordine della manifestazione organizzata da circa 300 sigle tra studenti, associazioni e movimenti filo-palestinesi. Contestano un disegno di legge che, secondo i manifestanti e secondo la lettura che ne dà Marra, rischia di equiparare all'antisemitismo anche le critiche alle politiche del governo israeliano, comprimendo il diritto al dissenso e la libertà di espressione e di informazione. Nel corteo però succede qualcosa che inevitabilmente accende la polemica. Tra le bandiere palestinesi ne compaiono una di Hamas e un paio di Hezbollah. Gli organizzatori si dissociano. Marra scrive invece che la destra non perde occasione di cavalcare la polemica. Dentro Montecitorio intanto accadono due cose: PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra chiedono di accelerare l'esame di una loro proposta comune, vietare cioè in Italia l'importazione e la pubblicità di prodotti e servizi provenienti dagli insediamenti israeliani illegali nei territori palestinesi occupati appunto in violazione della legge, come esattamente hanno fatto alcuni paesi europei. L'opposizione contesta al governo anche il fatto che l'Italia non abbia seguito appunto altri 12 paesi in queste misure contro il commercio con gli insediamenti israeliani, ma soprattutto si blocca il disegno di legge sull'antisemitismo. La sottosegretaria leghista Castiello arriva in commissione affari costituzionali, invoca impegni istituzionali e se ne va, senza esprimere il parere del governo sugli emendamenti. Risultato: niente voto, tutto rinviato. E Wanda Marra sottolinea lo stupore delle opposizioni e l'irritazione dello stesso presidente della commissione, il forzista Nazario Pagano. Perché è interessante quanto è accaduto? Perché secondo la ricostruzione del Fatto, dietro questo improvviso stop potrebbe esserci l'effetto Vannacci. Futura Nazionale infatti sarebbe pronto a votare contro il provvedimento e Fratelli d'Italia temerebbe, scrive Marra, di essere ancora una volta scavalcata a destra, e le difficoltà riguardano anche la Lega. Filiberto Zaratti di AWS la mette così: Vannacci detta l'agenda della destra e sostiene che la precedenza venga ora data ad un altro provvedimento, quello cioè sulla revoca della cittadinanza italiana. Attenzione però, perché il DDL sull'antisemitismo crea problemi anche dall'altra parte. Il Partito Democratico, racconta Marra, è praticamente diviso in tre: chi è favorevole, chi è contrario e chi pensa di astenersi. La battaglia comune sui prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani consente quindi alle opposizioni di mettere momentaneamente in secondo piano queste divisioni, perché almeno su quello sono tutti d'accordo. Il DDL sull'antisemitismo non è comunque affondato, il voto dovrebbe arrivare la prossima settimana e l'approdo in aula è previsto per il 2 ottobre. Ma la lettura politica che Wanda Marra propone questa mattina sul Fatto Quotidiano è questa: una legge già molto divisiva si è trasformata anche in un terreno della nuova competizione interna alla destra, con Vannacci che, pur stando fuori dalla maggioranza, sembra riuscire a condizionare l'agenda. Questa è Radio Verona.
1: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come il tonno Rio Mare all'olio di oliva 9 lattine 585 grammi a 6,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.
2: Migros, bello, buono e conveniente.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.
4: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Radio Verona, tempo reale.

0: E questa mattina abbiamo parlato della guerra in Ucraina, delle nuove aperture sui negoziati, delle tensioni internazionali, del caso Netanyahu e del dibattito italiano sulle DDL antisemitismo e naturalmente Verona nel giorno del ritorno a scuola con la cronaca e la viabilità. Tempo reale finisce qui, grazie a tutti e a tutte per essere stati con noi. Io sono Luca Del Ponte, dopo le ultime news locali c'è anche il giravoce con Nadia De Nicolò.
1: Sono le 9:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. App Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è App Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
0: Bentrovate e bentrovati. 32 anni complessivi di carcere per la morte di Nora Ilassi, la 15enne italo-tunisina trovata senza vita nel gennaio 2025 in un alloggio ater disabitato a San Bonifacio. Il giudice di Verona, Paola Vacca, ha condannato a 16 anni Dennis Signorato, accusato di morte in conseguenza di altro reato, per avere dato alla ragazza Valium e metadone. 14 anni al marocchino Ahmed Guric, 35 anni, ex compagno di Nora per omicidio colposo. 2 anni a Maya Francesca Oliverio per favoreggiamento. I tre sono stati giudicati con rito abbreviato per i due uomini, anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Tra poco in cronaca l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È giovedì 10 settembre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Primo giorno di scuola questa mattina anche a Verona, con la polizia locale impegnata nei principali punti critici della città, dalla stazione all'uscita della tangenziale nord, da Ponte Le Ardi a Borgo Roma, sorvegliata speciale via Battisti, dove la nuova pista ciclabile ha eliminato gli stalli di sosta davanti all'istituto Agli Angeli. Il comune valuta una convenzione con il parcheggio Arena per le soste brevi e l'attivazione del Peribus con due possibili punti di raccolta. In campo anche i nonni vigile e il carro attrezzi. L'appello del comandante Altamura: partite per tempo, utilizzare i mezzi pubblici ed evitare la sosta selvaggia. Oltre 5.400 passeggeri identificati e 190 autobus controllati in 2 settimane nella zona della stazione di Verona Porta Nuova. Nei controlli serali condotti tra il 25 agosto e l'8 settembre da ATV, vigilanza privata e polizia locale, sono state contestate 172 violazioni per mancato pagamento del biglietto. 3 persone sono state denunciate per essersi rifiutate di fornire le generalità, 1 per interruzione di pubblico servizio. Con la presenza costante dei controllori, l'evasione è scesa al 3% contro il 10% rilevato nei controlli a sorpresa. Recuperata dalla Polizia di Stato l'attrezzatura salvavita del valore di circa 30.000 euro rubata domenica scorsa da un'autopompa dei vigili del fuoco alle golosine, divaricatore, cesoia elettrica e batteria erano stati sottratti mentre i pompieri erano impegnati in un intervento. Le indagini condotte anche dalla squadra mobile hanno permesso di ritrovare gli strumenti integri nascosti nella vegetazione in strada a Larizza, nelle vicinanze del campo nomadi di via Forte Azzano. Il materiale è stato restituito al comando provinciale. Comincia domani a Cadidavi della 3 giorni organizzata da Casa Pound con attivisti e iniziative politiche, 37 associazioni veronesi guidate dall'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani, chiedono al prefetto di valutare l'annullamento delle manifestazioni considerate di stampo neofascista. Le associazioni hanno organizzato per questa sera alle 18:30 un presidio di protesta. Alessandro Derrico ha intervistato il presidente AMPI Verona, Andrea Castagna.
4: Che è questa iniziativa?
5: Perché siamo preoccupati di un vento che sta crescendo nel nostro paese, in cui sono state sdoganate parole che riteniamo offensive sia da un punto di vista costituzionale sia da un punto di vista della storia del nostro paese, in questo caso anche di Verona. Verona è medaglia d'oro premiata al valor militare per la resistenza, non ha bisogno appunto di essere considerata un luogo dove queste parole, queste organizzazioni neofasciste, con termini che utilizzano, possa trovare albergo.
0: Seconda e ultima serata questa sera al Teatro Romano di Verona per Amleto al quadrato con Filippo Timi, regista e interprete. La rilettura del testo di Shakespeare trasforma la tragedia in una commedia visionaria. Siamo alla borsa con l'Europa che parte in cauto rialzo, Milano più 0,2% e Parigi più 0,16%. Ora il traffico.
2: Viabilità.
0: Subito la viabilità ordinaria di Verona con incolonnamenti che troviamo in circonvallazione Oriani, ritardi fino a 7 minuti, file anche su via Legnago, ritardi in questo caso scesi a 12 minuti. Sulla 22 del Brennero sono finite le code in carreggiata nord, invece sulla 4 Milano-Venezia in direzione di Venezia troviamo un incolonnamento di oltre 8 km per un incidente tra Somma Campagna e Verona Sud. Ancora in A4, ma nel veneziano, sulla tangenziale di Mestre verso Trieste, si rallenta tra la rotatoria Miranese e Castellana. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
4: Buon giovedì a tutti da Roberto, siamo al 10 settembre 2026 e siamo pronti con l'oroscopo del giorno. Partiamo dall'Ariete. Sarete incuriositi da un nuovo sistema di gestione del risparmio tramite app che vi permetterà di visualizzare i vostri progressi. La sfida non sarà accumulare, ma imparare a spendere con più consapevolezza. Toro, in amore vivrete una giornata di disconnessione digitale per dedicarvi a un'attività fisica condivisa con il partner. Una lunga camminata o un giro in bici favorirà un dialogo molto più fluido e sereno. Gemelli, sarete chiamati a dare un parere su una scelta cromatica o estetica che riguarda un ambiente di lavoro collettivo. La vostra visione, insolita e poco convenzionale, troverà molti consensi tra i presenti. Cancro, una spesa legata alla cultura, come un abbonamento a un teatro o l'acquisto di una serie di saggi, vi farà sentire molto arricchiti. Investire sulla vostra formazione interiore sarà la mossa vincente in questa giornata. Leone, vi troverete a gestire un piccolo conflitto tra vicini con un tatto che non sospettavate di avere. La vostra capacità di ascoltare le ragioni di entrambi porterà una tregua duratura e molto gradita. Vergine, in amore deciderete di cambiare le regole del gioco, proponendo una serata all'insegna del mistero o della sorpresa. Rompere le aspettative del partner sarà il modo migliore per riscoprire la vostra complicità. Bilancia, sarete molto concentrati sulla vostra alimentazione, ma non per motivi estetici, ma per testare come certi cibi influenzano la vostra lucidità. Questo esperimento personale vi regalerà dati molto interessanti. Scorpione, un vecchio progetto di viaggio messo da parte mesi fa tornerà d'attualità grazie a un'offerta imperdibile. Valuterete la fattibilità economica con un piglio molto pratico e decisamente ottimista. Sagittario, riceverete un complimento per il modo in cui riuscite a mantenere l'indipendenza pur facendo parte di un gruppo solido. Questa conferma della vostra unicità vi darà una carica di fiducia straordinaria. Capricorno, sarete attratti dall'idea di restaurare un mobile o un oggetto antico che avete trovato in soffitta. Il lavoro manuale vi permetterà di svuotare la mente e di concentrarvi solo sul momento presente. Acquario, in amore eviterete le discussioni sui massimi sistemi per concentrarvi su un piccolo aiuto pratico che il partner sta aspettando. La concretezza del vostro gesto parlerà molto più chiaro di qualsiasi teoria. Pesci, sarete i protagonisti di una serata tra amici in cui si parlerà di sogni e progetti per il futuro. La vostra capacità di ascolto empatico vi renderà il punto di riferimento per chi ha bisogno di un consiglio. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
10: Radio Verona.
11: And now, the moment you've all been waiting for.
12: Radio Verona gira voce.
13: Gira voce.
12: Radio Verona flashback.

0: Radio Verona.
1: Ultime notizie! Ultime notizie!
0: Radio Verona gira voce.
2: Centro di gravità permanente Franco Battiato, il grande Franco Battiato, ritrovato alle 9.14 minuti, 9.15 proprio in questo preciso momento, giovedì 10 di settembre. Buongiorno a tutti e a tutti, informazione quella da Verona e provincia che ritroveremo fra meno di un'ora, come sempre al punto ora, ma anche poi gli aggiornamenti, le notizie che ci arrivano dal territorio grazie alla redazione. Io sono Matteo Sambucaro con voi fino alle 13, la musica protagonista però ovviamente e inevitabilmente anche le notizie, la cronaca dal territorio e poi le curiosità che ci portano in giro per il mondo. 335 60 11 610 il nostro WhatsApp. Oggi primo giorno di scuola, tanti genitori, tanti bimbi, tanti ragazzi in giro per le strade pronti a iniziare una nuova stagione didattica, scolastica, tanti prof anche a cui mandiamo il nostro saluto e quindi insomma se volete farvi sentire, raccontarci il vostro primo giorno di scuola, il vostro back to school, questo è il nostro contatto, 335 60 11 610. Iniziamo Elodie a fare i spetti su Radio Verona. Buongiorno e buon giovedì mattina.

Tu mi piaci tanto, Sanremo 2026, Saif, che tra l'altro adesso è uscito anche con un altro pezzo molto bello, molto carino, soprattutto molto orecchiabile. Intanto noi iniziamo così nell'andare con l'andare, meglio, indietro nel tempo, al 10 di settembre di un po' di anni fa, ad esempio, era 1952, sono passati 74 anni, in onda il primo TG italiano, la regata storica di Venezia, i funerali del Conte Sforza, la campagna elettorale negli States, la corrida portoghese, il Gran Premio di Formula 1 a Monza. Con questi servizi andava in onda alle ore 21 del 1952 il primo TG italiano dagli studi Rai di Milano. Ecco, quindi questo, come dire, è un pezzo di storia anche dell'informazione. La direzione era di Vittorio Veltroni, tra l'altro padre di Walter, politico, poi anche scrittore, adesso regista, insomma non capisco più cosa faccia, però vabbè, affidato quell'edizione allo speaker Riccardo Paladini. Ecco, vabbè, mi piaceva ricordare questa cosa, insomma, sono passati 74 anni da lì, poi l'informazione sappiamo, e soprattutto lo sappiamo tuttora, ha fatto grandi salti, grandi veramente, ha avuto grande innovazione, adesso insomma il podcast, altri mezzi poi insomma la fanno da padrona, però la radio resiste, noi siamo qua. 1960, auguri a uno dei grandi attori inglesi, britannici, perché poi ieri era il compleanno, pensate, di Hugh Grant, ok?

0: E oggi compie 66 anni, coetanei praticamente, Colin Firth, nato a Grainshot nel sud dell'Inghilterra, è insomma uno degli attori tra i più apprezzati della scuola inglese, anche lui tra i protagonisti poi di Love Actually, era quello che sostanzialmente poi si innamorava della domestica, della giovane domestica portoghese, e correva poi verso Lisbona, verso comunque il Portogallo, a cercare di conquistarla, a chiederle la mano. Non so se lo ricordate, Colin Firth. Vabbè, 9:24 minuti, piccolo break, noi torniamo fra poco, ovviamente come sempre con la musica. Mamma Mobil Discount,
1: vieni in passa qua. Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: non piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
3: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
4: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
6: A Benevento il Verona ha deciso ad allungare la serie dopo il pareggio di Padova, dopo la vittoria al Bentegodi contro l'Arezzo. Quarta giornata di andata di Serie B, stadio Ciro Vigorito, venerdì 11 settembre. Benevento contro Hellas, fischio d'inizio alle 21, prepartita dalle 20.30 in diretta su Radio Verona.
1: In collaborazione con...
7: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: che 9:30 arriva l'informazione dall'Italia e dal mondo. Sentiamo
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una coppia e i loro due figli sono rimasti uccisi in un attacco israeliano a Gaza, lo scrive l'agenzia France Press citando fonti mediche e della sicurezza palestinese. Il presidente americano Donald Trump parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa dirompente dell'auto compenso di $5,000 determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di midterm a novembre. Almeno 5 persone sono morte, altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri al largo delle coste occidentali delle Filippine. La Guardia Costiera del paese asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo e che proseguono le operazioni di soccorso. L'agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023, oltre che l'agosto più caldo mai registrato. Lo rende noto Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea. Il calcio: stasera alle 21 la Roma si prepara all'esordio in Champions contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta. Esordio assoluto nella Champions League per il Como. Alle 21 stasera arriva al Sinigaglia il Lipsia. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: da un po'. Los Angeles, Giuse Delizia, nei 9:35 minuti. Questa è Radio Verona e questa è la musica nuova che arriva come sempre subito dopo la mezz'ora. Arriva il break dopo la compilation 90, ma state lì perché dopo andiamo anche a viaggiare per il mondo.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro, regolamento su McDonald's.it.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: notizie! Ultime notizie!
1: Radio Verona gira voce.
2: È suonata, suona oggi la prima campanella che segna il ritorno sui banchi di oltre 500.000 di studenti in Veneto, a Verona, dove la ripartenza riguarda circa 120.000 bambini e ragazzi. Il calo demografico comincia a lasciare un segno sempre più evidente nelle scuole. Nel giro di 2 anni, infatti, gli iscritti al primo anno delle elementari sono diminuiti di oltre 600 unità, erano 7.027 nel 2024, sono 6.404 quest'anno. Leggera inversione di tendenza invece alle scuole medie, dove i nuovi iscritti passano da 7.538 a 7.546, quindi c'è stato un leggero incremento. Per quanto riguarda le superiori, la provincia registra invece 35.496 iscrizioni per l'anno scolastico 26-27, oltre 500 in meno rispetto all'anno precedente. La riduzione della popolazione studentesca è destinata infatti a farsi sentire sempre più anche sull'organizzazione degli istituti, con possibili ripercussioni poi sul numero delle classi e sugli organici a fronte della contrazione appunto degli iscritti. I dati sulle preferenze permettono di capire anche quali percorsi di studio attirano maggiormente gli studenti, e questi, sapete cosa facciamo? Li vediamo fra poco, ovvero quali sono gli istituti e, diciamo così, le preferenze degli studenti veronesi. Fra poco ne parliamo, intanto Ariete, Che bella vita, insieme ad Angelina Mango.
3: Ma quanto è

0: bella vita.
1: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Benson Von, The Time of My Life. Bel pezzo questo di quest'anno, fresco fresco. Sono le 9:52 minuti. Ben trovate giovedì mattina qui su Radio Verona. Io sono Matteo Sambugaro. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Stiamo parlando di scuola. Prima campanella. Oggi tantissimi i ragazzi, 120.000 bambini e ragazzi a Verona che oggi, come dire, varcano la soglia, le porte della propria scuola, che sia secondaria, primaria, sono i bambini più piccoli che poi vanno agli asili. Ormai ho perso anche il contatto poi con le nuove denominazioni, sono rimasto un po' indietro, devo essere sincero. Però a proposito invece di scelte, per quanto riguarda licei, istituti tecnici, chi più ne ha più ne metta, ci sono anche delle statistiche che riguardano poi le preferenze. Quest'anno ad esempio il 41.7% degli alunni delle superiori frequenterà un liceo, seguito dagli istituti tecnici che raccolgono il 33.8% delle iscrizioni complessive. E poi per quanto riguarda i licei, tra gli indirizzi più scelti spiccano scienze applicate del liceo scientifico, il liceo scientifico tradizionale al 18.9 e il liceo delle scienze umane 12.2%. Fra gli istituti tecnici al primo posto invece c'è il percorso economico in amministrazione, finanze e marketing con il 31.4%. Per quanto riguarda invece i percorsi professionali, sia statali sia accreditati, la maggior parte delle iscrizioni si concentra negli indirizzi legati alla sanità e all'assistenza sociale, oltre che nei settori dell'estetica e dell'acconciatura. Quindi insomma diciamo che c'è una grande varietà poi di scelta, ecco, anche se comunque i licei a quanto pare sembrerebbero a farla da padroni con il 41.7% delle preferenze tra gli studenti veronesi. Ok, boh, perfetto. 9:54, piccolo break, torniamo fra poco con la musica No Pass o Nada.
1: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO, chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo, aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino, venerdì, disco 90-2000 con DJ Elen, sabato, orchestra con i Magnifici, domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
6: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
5: pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
9: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Hai guardato il volantino prima, vero?
11: Compralo subito, è 3x2.
10: Il 3x2 finisce stasera?
12: L'hai presa la Fidelity Card?
13: Con la Fidelity Card ti costa meno.
14: Hai visto che è sotto costo?
10: È a metà prezzo, prendine due.
13: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
15: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.

0: Le 10 in punto, buon giovedì 10 di settembre, è iniziata anche la scuola come dicevamo, ma adesso andiamo a sentire l'informazione, quella dal territorio, da Verona e provincia, con la nostra redazione.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Prima campanella oggi anche nel veronese per circa 120.000 studenti, ma il calo demografico pesa sempre di più. In due anni gli iscritti alla prima elementare sono diminuiti di oltre 600, mentre alle superiori sono 35.496, vale a dire oltre 500 in meno rispetto allo scorso anno. I licei restano la scelta più diffusa con quasi il 42% degli studenti. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Giovedì 10 settembre, ancora una buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Fine vita, il vescovo di Verona Domenico Pompili interviene oggi sull'Arena dopo l'approvazione in Veneto della proposta di legge Liberi Subito. Pompili ribadisce il no della Chiesa al suicidio medicalmente assistito, ma invita a non lasciare solo chi soffre. Servono più cure palliative, assistenza alle famiglie e una cultura capace di accompagnare la vita fino alla morte. Nuovo piano di gestione per Verona, patrimonio mondiale UNESCO. La regione ha approvato il programma 2026-2031 e il protocollo di intesa che coordina le istituzioni coinvolte. Obiettivo: tutelare il patrimonio storico della città rendendolo più accessibile, conciliandone la conservazione con turismo, trasformazioni urbane e sviluppo sostenibile. Sanità, mobilitazione sabato nel veronese. Comitati per il diritto alla salute organizzano flash mob in 7 comuni e una raccolta firme rivolta a ULS 9 e Regione. Denunciano liste d'attesa troppo lunghe, carenza di personale e servizi territoriali insufficienti. Chiedono nuove assunzioni, case e ospedali di comunità pienamente operativi e il rispetto dei tempi per visite ed esami. Intanto sulla mobilitazione di sabato intervengono i sindaci. Il primo cittadino di Villa Franca, Dall'Oca, respinge la visione pessimistica dei comitati e difende il Magalini. A Legnago, Longhi riconosce le difficoltà ma indica nella carenza di medici il problema principale. A San Bonifacio, Frigo assicura invece l'impegno per potenziare il fracastoro a partire dall'oculistica. Alloggi troppo caldi e invasi dagli insetti per i militari in missione al terzo stormo di Villa Franca. La denuncia arriva dal sindacato SIAM, che segnala climatizzatori assenti o guasti e mancanza di zanzariere. Chiesti interventi immediati o sistemazioni alternative. Rana Verona, protagonista ieri sera in arena per il Nabucco di Verdi. Lo schiacciatore Numori Keita ha suonato il tradizionale gong che dà il via allo spettacolo, rinnovando la collaborazione tra Verona Volley e Fondazione Arena nel segno di sport e cultura. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Radio Verona.
2: Meteo.
4: Le previsioni per oggi, giovedì 10 settembre, vedono tempo ancora instabile sul Veneto, molte nubi e piogge sparse, più frequenti nel pomeriggio con rovesce temporali soprattutto sui rilievi. A Verona nubi alternate a schiarite e precipitazioni attese nella notte. Temperature tra 19 e 24 gradi, venti deboli, non sono segnalate allerte meteo.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: Down Under, alle 10:08 minuti. Man at Work, si chiama così questo pezzo. Ringraziamo, salutiamo anche Luca Del Ponte. Informazione quella da Verona e provincia, che ritroveremo fra meno di un'ora. 335 60 11 610 il nostro WhatsApp per essere dei nostri. State lì, arriva anche Achille Lauro, la città degli angeli.
1: Radio Verona.

Achille Lauro, la città degli angeli, questa è Radio Verona alle 10:12 minuti. Tra, diciamo così, video virali delle ultime 24 ore c'è sicuramente quello di Emma Marrone. Doveva essere una delle serate più importanti del suo tour, ma il maltempo ha costretto Emma a rinunciare al concerto in programma ieri, proprio ieri, all'ippodromo SNAI San Siro di Milano. La comunicazione è arrivata a poche ore dall'inizio dello show, dopo che la commissione provinciale di vigilanza aveva espresso parere negativo a causa delle condizioni meteorologiche previste sul capoluogo lombardo. Secondo quanto comunicato dall'organizzazione, non c'erano le condizioni necessarie per garantire lo svolgimento del concerto in sicurezza, e quindi lei è stata tra l'altro protagonista di un siparietto in cui in qualche modo, insomma, si è avvicinata alla balaustra, alle balaustre, dicendo ai fan, almeno i primi, perché ovviamente quando sono migliaia e migliaia non è che puoi parlare con tutti in questo modo, però insomma ha voluto essere presente proprio anche fuori, da, diciamo così, dall'area dedicata al concerto, per parlare con alcuni fan e dire loro, insomma, che il concerto era stato in questo caso sospeso, annullato, ma sarà recuperato, attenzione, martedì 15 settembre nella stessa location. La nuova data è stata ufficializzata anche da Friends and Partners poche ore dopo l'annullamento, quindi insomma i fan di Emma Marrone avranno la possibilità di rifarsi, anche se ovviamente sempre un po' un disagio, no, quando il meteo si mette di mezzo e magari chi si era preso ferie, chi si era preso il giorno lì, però chi si era spostato, aveva fatto vari chilometri, centinaia di chilometri, magari qualche migliaia di chilometri qualcuno per il concerto, ecco, l'ha presa un po' in quel posto, però insomma c'è la possibilità di rifarsi 15 settembre per i fan di Emma, ovviamente. Loro sono Anna Shiva Joliera, TKG Ketra con Everyday. Questa era di Verona alle 10:14, 335 60 11 610 il nostro WhatsApp.

0: Fatemi salutare Diego e Steffi, buona giornata, buon lavoro nel vostro caso, le 10:20 minuti, piccolo break, torniamo fra poco anche con Francesco Gabbani.
1: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come la mozzarella alta qualità Granarolo per 3, 300 grammi, a 1,99€. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.
2: Migros, bello, buono e conveniente.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
11: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici. La domenica anche a pranzo, aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì latinoamericano con Sueño Latino, venerdì disco 90 2000 con DJ Helen, sabato orchestra con i Magnifici, domenica e lunedì ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.

0: Slow Dance, alle 10:39 minuti. Questa è Radio Verona. Arriva l'informazione, quella dall'Italia e dal mondo, e subito dopo torniamo a parlare di musica, musica live, perché l'autunno porta con sé anche nuove uscite, nuovi dischi e nuove sorprese anche dal vivo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Iran ha dichiarato di aver attaccato nella giornata di ieri oltre 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, provocando un'impennata dei prezzi del petrolio. Teheran ha giustificato tale intenzione citando gli attacchi statunitensi di martedì contro 5 petroliere iraniane. Il presidente americano Donald Trump parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa dirompente dell'autocompenso di $5,000 a tutti gli americani, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di midterm di novembre. Almeno 5 persone sono morte, altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri al largo delle coste occidentali delle Filippine. La Guardia Costiera del Paese Asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo e che seguono le operazioni di soccorso. Le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo 3 persone. Lo ha annunciato il Comando Sud degli Stati Uniti. Oggi un'ondata di maltempo investirà l'Italia, soprattutto al centro-nord. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico per varie zone di 4 regioni, allerta gialla invece per 12 regioni. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: qua si torna veramente indietro nel tempo. Animal in City Down Here e profumo molto da Festival Bar questo pezzo.
1: Ti informa, ti diverte, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Ultime notizie, ultime notizie.
1: Radio Verona gira voce.
0: Allora, io mi sono perso, devo essere sincero, perché volevo acquistare e andare a vedere Cesare Cremonini, ma leggo ora e condivido con voi anche questa notizia che praticamente le vendite dei biglietti sono già da record e sono state aggiunte nuove date, oltre 100.000 biglietti venduti in un'ora, nuovi show Bologna e Milano, e quindi insomma sono partite le vendite di questo attesissimo tour di Cesare Cremonini. Il risultato, beh, è già un super successo, con oltre 100.000 biglietti venduti in una sola ora. Proprio per questo il cantante ha deciso di aggiungere alcune nuove date, due a Bologna e una a Milano, un grandissimo successo per Cremonini, che quindi, come dire, continua a fare man bassa. Le date sono queste. Bologna, il 27, 28, 30 novembre, e poi ha aggiunto due date, il 2 e il 4 dicembre. A Torino invece sarà il 9 e 10 dicembre, Milano invece 15 e 16 dicembre, il 19 sold out, insomma già la nuova data 19 dicembre è sold out, quindi vabbè, è tutto un gran casino, meglio così, perché poi lui è un grande artista e c'è poco da fare. Quando suona, quando lo vedi live, capisci. E se non l'avete mai visto, un concerto di Cesare Cremonini, fatevelo e regalatevelo magari per Natale, così regalo di Natale, visto che ci sono anche alcune date ancora libere, non sold out, a dicembre. Le 10:45, Jonas Blue con Girl.

0: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come il tonno Rio Mare all'olio di oliva 9 lattine 585 grammi a 6,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.
1: Migros, bello, buono e conveniente.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
4: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
5: Ogni investimento in efficienza energetica è un investimento nel futuro della tua impresa. La Regione del Veneto sostiene gli investimenti di imprese, professionisti e lavoratori autonomi per rendere le attività più efficienti, innovative e competitive. Più efficienza, più valore per la tua impresa. Scopri le opportunità su venetocoesione.regione.veneto.it. PR Veneto FESR 2127. Azione 2.1.2.
6: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. App Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è App Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda!
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla! Con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla!
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: Lei è Ariana Grande e Petal a chiudere la seconda ora insieme nel Giravoce mattutino qui su Radio Verona. Matteo Sambucaro con voi nella prossima ora, dai, torneremo a parlare di musica ma anche di curiosità del mondo. Intanto l'informazione da Verona e provincia.
1: Sono le 11 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovate e bentrovati. Mutui è Verona ad avere gli immobili di maggiore valore del Veneto, quasi 249.000 euro in media. Secondo l'osservatorio di mutuionline.it, nel veronese è anche più alta l'età di chi chiede un finanziamento, 41 anni e 5 mesi. Intanto ad agosto il tasso fisso medio nazionale sale al 3,46%, mentre il variabile resta al 2,80%. Tra poco in cronaca l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È giovedì 10 settembre, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Primo giorno di scuola a Verona, accompagnato anche dalla protesta degli studenti. Flash mob questa mattina davanti ai licei Messedaglia e Boccioni, promosso dalla rete degli studenti medi. Non c'è più tempo, lo slogan, chiedono interventi sull'edilizia scolastica, sostegno psicologico, educazione sesso-affettiva e maggiore partecipazione alle decisioni sulla scuola. Fine vita, il vescovo di Verona Domenico Pompili interviene oggi sull'Arena dopo l'approvazione in Veneto della proposta di legge Liberi Subito. Pompili ribadisce il no della Chiesa al suicidio medicalmente assistito, ma invita a non lasciare solo chi soffre. Servono più cure palliative, assistenza alle famiglie e una cultura capace di accompagnare la vita fino alla morte. Nuovo piano di gestione per Verona, patrimonio mondiale UNESCO. La Regione ha approvato il programma 2026-2031 e il protocollo di intesa che coordina le istituzioni coinvolte. Obiettivo: tutelare il patrimonio storico della città rendendolo più accessibile e conciliandone la conservazione con turismo, trasformazioni urbane e sviluppo sostenibile. Sanità, mobilitazione sabato nel Veronese. I comitati per il diritto alla salute organizzano flash mob in 7 comuni e una raccolta firme rivolta a ULS 9 e Regione. Denunciano liste d'attesa troppo lunghe, carenza di personale e servizi territoriali insufficienti. Chiedono nuove assunzioni, case e ospedali di comunità pienamente operativi e il rispetto dei tempi per visite ed esami. Intanto sulla mobilitazione di sabato intervengono i sindaci. Il primo cittadino di Villafranca Dall'Oca respinge la visione pessimistica dei comitati e difende il Magalini. A Legnago Longhi riconosce le difficoltà ma indica nella carenza di medici il problema principale. A San Bonifacio Frigo assicura invece l'impegno per potenziare il fracastoro a partire dall'oculistica. Rana Verona protagonista ieri sera in Arena per il Nabucco di Verdi. Lo schiacciatore Numori Keita ha suonato il tradizionale gong che dà il via allo spettacolo, rinnovando la collaborazione tra Verona Volley e Fondazione Arena nel segno di sport e cultura. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito ATV.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
2: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.
10: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: Ultime notizie!
1: Yeah.
0: Ultime notizie!
2: Radio Verona, gira voce!
1: Ultime notizie, giravoce qui su Radio Verona, Matteo Sabugaro con voi fino alle 13, la musica protagonista, i vostri messaggi al 335 60 11 610. Tra le novità, perché mi piace parlare anche di musica, visto che è l'autunno che, come dire, ha iniziato forse a farsi sentire un po' con il calo delle temperature adesso, non possiamo nemmeno chiamarlo autunno perché si sta molto bene ancora con il vestiario, diciamo così, estivo. Io oggi ho una bella camicetta di Nino, pantaloncino in nero, tranquillissimo, sto da Dio. Non so voi se vi siete già messi il cappotto addosso, però insomma dei gusti. Questa è un po', adesso si avvicina la stagione, no, in cui vedi quelli vestiti ancora, come dire, a tema estivo, e quelli invece che sono già praticamente con il cappotto e le piume addosso. Vabbè, insomma, è il bello poi anche della stagione e del proprio modo di essere. Intanto, no, parlavo di musica, e con l'autunno e l'inverno arriva musica nuova. Elisa in questo caso ha annunciato l'uscita del suo nuovo album che si chiama Kintsugi. Nelle scorse ore sui canali social è apparso un po' il tutto, è apparsa la notizia. Il titolo riprende un'antica tecnica di restauro giapponese che consiste nel riparare degli oggetti rotti con oro. Il senso di questa pratica consiste nel sottolineare come anche dalle imperfezioni possa nascere un valore ancora maggiore. Bello, vabbè, insomma, 27 novembre, segniamocelo, il nuovo album di Elisa. Io sono molto molto curioso, devo essere sincero, di conoscere e di sentire quello che ne sarà. Intanto, vabbè, fra poco ancora, diciamo così, notizie curiose che ci portano a parlare di musica. Sto vedendo Francesca Michelin, che si è sposata da poco, ha fatto anche un nuovo taglio di capelli, mamma mia, attenzione. Intanto Carlita, Sophie Tucker con

Bravi, quindi tattici nucleari, Goya. 11 e 16 minuti, state ascoltando Radio Verona. Allora, dai, facciamo anche un po' di gossip. Ilary Blasi sposa per Selvaggio Lucarelli, era più bella di Dua Lipa. Insomma, questi commenti. Però fatto sta, ecco, come dire, la Blasi si è sposata. Quindi auguri, auguri, auguri ad Ilary Blasi. Insomma, lei è sempre stata associata, no, a Francesco Totti. Però, come dire, poi insomma la vita va avanti. Insomma, tutti cambiano, gli amori passano, ne nascono di nuovi. E c'è anche chi si risposa, come nel suo caso carino. Poi si parietto in un programma TV invece qualche giorno fa, in cui si intervistava una signora, no, i classici programmi poi in cui si va a fare un po' di gossip, a intervistare la gente per strada dicendo: ma ti interessa, come vedete in questo comune, nel vostro comune, la presenza della Blasi che domani si sposa? E la signora, insomma, è diventata iconica, è diventata anche un po' meme da social, ha detto: boh, che me ne frega, ecco. Quindi questa è la risposta, e noi invece siamo qua che ne parliamo fra poco. Parliamo anche di lui, Tiziano Ferro. Anzi, lo faccio adesso. Il tuo cuore lo porto con me. L'emozionante discorso di Tiziano Ferro alle nozze del fratello. A proposito di nozze, questo il collegamento ha fatto da cerimoniante, come si suol dire, ha voluto dare e fare i migliori auguri al fratello che si è sposato. Tiziano e Flavio, un legame che dura per sempre. Tra Tiziano e Flavio, infatti, ci sono 11 anni di differenza, ma un rapporto che è sempre stato molto stretto tra i due. Flavio oggi 35enne, ha avuto a sua volta un rapporto con la musica per alcuni anni, ha suonato la batteria nella band The Tremble con Alessia Marone, già padre, quindi la sposa Alessia, della piccola Gioia, alla quale proprio zio Tiziano ha dedicato l'omonimo brano contenuto nell'album Sono un grande. Ecco, quindi insomma si chiude un po' un cerchio e andiamo anche a svelare qualche chicca, no, qualche retroscena della vita di Tiziano Ferro. Imagine Dragons intanto con Follow You, state ascoltando Radio Verona. Buongiorno e buon giovedì.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
11: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
12: E quale sarebbe la solita merenda?
13: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
11: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
14: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
15: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
16: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
17: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.

0: Aidana Super Stereo, 11:28 quasi che scoccano in questo preciso momento. Ben trovate, ben trovati. Apro l'arena.it. Intanto, vabbè, primo giorno di scuola. Oggi si ritorna a scuola con tanti studenti, oltre 120.000 tra bambini e ragazzi qui a Verona e provincia. Invece, ad aprire poi nell'home page dell'arena.it c'è questo articolo che riguarda la sanità, liste d'attesa, organici, servizi, i nodi per la raccolta firme, sabato comitati in piazza, tempi di attesa lunghi, carenza di personale, chiusura e sottoutilizzo di servizi previsti dalle schede ospedaliere regionali, medicina territoriale agonizzante con le case e gli ospedali di comunità pronti ma senza personale per farli funzionare, salute mentale, disabilità motoria, oculistica praticamente dimenticate, agende chiuse, controlli prenotati oltre la classe di priorità con casi limite di appuntamenti dati a 6-8 mesi e poi l'assistenza domiciliare ai non autosufficienti. Sono alcune queste delle criticità che i comitati veronesi per il diritto alla salute portano in piazza sabato dalle 10 alle 12 con flash mob, gazebo e sit-in contemporaneamente in 7 diversi comuni della provincia, raccogliendo firme per una petizione a ULS 9 regione con cui chiedere azioni urgenti per la salvaguardia dei nostri ospedali e la riduzione delle liste. Quindi questo è un po' il monito che arriva, articolo molto bello e diciamo così ben sviluppato che ritroviamo sull'arena.it ad opera di Camilla Ferro, della giornalista Camilla Ferro. Le 11:30 che stanno per scoccare, l'informazione adesso quella dall'Italia e dal mondo, e a seguire il Top Record, state con noi.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo il grande caldo si volta pagina e arriva il maltempo. In Italia, al centro-nord, sono arrivate precipitazioni e calo delle temperature che fanno temere nuovi disagi e danni. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. E oggi è allerta arancione in 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. A farla da padrone nelle ultime ore sono temporali e raffiche di vento anche di forte intensità. Già in diverse regioni italiane del nord si registrano disagi. È di 3 morti e un ferito il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella mattinata di oggi lungo la Ionio Tirreno nel Regino. Il tratto stradale interessato dall'incidente è temporaneamente chiuso con deviazione del traffico. Ancora da chiarire le cause che hanno determinato il tragico schianto. L'aereo di Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, a rivelarlo il premier norvegese. Trump intanto sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Il calcio: stasera alle 21 la Roma si prepara all'esordio in Champions League contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta, con Lulli sulla destra e la coppia di Balamora dietro a Malen. Esordio assoluto nella Champions invece per il Como: stasera alle 21 arriva al Sinigaglia il Lipsia. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla, scialla,
2: scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Le 11:43 minuti, ben trovati, giovedì 10 di settembre, io sono Matteo Sambugaro. Allora, visto che anche nella nostra Verona si parla molto di ciclabili, di nuove ciclabili, anche che magari interessano alcune aree, alcune strade, poi soggette anche all'ingresso nelle scuole, insomma ci sono stati un po' di rifacimenti, no? Nel corso di questi mesi alcune criticità segnalate, al momento questa mattina non si è registrato nulla di particolare. Vedremo poi nel pomeriggio. Fatto sta che comunque il collegamento è questo: le migliori linee ferroviarie convertite in piste ciclabili. Fra poco ve le vado a condividere, le condividiamo insieme, così se magari avete in programma prossimamente o nel prossimo futuro un giro in bici, o magari così fare del cicloturismo, avete qualche input, lo condividiamo insieme. Intanto c'è questo pezzo che ci porta indietro di qualche mese, in realtà, Ligabue, è qualcosa per te su Radio Verona.

0: Allora, stavo dicendo, ci sono diverse ex linee ferroviarie che sono state convertite in piste ciclabili e che, come dire, fanno emergere veramente delle cose molto belle in termini ovviamente di riutilizzo, ma funzionali poi anche allo spostamento, al cicloturismo o comunque allo spostamento, diciamo così, ecco. Non sono qui vicino, in realtà, facciamo un giro per il mondo, magari così ci facciamo, vi faccio venire voglia di riprendere qualche giorno, qualche settimana di ferie e partire, no, perché adesso diciamolo, con il rientro a scuola anche le famiglie generalmente sono rientrate pressoché tutte, anzi tutte, e quindi si torna alla normalità, alla routine, al quotidiano, anche se c'è da dire una cosa, con il caldo che c'è stato, non so voi, però c'era maggior difficoltà poi nel lavorare, no, nella quotidianità, infatti, come dire, al sud Italia, in alcune zone, io ricordo ancora quando sono stato a Lampedusa qualche anno fa, ma insomma ci sono diversi paesi, ecco, lì dalle 12 alle 18, appunto perché c'era caldo, si chiude tutto e poi si riapre e piuttosto si fa sera, no? Cioè, tutto questo per dire che quando fa caldo manca anche un po' la voglia, diciamo così, di produrre, o meglio, la produttività viene meno, ma è una cosa, come dire, biologica. Vabbè, tutto questo per dire che ci facciamo così magari venire qualche input per le prossime magari vacanze o destinazioni. Ci sono queste linee ferroviarie convertite in piste ciclabili a livello internazionale, si trovano ad esempio negli States, in Canada, in Australia, in Nuova Zelanda e sono note come Rail Trails o Greenways. Ce ne sono anche in Italia, ma insomma, adesso vediamo un attimo la classifica delle più belle e quelle più particolari. In Canada c'è la Kettle Valley Rail Trail, una vera e propria opera ingegneristica che attraversa i canyon canadesi e passa sui famosi Myra Canyon Thistles. Quindi insomma, se volete fare anche, come dire, un tour per vedere questi magnifici canyon che da quelle parti, soprattutto nella parte dello Utah e soprattutto nella parte poi canadese, sono molto molto belli, ecco, questa è l'occasione. Formata da 12 viadotti in legno storici restaurati e sospesi nel vuoto, la pista è lunga 400 km. Andiamo poi in Nuova Zelanda, Otago Central Rail Trail, nell'isola del sud Nuova Zelanda, attraversa l'Otago centrale e i paesaggi sono stati resi famosi nella saga del Signore degli Anelli, 152 km di percorso. Beh, questa, come dire, affascinante solo l'idea. Route of the Itawa negli States, chiamata la corona dei rail trails americani, si inerpica per le montagne del Bitterroot con un tunnel di 2.7 km totalmente buio, bisogna percorrerlo con torce sul casco e giusto equipaggiamento, altrimenti non va bene. È lunga 24 km, tutta sterrata, insomma particolare. La High Line di New York, Stati Uniti, invece era una vecchia linea merci nel West Side di Manhattan ed è diventata un parco lineare ciclopedonale sospeso tra i grattacieli e l'Hudson. Si percorre a piedi e ci sono giardini botanici verticali e installazioni artistiche. Bellissima sta cosa. Poi Central Railroad nel New Jersey, sempre negli States, è ricavato invece nella roccia e corre parallelo a un fiume su cui si fa rafting. Beh, fantastico. Poi andiamo in Giappone, dai, saltiamo qualcosa perché altrimenti in Giappone il tratto c'è una tratta molto vecchia, fatto di piloni e di vecchi accessi industriali. La particolarità è che si pedala restando sospesi sul mare attraverso 6 isole minori, si pedala per 70 km praticamente asfaltati e protetti, una cosa, come dire, particolare e molto bella. Veniamo anche qua in Italia, dai, ci andiamo. Pista ciclabile della Riviera dei Fiori in Liguria, pedalate sostanzialmente costeggiando il Mar Ligure da Ospedaletti ad Andora, passando per Sanremo tra spiagge e borghi marinari. La pista è lunga 24 km ed è perfettamente asfaltata e pianeggiante, quindi questa, diciamo che è comoda qua vicina, per modo di dire, 24 km comunque belli attrezzati. Cioè, da dire che poi anche il nostro Lago di Garda adesso, anche con delle nuove ciclabili, ha delle soluzioni, delle situazioni molto molto molto carine. Le 11:55 quasi, piccolo break pubblicità, torniamo fra poco.
1: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anarapitanara, a Tarmassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Bagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anarapitanara, a Tarmassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro. www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30, alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Alle 12 in punto, buon giovedì, questa è Radio Verona. Arriva adesso il punto ora l'informazione, quella da Verona e provincia, quindi sentiamo cosa accade nel nostro territorio. State con noi.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Prima campanella oggi nel veronese per circa 120.000 studenti e il ritorno in classe riapre subito il confronto sulla scuola. La rete degli studenti medi chiede investimenti nell'edilizia, sostegno psicologico ed educazione sesso-affettiva. La deputata veronese di Forza Italia, Paola Boscaini, propone invece di rafforzare l'educazione civica dalla Costituzione ai diritti e doveri per favorire l'integrazione. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Giovedì 10 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Giustizia è stata fatta, questo è il commento della mamma di Nora, la quindicenne trovata senza vita nel gennaio scorso a San Bonifacio. Tutti e tre gli imputati sono stati assolti per la morte, ma condannati a complessivi 32 anni di carcere per altri reati, come ci spiega Tiziana Bronzato.
5: Dio è grande, sono contenta perché mia figlia Nora è morta e serviva la condanna di queste persone. Giustizia è stata fatta. Le parole della mamma della quindicenne trovata senza vita nel gennaio 2025 a San Bonifacio, fuori dal tribunale, subito dopo la sentenza. 32 anni complessivi di carcere per i tre imputati, tutti assolti dalle accuse di omicidio colposo e di aver cagionato la morte come conseguenza di altro delitto. Denis Signorato, Ahmed Guric, Francesca Oliverio, condannati a 16, 14 e 2 anni, quest'ultima con sospensione della pena per spaccio di droga. Nella sentenza di condanna Guric e Oliverio è stata riconosciuta anche la violenza privata. I due infatti avevano sequestrato Signorato costringendolo a confessare in un video che era stato lui a far morire Nora. L'intento di Ahmed era quello di discolparsi, ma il fatto venne raccontato da Signorato agli inquirenti. Ad Ahmed e a Denis è stata contestata una multa di 200.000 euro ciascuno e al pagamento delle spese processuali. Entro 60 giorni si conosceranno le motivazioni della sentenza emessa dal giudice Paola Vacca del Tribunale di Verona. Attendono di conoscerla i legali dei genitori di Nora, l'avvocato di Denis, Simone Bergamini, così come il difensore di Ahmed, l'avvocato Luca Bertoldi, hanno già fatto sapere che ricorreranno in appello. Era il 27 gennaio 2025. Nora Ilassi, quindicenne italo-tunisina, venne trovata morta in uno stabile disabitato dell'Ater a San Bonifacio. Il decesso dovuto ad una crisi respiratoria aggravata dall'uso di droghe. Immediatamente venne indagato l'ex compagno, Ahmed. Nora era ammalata, era affetta da polmonite bilaterale e nonostante questo da giorni il cittadino di origine marocchina la teneva con sé nella casa senza riscaldamento, senza corrente. Qui Nora è morta per asfissia tra la sporcizia e il freddo. Da giorni assumeva droga. L'assunzione di stupefacenti aveva compromesso le sue capacità respiratorie. Ahmed l'aveva lasciata in quello stato quella notte andandosene. Quando il mattino dopo arrivarono i carabinieri, grazie ad una segnalazione, Nora era già morta.
4: Fine vita, il vescovo di Verona, Domenico Pompili, interviene oggi sull'Arena dopo l'approvazione in Veneto della proposta di legge Liberi Subito. Pompili ribadisce il no della Chiesa al suicidio medicalmente assistito, ma invita a non lasciare solo chi soffre. Servono più cure palliative, assistenza alle famiglie e una cultura capace di accompagnare la vita fino alla morte. Nuovo piano di gestione per Verona, patrimonio mondiale UNESCO. La regione ha approvato il programma 2026-2031 e il protocollo di intesa che coordina le istituzioni coinvolte. Obiettivo: tutelare il patrimonio storico della città, rendendolo più accessibile e conciliandone la conservazione con turismo, trasformazioni urbane e sviluppo sostenibile. Sanità: 7 comuni si preparano ad una mobilitazione sabato prossimo, un flash mob e una raccolta firme rivolta a Ulsenove e Regione. Denunciano liste d'attesa troppo lunghe, carenza di personale e servizi territoriali insufficienti. Chiedono nuove assunzioni, case e ospedali di comunità pienamente operativi e il rispetto dei tempi per visite ed esami. Intanto, sulla mobilitazione di sabato intervengono i sindaci. Il primo cittadino di Villa Franca Dall'Oca respinge la visione pessimistica dei comitati e difende il Magalini. A Legnago, Longhi riconosce le difficoltà ma indica nella carenza di medici il problema principale. A San Bonifacio, Frigo assicura invece l'impegno per potenziare il Fracastoro a partire dall'oculistica. È tutto, grazie dell'ascolto.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
2: Radio Verona. Viabilità.
4: Al momento sulla 4 Milano-Venezia in direzione di Venezia troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Sud. Sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, quindi verso Modena, permangono 4 km di code tra Trento Nord e Rovereto Nord per le conseguenze di un incidente già risolto. In carreggiata opposta, dunque verso il Brennero, circolazione a velocità ridotta per traffico intenso tra Affi e Trento Nord. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

0: Inconfondibile suono della musica di Michael Jackson e Bad, le 12:12, 12:12. Buon pranzo, mi verrebbe da dire. Una volta quando ero piccolo, verso mezzogiorno, un quarto, i nonni iniziavano a preparare. Non so voi a che ora mangiate, adesso si mangia molto più tardi, solito. Però ecco, mezzogiorno, siamo alla metà di questa giornata. Dai, iniziamo l'ultima ora nel giravoce.
1: Radio Verona.
0: Allora, nuova ora insieme. L'informazione è quella da Verona e provincia, che io ricordo come sempre puntuale arriva nuovamente fra meno di un'ora al punto ora, quindi alle 13 la ritroviamo, la ritrovati, e fra poco parliamo anche di cambio ora. Mamma mia, così mi è proprio balzata all'occhio sta cosa. Dai, fra poco condivido tutto, che sennò altrimenti qualcuno magari si perde poi. Intanto Alex Warren con Emerald Eyes.

0: Ormai c'è questa moda di ripescare le canzoni del passato, riproporle, riarrangiarle, rifarle. Questa è Gianna Nannini, America con Marrakesh. Alcune, come dire, se ne escono bene, altre male. Questa è una di quelle, come dire, che a mio parere è uscita molto bene. Bella la versione 2026, America, le 12:19. Oggi primo giorno di scuola e ci ha raggiunto in studio anche Silvia Beltrami. Buonasera Silvia, ben trovata.
1: Buongiorno.
0: Parliamo di mobilità.
1: Sì, parliamo di mobilità perché il primo giorno di scuola, si sa, è sempre una giornata temutissima un po' da tutti, dai genitori e soprattutto dagli agenti della polizia locale. C'è stato in verità qualche problema nelle solite zone, Borgo Roma e Basso Acquara, anche perché insomma ci sono i cantieri ancora in corso, qualche problemino a Veronetta pure. È andato abbastanza liscio, a parte qualche genitore un po' arrabbiato. Qui sotto di noi in via Battisti, dove insistono gli angeli, sapete che via Battisti è diventata a senso unico di marcia e soprattutto sono spariti gli stalli per la sosta per far posto alla ciclabile. Però devo dire, io ero lì stamattina alle 7:30 con l'operatore, tutto è filato liscio. I genitori, quelli che hanno portato i figli a scuola in macchina, hanno parcheggiato in corso Porta Nuova, chi in Valverde, insomma si sono un po' arrangiati. In arrivo una convenzione, questo abbastanza importante, con il parking arena, 20 ore 20 euro. I genitori hanno la possibilità di lasciare l'auto un'ora, ovviamente dal lunedì al sabato, e poi ci sarà il pedibus a partire dal 21 settembre. I bambini che vanno a scuola scortati, diciamo, da degli operatori con punti di raccolta in circonvallazione Raggio di Sole e in piazza Cittadella. Il pedibus, sapete, quella cosa che torna un po' con i bambini, si vedono questi bambini legati a una corda che camminano ovviamente.

0: accompagnati dai volontari della FIAB. E ecco, dopo ci sono anche delle, appunto questa è la Metro Bici, la Muoviamoci Bene Day, la giornata simbolo appunto della settimana, scegli bici, bus, carpooling o cammina invece dell'auto. Ecco, tutte iniziative di sensibilizzazione per dire che sì, la macchina è importante, però quando si può perlomeno cercare, lasciamola a casa.
1: Grazie a Silvia Beltrami. Le 12:22 minuti, insomma, ha reso conto di questa prima giornata anche di scuola, che al momento insomma non sembra aver destato grossi problemi alla viabilità. Piccolo break, torniamo fra poco anche con Bob Sinclair e Omi in On My Way.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend. E ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Helen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
8: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
9: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia il 16 ottobre 2025. Lo hanno deciso i giudici del riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori, confermata per l'indagato l'aggravante del metodo mafioso. Una vittima del maltempo che sta colpendo il centro-nord si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, e oggi è allerta arancione in 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso. Lo scrivono i media internazionali, citando Reuters, che cita 3 fonti del governo yemenita. L'Aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale da lunedì 28 settembre, lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Sale intanto la tensione nella maggioranza dopo una serie di emendamenti del PD a sostegno delle preferenze pure, ai quali Fratelli d'Italia valuta il sostegno. Europei di pallavolo maschili al via, oggi inizia la rassegna continentale di volley e scende subito in campo l'Italia. La nazionale azzurra comincia la sua avventura a Napoli contro la Svezia. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: 6 anni ha detto tra noi, si chiama così.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Radio Verona gira voce.
2: Perfetto, è tutto quello che volevo sapere, grazie.
3: Così, stavo guardando questa cosa che mi balza all'occhio, no? Perché appena si abbassano le temperature, appena, come dire, inizia le scuole, appena ci si avvicina, perché insomma fra poco più di una settimana arriva anche formalmente l'autunno, uno pensa già, le giornate si accorciano, si cambia l'ora, no, l'ora si cambia, lo ricordiamo, perché poi ci sono anche quelli sbadati che dicono, aspetta, quando è? Fine ottobre, sarà il 25 di ottobre, per essere precisi, nella notte tra il 24 e il 25, quindi passaggio all'ora solare in cui sostanzialmente dovranno essere riportati le lancette indietro di un'ora, quindi si dorme sostanzialmente un'ora in più e dopo si vive un'ora in meno di luce. Questa cosa però dell'ora solare, ora legale, vuol dire, se ne parla da anni, no? Di applicare inequivocabilmente e solamente un diciamo così, o legale o solare, o legale in questo caso, per mantenere le giornate più lunghe, però insomma non ci si decide, c'è ancora il cambio sostanzialmente, quindi ecco, fino a ottobre, tra il 24 e il 25 ottobre si spostano le lancette indietro. Le 12:42 minuti intanto, ecco, tra pezzi rivisitati e rifatti c'è anche questo, Perdono, che vedi insieme Tiziano Ferro, Lazza, la ritroviamo qui su Radio Verona. Le 12:42 minuti, buona serata.

0: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Allora, fatemi salutare un po' di amici, un po' di amiche che ci hanno scritto. Saluto Deborah, buon lavoro, ci ascolta da applicazione, quindi lo ricordiamo sempre, scaricabile sia su Android che iOS. C'è poi Maurizio invece che ci ascolta dalla sua officina qui in provincia di Verona, dove siamo, a San Giovanni, bene, perfetto. E poi chi c'è? Francesca, ciao Franci, intanto Green Day.

0: Svegliami, wake me up when, quando settembre finisce, once the brands, le 12.
1: Ultime notizie.
0: E 54.
1: Notizie.
2: Radio Verona, giravoce.
0: E già, il giravoce che va a terminare, perché siamo arrivati alla fine del nostro spazio insieme. Questa mattina c'ero io, Matteo Sambucaro, ma state tranquilli, Nadia De Nicolò la ritroverete a partire dalle 17. Intanto adesso la musica, ovviamente protagonista, e poi anche lei, invece, Daisy, che dalle 14 alle 17 vi terrà compagnia con tanta musica, curiosità, notizie. Quindi insomma state con noi, Radio Verona che continua nella sua programmazione durante il corso di tutta questa giornata. Buon pranzo, mangiate, non saltate i pasti mi raccomando, altrimenti dopo si ingrassa, che è vero, non è vero che saltare i pasti fa bene. E io vi saluto, appunto ora arriva l'informazione, quella da Verona provincia. Ciao da Matteo Sambucaro, buona giornata.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Elen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
5: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
6: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30, alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente su l'arena.it.

0: Sono le 13:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Mutui è Verona ad avere gli immobili di maggiore valore del Veneto, quasi 249.000 euro in media. Secondo l'osservatorio di mutuionline.it, nel veronese è anche più alta l'età di chi chiede un finanziamento, 41 anni e 5 mesi. Intanto ad agosto il tasso fisso medio nazionale sale al 3,46%, mentre il variabile resta al 2,80%. Tra poco in cronaca l'attualità.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
3: Giovedì 10 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Primo giorno di scuola oggi con gli occhi puntati su via Battisti, dove insiste l'educandato agli angeli. Tolti i posti auto per fare posto alla ciclabile, si temeva molta confusione sul fronte traffico, tanto che si studiano convenzioni con il parcheggio Arena e l'avvio del servizio Pedibus per le elementari. Sentiamo com'è andata stamani da Silvia Beltrami.
5: Di quello che non c'è si fa ovviamente a meno, e così le previsioni della vigilia sul caos viabilità in via Battisti, diventata a senso unico e dove al posto dei parcheggi ora c'è la ciclabile, sono state disattese. I genitori cioè si sono organizzati e non c'è stato alcun problema sul fronte traffico. Certo, non tutti approvano la scelta dell'amministrazione di eliminare stalli per la sosta, ma questa mattina ci si lamentava più del caos per arrivare in centro che del non avere più posto per parcheggiare la macchina davanti a scuola.
6: E porta con la bimba a scuola in macchina?
7: Due, quindi posso soltanto la macchina. Niente bici, sono piccole.
6: Da dove arriva?
7: Borgo Milano.
6: Cosa farà?
7: Spererò tutti i giorni.
6: Ma come ha fatto stamattina?
7: Sveglia alle 6 per me e alle 6:20 per le bambine, e sono arrivata qua presto, ma oggi è il primo giorno.
8: Come tutti i giorni con la macchina, sono fuori provincia, pertanto vengo con la macchina, siccome lavoro a Verona porto i bambini a scuola.
6: E dove l'ha messa la macchina?
8: Fortunatamente, essendo militare, la parcheggio in caserma.
9: Stiamo cercando di andare a scuola.
6: Ma dove l'ha messa la macchina?
9: L'ho parcheggiata in Corso Porta Nuova, perché qua è improponibile.
6: Era meglio prima?
9: Sì, secondo me sì, anche perché era più scorrevole prima, dai, diciamo, tra virgolette. Però
6: insomma, da Corso Porta Nuova qua sono 50
9: sì,
6: metri.
9: Sì, ci sono 50 metri, però è il traffico da arrivare, è complicato quello.
3: Appello al prefetto di Verona per fermare il raduno di Casa Pound, annunciato da oggi a domenica in un'area privata a Cadi David. A chiederlo è il Comitato Unitario in Difesa della Costituzione, sostenuto da oltre 50 realtà cittadine. Questa sera è prevista anche una contromanifestazione antifascista, rafforzata la presenza delle forze dell'ordine per evitare contatti tra i due gruppi. Fondazione Cattolica compie 20 anni, l'ente filantropico oggi parte di Generalitalia celebra l'anniversario con un convegno sul futuro del welfare e del terzo settore nella sede veronese. Tanti gli esponenti delle istituzioni invitati, tra i padroni di casa anche l'amministratore delegato di Generali Giancarlo Fancella.
10: Noi come Generali, sin dal primo momento quando abbiamo integrato Cattolica Assicurazioni, abbiamo sposato in pieno i valori della fondazione, che come sapete incarna i valori della dottrina sociale della Chiesa, quindi iniziative verso il terzo settore, iniziative con il volontariato, e devo dire che in questi anni le iniziative sono state veramente molte, come si può vedere anche dall'ultimo bilancio della Fondazione che ha pubblicato tutte le attività del 2025. Quindi noi continuiamo e continueremo a sostenere la Fondazione anche nei prossimi anni, e mi sento di dire in conclusione buon compleanno Fondazione Cattolica.
3: Spettacoli, seconda e ultima serata questa sera al Teatro Romano di Verona. Verona per Amleto al quadrato, la rilettura del testo di Shakespeare trasforma la tragedia in una commedia visionaria. Filippo Timi, regista e interprete.
11: Cioè non bisogna immaginarci Amleto in calzamaglia, con pensieri impolverati. Amleto è un giovane ragazzo che non vuole forse assumersi il ruolo di re perché sa che è un destino tragico e cerca di uscire da quel copione che la storia ha scritto per lui. Ma questo è applicabile a tutti, no? Io non voglio il destino. Quindi in scena c'è Amleto che cerca in tutti i modi di non mettere in scena l'Amleto.
3: E adesso le ultime di sport e calcio con Alessio Facincani. Buon pomeriggio.
12: Buon pomeriggio, vigilia di campionato per l'Hellas, domani la quarta giornata trasferta a Benevento con gli uomini di Baroni che raggiungeranno oggi la campagna in vista appunto dell'impegno di domani sera. Per il tecnico scelte obbligate soprattutto in difesa, dove mancheranno Slotzager e Frese, che ne avrà ancora per un po', mentre in attacco soprattutto ci sono tante variabili, tante opzioni. Da Cerbone, che si è messo in luce con una doppietta contro l'Arezzo, a Livramento, a Compagnon e poi a Sar, che vuole mantenere il suo posto sulla tre quarti di sinistra. Domani fischio di inizio alle ore 21, intanto non partirà per Benevento Johan Vermeesen, che è stato ceduto. L'attaccante è andato ai polacchi del Wisław Łódź, prestito con diritto di riscatto, 1,2 milioni, con la soluzione che alla fine è arrivata per Vermeesen, contratto rinnovato fino al 2029 e cessione in prestito con diritto di riscatto. E per lo sport è tutto.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
13: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
14: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
13: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
15: Serata in centro zero stress?
16: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
15: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
17: Radio Verona. Viabilità.
3: Al momento le uniche segnalazioni rimaste sono sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, quindi verso Modena troviamo rallentamenti per traffico intenso tra San Michele e Affi. Più a sud code per circa 4 km tra Carpi e l'allacciamento con la A1. In carreggiata opposta, dunque verso il Brennero, circolazione a velocità ridotta per traffico intenso tra Verona Nord e Bolzano Sud. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
18: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Hello. Radio Verona, flashback.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
7: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
8: E quale sarebbe la solita merenda?
9: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
10: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
11: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30 alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una violenta ondata di maltempo si abbatte sull'Italia con una donna morta annegata in auto in un sottopasso nell'Udinese. Colpite intanto diverse aree della Toscana. Le situazioni più critiche si registrano nel Fiorentino, in Versilia, nelle province di Massa Carrara, Livorno e Grosseto, dove i vigili del fuoco sono impegnati in numerosi interventi. Walter La Vitola resta in carcere. Il Tribunale del Riesame di Roma, respingendo le istanze delle difese, hanno confermato la misura cautelare in carcere per l'ex editore, mandante reo confesso dell'attentato davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. I giudici hanno confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. Emma Bonino è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma per essere trasferita in una struttura privata. La decisione era stata presa dopo un consulto tra il suo medico curante e gli specialisti del Santo Spirito. Sono state circa 332.000 le domande di protezione internazionale presentate nei paesi UE e nei quattro paesi associati nell'area Schengen nel primo semestre del 2026, il 17% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, è quanto emerge dal rapporto dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'asilo. Il calcio: stasera alle 21 la Roma si prepara all'esordio in Champions League contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta. Esordio assoluto nella Champions invece per il Como: stasera alle 21 arriva al Sinigaglia il Lipsia. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1° ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Prima campanella oggi nel veronese per circa 120.000 studenti e il ritorno in classe riapre subito il confronto sulla scuola. La rete degli studenti medi chiede investimenti nell'edilizia, sostegno psicologico ed educazione sesso-affettiva. La deputata veronese di Forza Italia, Paola Boscaini, propone invece di rafforzare l'educazione civica dalla Costituzione ai diritti e doveri per favorire l'integrazione. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Giovedì 10 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Giustizia è stata fatta, questo è il commento della mamma di Nora, la quindicenne trovata senza vita nel gennaio scorso a San Bonifacio. Tutti e tre gli imputati sono stati assolti per la morte, ma condannati a complessivi 32 anni di carcere per altri reati, come ci spiega Tiziana Bronzato.
4: Dio è grande, sono contenta perché mia figlia Nora è morta e serviva la condanna di queste persone. Giustizia è stata fatta. Le parole della mamma della quindicenne trovata senza vita nel gennaio 2025 a San Bonifacio, fuori dal tribunale, subito dopo la sentenza. 32 anni complessivi di carcere per i tre imputati, tutti assolti dalle accuse di omicidio colposo e di aver cagionato la morte come conseguenza di altro delitto. Denis Signorato, Ahmed Guric, Francesca Oliverio, condannati a 16, 14 e 2 anni, quest'ultima con sospensione della pena per spaccio di droga. Nella sentenza di condanna Guric e Oliverio è stata riconosciuta anche la violenza privata. I due infatti avevano sequestrato Signorato costringendolo a confessare in un video che era stato lui a far morire Nora. L'intento di Ahmed era quello di discolparsi, ma il fatto venne raccontato da Signorato agli inquirenti. Ad Ahmed e a Denis è stata contestata una multa di 200.000 euro ciascuno e al pagamento delle spese processuali. Entro 60 giorni si conosceranno le motivazioni della sentenza emessa dal giudice Paola Vacca del Tribunale di Verona. Attendono di conoscerla i legali dei genitori di Nora, l'avvocato di Denis, Simone Bergamini, così come il difensore di Ahmed, l'avvocato Luca Bertoldi, hanno già fatto sapere che ricorreranno in appello. Era il 27 gennaio 2025. Nora Ilassi, quindicenne italo-tunisina, venne trovata morta in uno stabile disabitato dell'Ater a San Bonifacio. Il decesso dovuto ad una crisi respiratoria aggravata dall'uso di droghe. Immediatamente venne indagato l'ex compagno, Ahmed. Nora era ammalata, era affetta da polmonite bilaterale e nonostante questo da giorni il cittadino di origine marocchina la teneva con sé nella casa senza riscaldamento, senza corrente. Qui Nora è morta per asfissia, tra la sporcizia e il freddo. Da giorni assumeva droga. L'assunzione di stupefacenti aveva compromesso le sue capacità respiratorie. Ahmed l'aveva lasciata in quello stato, quella notte, andandosene. Quando il mattino dopo arrivarono i carabinieri, grazie ad una segnalazione, Nora era già morta.
3: Fine vita, il vescovo di Verona, Domenico Pompili, interviene oggi sull'Arena dopo l'approvazione in Veneto della proposta di legge Liberi Subito. Pompili ribadisce il no della Chiesa al suicidio medicalmente assistito, ma invita a non lasciare solo chi soffre. Servono più cure palliative, assistenza alle famiglie e una cultura capace di accompagnare la vita fino alla morte. Nuovo piano di gestione per Verona, patrimonio mondiale UNESCO. La Regione ha approvato il programma 2026-2031 e il protocollo di intesa che coordina le istituzioni coinvolte. Obiettivo: tutelare il patrimonio storico della città, rendendolo più accessibile e conciliandone la conservazione con turismo, trasformazioni urbane e sviluppo sostenibile. Sanità, 7 comuni si preparano ad una mobilitazione sabato prossimo, un flash mob e una raccolta firme rivolta a Ulsenove e Regione. Denunciano liste d'attesa troppo lunghe, carenza di personale e servizi territoriali insufficienti. Chiedono nuove assunzioni, case e ospedali di comunità pienamente operativi e il rispetto dei tempi per visite ed esami. Intanto, sulla mobilitazione di sabato intervengono i sindaci. Il primo cittadino di Villa Franca Dall'Oca respinge la visione pessimistica dei comitati e difende il Magalini. A Legnago, Longhi riconosce le difficoltà ma indica nella carenza di medici il problema principale. A San Bonifacio, Frigo assicura invece l'impegno per potenziare il Fracastoro a partire dall'oculistica. È tutto, grazie dell'ascolto.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
10: Radio Verona Flashback.

di Kishalla, eccolo qui, disco flashback su Radio Verona e Vasco Rossi. Cari amici, il tempo oggi veramente mette un po' paura e quindi ho visto che esiste un'app che si chiama Il Grandinometro. E è già possibile quindi scaricarlo, io l'ho scaricato immediatamente ed è l'invenzione di uno studente 21enne di Padova che si chiama Davide Agostini, che dopo essere stato vittima dei danni del maltempo ha generato, diciamo, quest'app sulla base delle segnalazioni degli utenti. Quindi viene inviata una notifica per avere il tempo di mettere l'auto al riparo. Io chiaramente l'ho già scaricata subito e dice qui: grandine a Verona, probabile arrivo tra 10 minuti. Speriamo di no, c'è scritto addirittura trova un riparo. Cari amici, ancora buon pomeriggio da Daisy e da Radio Verona, anche oggi insieme fino alle ore 17 e staremo a vedere il tempo come si metterà. Speriamo che non grandini, vero? Perché le nostre macchine povere...

brivido della vita moderna e lo stress, ci vuole proprio un overdose d'amore, e non soltanto, anche un overdose di musica, perché quando siamo stressati un suggerimento degli scienziati è quello proprio di ascoltare la musica. E secondo una ricerca condotta con la risonanza magnetica, rafforzerebbe le connessioni cerebrali nella risposta allo stress. Dicono addirittura che una musica di un certo tipo, adesso non mi ricordo quale, se musica classica o quant'altro, faccia addirittura, non so, fare più latte alle mucche, per esempio, non so, comunque diciamo che stimola, si sa, la musica. In effetti, nei momenti in cui si è particolarmente giù stressati, basta una canzone che ci piace, che ci dà carica e ci risentiamo di nuovo meglio. Ma attenzione, perché noi siamo un po' masochisti e tante volte magari quando siamo giù di corda andiamo ad ascoltare quelle canzoni che ci buttano ancora più giù, soprattutto se il moroso ci ha mollato, andiamo ad ascoltare le canzoni d'amore più struggenti, è vero o no? Per piangere ancora più e facciamoci del male. Sì, mi ricordo di una signora che un giorno ha detto: ho visto un film bellissimo, ho pianto tanto. Ma se era bellissimo, appunto, anche il pianto per noi è un'emozione forte che a volte ci fa anche stare bene e ci libera. Però meglio ridere ascoltando della buona musica, magari qui su Radio Verona, magari in compagnia di Daisy, con voi fino alle ore 17.

0: buongiorno.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
0: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
0: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
0: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa.

0: un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita. Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda!
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla!
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend. E ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90 2000 con DJ Helen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
6: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.

0: problemi a farci male, soprattutto lo stomachino. Arriva il weekend, con gli amici si va a mangiare un po' di più, si sta con la famiglia, pitipò pitipà, e poi bisogna fare conti con cosa? Con il nostro stomaco. Ma è vero che la Coca-Cola, per esempio, che è stato un rimedio usatissimo e forse lo è ancora, aiuta a digerire? Cosa c'è di vero nel vecchio rimedio di famiglia? È vero che dopo un pranzo abbondante, dopo quella sensazione così di stomaco pieno come un pallone con la Coca-Cola, si mette a posto tutto, come diceva Vasco Rossi nel 1983, no? Vi ricordate l'album Bollicine, che aveva vinto anche il Festival Bar? Ma la Coca-Cola fa digerire davvero? Allora, non ci sono prove in effetti che la Coca-Cola acceleri la digestione, e qui bisogna insomma un po' distinguere le due cose che nella nostra esperienza possono sembrare identiche ma non lo sono. Sentirsi meglio dopo aver bevuto qualcosa e digerire più velocemente è dato dal fatto che, è vero, ste bollicine fanno fare quel famoso ruttino, ma in realtà la digestione è qualcosa di estremamente complesso, è un processo veramente complicato. Tanto più abbiamo parlato anche di bradipi, loro ci impiegano settimane o giorni, non mi ricordo, per digerire un pasto di foglie, quindi provate a immaginare. Sì, è vero, il ruttino, ecco, ci può aiutare, però alla fine dei conti bisogna mangiare meno, ecco, cercare di mangiare meno, o anche, dicono, molto molto lentamente. Mangiando lentamente si riesce così, tramutando il cibo in qualcosa di liquido, a farlo scendere insomma bene e a digerire bene. Bene, dopo questi consigli culinari lasciamo lo spazio alle notizie nazionali e internazionali.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Walter Lavitola deve rimanere in carcere, lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata dunque l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato, accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report, Siegfried Ranucci. Intanto dalle indagini è emerso che ci sarebbero dei buchi temporali nelle comunicazioni tra Lavitola e il giornalista. Maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti, danni anche a Milano. Nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato, e crollato poi un controsoffitto dell'aula bunker in piazza Filangeri. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone. Il prezzo del petrolio corre senza freni. Il Brent, riferimento europeo, è salito a $102.4 al barile, un rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti alla pompa. Il Ministero delle Imprese Made in Italy rende noto che il prezzo medio in modalità self-service è aumentato di 0,01 per la benzina e 0,07 per il diesel, quindi rincari contenuti. Il presidente americano Trump infiamma la convention repubblicana a Dallas, quasi due ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Trump promette $5,000 a tutti gli americani in caso di vittoria come dividendi, e poi avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Lo sport, una vera e propria impresa logistica e tecnica, oltre che organizzativa, l'allestimento del campo da pallavolo in Piazza del Plebiscito a Napoli, pronta ad ospitare questa sera alle 21 la gara inaugurale dei campionati europei maschili 2026, che vedrà scendere in campo l'Italia contro la Svezia. Questa sera in tribuna anche il presidente della Repubblica Mattarella. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Il suo nuovo singolo, Romanzo Musicale, disco Top Record su Radio Verona.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Radio Verona, Radio Verona, compilation 90.

foto che circola sui social, c'è questo robot che viene preso a spintoni e reagisce a calci contro un umano. È un video virale dalla Russia che mostra questo umanoide che, dopo essere stato spinto, sembra reagire quindi contro questo ragazzo. Forse magari è una messa in scena fatta con l'intelligenza artificiale, però resta sempre la domanda: chi garantirà che i robot destinati ad anziani, disabili e pazienti non possano mai trasformarsi in assistenti pericolosi? Ve lo ricordate il film Io e Caterina con Alberto Sordi, un film degli anni 80 che fece veramente pensare, no? Lui, Sordi, interpreta questo uomo benestante che non ha voglia di avere responsabilità familiari, quindi dice che per liberarsi della moglie e dell'amante, quando va in America si compra questo robot di nome Caterina, che poi alla fine sviluppa dei sentimenti umani, diventa gelosa e trasforma la vita dell'uomo in un vero e proprio incubo. Quindi c'era già qualcosa di vero in questo film con Alberto Sordi? Sapete che il cinema tante volte è lungimirante e mostra il futuro.

0: Mucho caliente, sì, già vi immagino che state pensando a questo weekend mucho caliente, ma non con il sole, magari una cenetta romantica a base di cibi afrodisiaci un po' sexy. Ma esistono veramente i cibi afrodisiaci? Si parla tanto, non so, di ostriche, champagne, cioccolato, ma sono veramente afrodisiache, veramente accendono il desiderio? Allora, le ostriche è vero che sono piene di zinco, però anche no, diciamo che è un falso mito questo che l'ostrica sia un cibo che accende il desiderio, almeno così dicono gli scienziati. Lo champagne, diciamo che dà quell'effetto di essere un po' disinibiti, no? Perché si beve quel bicchiere e così si innesca questo sistema di leggerezza. Ma perché spendere tanti soldi per lo champagne quando, voglio dire, ci sono degli ottimi Lugana, Soave, che comunque fanno lo stesso identico effetto? Sicuramente è più chic, ecco, lo champagne, però alla fine il risultato è quello lì. Il cioccolato, più che afrodisiaco, io direi che è irresistibile, perché in effetti quando ci si mette in bocca un pezzo di cioccolato è quasi come fare l'amore. Fate l'amore con il sapore, ci si gusta, bisogna gustarlo piano piano, non buttarlo in bocca, masticarlo e buttarlo giù. Così, assaporarlo. Il peperoncino dicono anche, ma non è vero. Il peperoncino crea un calore pazzesco, ma quello non è, voglio dire, desiderio, è bruciore, ti brucia la bocca, ti fa venire la tachicardia, ma no, no, no. E anche dicono dello zafferano, però è vero che hanno fatto delle prove, degli studi, e hanno dato capsule di zafferano, quindi parecchia quantità, ad alcune persone per settimane, e in effetti hanno visto che c'è stato un risultato. Ma voi pensate che una spolveratina di zafferano così sul risotto cambi la serata? Non penso proprio, insomma, si parla di quantità veramente minime, però insomma l'atmosfera sicuramente conta tantissimo. Siena Spiros, Radio Verona.
1: In my head.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend. E ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Helen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
6: Benevento, il Verona ha deciso ad allungare la serie dopo il pareggio di Padova, dopo la vittoria al Bentegodi contro l'Arezzo. Quarta giornata di andata di Serie B, stadio Ciro Vigorito, venerdì 11 settembre. Benevento contro Hellas, fischio d'inizio alle 21, prepartita dalle 20.30 in diretta su Radio Verona.
7: In collaborazione con...
8: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Caspiterina, mi sono guardata le mani e ho visto che ne ho una più grande dell'altra. Oh mamma mia, oppure può succedere anche di avere un occhio, una mano, un piede più grande dell'altro, perché il corpo in realtà, amici cari, non è mai simmetrico. Quando eravamo più giovani non ci facevamo neanche caso, anzi facendo addirittura quegli sport asimmetrici tipo, non so, il tennis, la scherma, ci misuravamo la gamba destra o sinistra a seconda, insomma, se eravamo mancini o destri, e dicevamo: ah, io ho una gamba 4 cm più grossa, anzi sembra un vanto, invece era sbagliatissimo. Però è normale, ce ne accorgiamo più quando siamo adulti piuttosto che quando siamo giovani, perché quando siamo giovani non ce ne può fregare di meno della serie, no? E quindi notiamo che ci sono delle particolari asimmetrie che magari lì per lì ci spaventano, ma che abbiamo in realtà sempre avuto. Tipo il piede che è un po' più grande dell'altro, ce ne accorgiamo quando andiamo a comprarci le scarpe e sentiamo che una scarpa va meglio rispetto ad un'altra. È vero che una mano è più grande dell'altra perché quella dominante è ovviamente quella che usiamo di più, quindi diciamo che è più muscolosa, ecco, è un pochino più grande, ma stiamo parlando di millimetri, cose, cioè pochezze, sciocchezze. Quindi il nostro corpo non è che sia storto, anomalo o strano, è che semplicemente la simmetria perfetta è un'idea, invece la simmetria è la realtà. Praticamente la risposta è questa: non siamo fatti male, siamo fatti così, ecco, siamo belli nella nostra imperfezione, siamo unici nella nostra imperfezione. Non si può essere perfetti, ragazzi, non è di questo mondo la perfezione, ma ci vuole ogni tanto, no? Bisogna avere qualche punto di imperfezione, perché altrimenti, se no, sai che noia, il divertimento doveva finire. Amicissimi, adesso è arrivato il momento di lasciare lo spazio alle notizie locali.
1: Sono le 15 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei Megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovate e bentrovati. Mutui è Verona ad avere gli immobili di maggiore valore del Veneto, quasi 249.000 euro in media. Secondo l'osservatorio di mutuionline.it, nel veronese è anche più alta l'età di chi chiede un finanziamento, 41 anni e 5 mesi. Intanto ad agosto il tasso fisso medio nazionale sale al 3,46%, mentre il variabile resta al 2,80%. Tra poco in cronaca l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Giovedì 10 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Primo giorno di scuola oggi con gli occhi puntati su via Battisti, dove insiste l'educandato agli angeli. Tolti i posti auto per fare posto alla ciclabile, si temeva molta confusione sul fronte traffico, tanto che si studiano convenzioni con il parcheggio Arena e l'avvio del servizio Pedibus per le elementari. Sentiamo com'è andata stamani da Silvia Beltrami.
6: Di quello che non c'è si fa ovviamente a meno, e così le previsioni della vigilia sul caos viabilità in via Battisti, diventata a senso unico e dove al posto dei parcheggi ora c'è la ciclabile, sono state disattese. I genitori, cioè, si sono organizzati e non c'è stato alcun problema sul fronte traffico. Certo, non tutti approvano la scelta dell'amministrazione di eliminare stalli per la sosta, ma questa mattina ci si lamentava più del caos per arrivare in centro che del non avere più posto per parcheggiare la macchina davanti a scuola.
7: E porta con la bimba a scuola in macchina?
8: Due, quindi posso soltanto la macchina. Niente bici, sono piccole.
7: Da dove arriva?
8: Borgo Milano.
7: E cosa farà?
8: Spererò tutti i giorni.
7: Ma come ha fatto stamattina?
8: Sveglia alle 6 per me e alle 6:20 per le bambine. E sono arrivata qua presto, ma oggi è il primo giorno.
9: Come tutti i giorni con la macchina, sono fuori provincia, pertanto vengo con la macchina, siccome lavoro a Verona, porto i bambini a scuola.
7: E dove l'ha messa la macchina?
9: Fortunatamente, essendo militare, la parcheggio in caserma.
10: Stiamo cercando di andare a scuola.
7: Ma dove l'ha messa la macchina?
10: L'ho parcheggiata in Corso Porta Nuova, perché qua è improponibile.
7: Era meglio prima?
10: Sì, secondo me sì, anche perché era più scorrevole prima, dai, diciamo, tra virgolette. Però
7: insomma, da Corso Porta Nuova qua sono 50
10: sì,
7: metri.
10: Sì, ci sono 50 metri, però è il traffico da arrivare, è complicato quello.
5: Appello al prefetto di Verona per fermare il raduno di Casa Pound annunciato da oggi a domenica in un'area privata a Cadi David. A chiederlo è il Comitato Unitario in difesa della Costituzione, sostenuto da oltre 50 realtà cittadine. Questa sera è prevista anche una contromanifestazione antifascista, rafforzata la presenza delle forze dell'ordine per evitare contatti tra i due gruppi. Fondazione Cattolica compie 20 anni, l'ente filantropico oggi parte di Generalitalia celebra l'anniversario con un convegno sul futuro del welfare e del terzo settore nella sede veronese. Tanti gli esponenti delle istituzioni invitati, tra i padroni di casa anche l'amministratore delegato di Generali Giancarlo Fancella.
11: Noi come Generali, sin dal primo momento quando abbiamo integrato Cattolica Assicurazioni, abbiamo sposato in pieno i valori della fondazione che, come sapete, incarna i valori della dottrina sociale della Chiesa, quindi iniziative verso il terzo settore, iniziative con il volontariato, e devo dire che in questi anni le iniziative sono state veramente molte, come si può vedere anche dall'ultimo bilancio della Fondazione che ha pubblicato tutte le attività del 2025. Quindi noi continuiamo e continueremo a sostenere la Fondazione anche nei prossimi anni, e mi sento di dire in conclusione buon compleanno Fondazione Cattolica.
5: Spettacoli, seconda e ultima serata questa sera al Teatro Romano di Verona per Amleto al quadrato. La rilettura del testo di Shakespeare trasforma la tragedia in una commedia visionaria. Filippo Timi, regista e interprete.
12: Cioè, non bisogna immaginarci Amleto in calzamaglia, con pensieri impolverati. Amleto è un giovane ragazzo che non vuole forse assumersi il ruolo di re, perché sa che è un destino tragico, e cerca di uscire da quel copione che la storia ha scritto per lui. Ma questo è applicabile a tutti, no? Io non voglio il destino. Quindi in scena c'è Amleto che cerca in tutti i modi di non mettere in scena l'Amleto.
5: È tutto, grazie dell'ascolto.
13: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
14: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
13: Ancora no, manca l'illuminazione.
14: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
13: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
14: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
15: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
16: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
17: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
16: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
18: Radio Verona. Meteo.
5: Domani venerdì 11 settembre, tempo variabile sul Veneto con molte nubi ma pochi fenomeni. Qualche debole pioggia sulle pianure orientali e sulle Dolomiti, schiarite altrove. A Verona nubi sparse al mattino, poi prevalenza di sole. Possibili piogge nella notte. Temperature tra i 18 e i 25 gradi, venti occidentali in rinforzo nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo.
18: Radio Verona. Flashback.

Video Killed the Radio Star, The Buggles, qui su Radio Verona, disco flashback, un disco degli anni 80, famosissimo. Ma vi ricordate com'era diversi gli anni 80? Vi ricordate nelle auto? Nelle auto c'era la ruota di scorta, ma nelle auto nuove non c'è più. E questo perché? Perché se apriamo appunto il bagagliaio di un'auto nuova, al posto della ruota di scorta troviamo questo kit di riparazione, cioè la bomboletta di sigillante, un piccolo compressore, ed è una scelta dei costruttori proprio dettata da peso, spazio e costi. Il motivo è semplice: una ruota di scorta a grandezza piena pesa intorno, diciamo, ai 20 kg e occupa quindi un pozzetto piuttosto ingombrante. Toglierla quindi alleggerisce la macchina, libera spazio e abbassa consumi ed emissioni, anche perché sapete che nelle auto, non so, ibride, elettriche o quelle che vanno a metano, c'è il bombolone, le batterie, tutte quelle robe lì, e quindi non c'è spazio. Se poi uno vuole andare in vacanza o ci vuole mettere dentro un pezzo di casa nel bagagliaio, non c'è più posto. Il kit funziona, diciamo, per le piccole rotture, però se la ruota si squarcia, lì bisogna chiamare il carro attrezzi, perché con il kit sigillante sarà molto difficile poter riparare una gomma squarciata. Cari amici di Radio Verona, arriva Primogenito. Scusa Caterina.

0: Radio Verona.
1: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

andata a fare un giro virtuale tra i musei più strani d'Italia. Sono veramente un concentrato di sorprese, sono luoghi inaspettati, proprio un modo per vedere anche il mondo da prospettive inedite. Ce n'è per tutti i gusti, però quello che mi ha colpito di più è il Museo della Bora di Trieste, noto anche come Magazzino dei Venti. È proprio uno spazio espositivo, ma è anche un centro di documentazione dedicato al celebre vento triestino e ai venti di tutto il mondo. Dentro troviamo il Borarium, che rappresenta proprio la nuova evoluzione tecnologica e interattiva del museo, perché offre delle postazioni multimediali, giochi dedicati ai visitatori di tutte le età e approfondimenti legati alla sostenibilità e al cambiamento climatico. Poi c'è il Magazzino dei Venti, che è la sede storica, che si trova proprio in centro a Trieste, ed è uno spazio che accoglie l'archivio ufficiale e funge principalmente da centro di documentazione per studiosi, ricercatori e scrittori. Quindi è una cosa veramente tanto tanto seria, quindi non è un gioco o uno scherzo. E nel museo si trova addirittura l'archivio dei venti, che è una bizzarra collezione di oltre 100 venti provenienti da ogni angolo del pianeta, ma sono pensate, conservati ed etichettati all'interno di bottiglie, lattine e scatole che sono state inviate da sostenitori e da viaggiatori. Una bellissima idea da andare a vedere a Trieste.

Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come la mozzarella alta qualità Granarolo per 3, 300 grammi, a 1,99€. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.

strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi.

0: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospeck.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

E se ogni lustro si cambia gusto, ogni tanto si cambia anche il look. Avete visto, Laura Pausini ha perso addirittura 20 kg, mentre la Michelin ha deciso di cambiare rotta e lo ha fatto proprio partendo dai capelli. La nostra cantautrice vicentina ha mostrato proprio sui social questa nuova colorazione bicolor, che devo dire non passa per niente inosservata, vero? Base scura, ampie sezioni di biondo platino, quindi si alternano così in modo netto e creano questo effetto un po' scenografico di grande impatto, da proprio da strega comanda, ecco. È un nuovo look che ha voluto quindi lei mostrare sui social, e tra i fan è scattato subito il paragone con Narcisa Malfoy, che è uno dei personaggi più iconici della saga di Harry Potter. E questo cambio look quindi è un po' rafforza, diciamo, questo immaginario tra magia, natura, atmosfera da streghe, ecco, che ha conquistato i suoi follower. Devo dire che un po' con questi capelli assomiglia anche a Crudelia De Mon, è giusto, è vero, quella dei cagnolini, insomma, vabbè. Eccola qui Francesca Michelin su Radio Verona, arriva diretta con la sua scuola.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano il maltempo. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana, in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti. Danni anche a Milano. Nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato. Crollato poi il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Filangieri. Frana in Valtellina. Evacuate 45 persone. Walter Lavitola rimane in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, respingendo così l'istanza dei difensori. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato accusato di essere il mandante e organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Ranucci, intanto dalle indagini è emerso che ci sarebbero buchi temporali nelle comunicazioni tra Lavitola e il giornalista. La politica riparte l'esame del testo della nuova legge elettorale al Senato a Palazzo Madama, secondo la versione licenziata da Montecitorio. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti dei Dem che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti senza i capolista bloccati. Si discuterà tra le altre cose della soglia dalla quale scatta il premio di maggioranza. Dall'estero i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso. Gli Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e ribelli filo iraniani che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo. E il prezzo del petrolio corre senza freni. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a $102,4 al barile, in rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti alla pompa. Scade oggi invece il taglio alle accise del gasolio, ma il governo in Consiglio dei Ministri dovrebbe decidere entro questa sera il prolungamento. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Gatsby, Muay Thai, su Radio Verona, questo è il disco Top Record.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Radio Verona. Radio Verona. Compile.

Grazie, grazie amici di Radio Verona, continuate a mandarmi le vostre segnalazioni sulla pioggia. Intanto ho letto anche l'articolo dell'Arena Online che dice che il temporale di oggi e la bomba d'acqua hanno praticamente messo in crisi e allagato alcuni punti della città e della provincia. Mi hanno chiamato anche da Casteldazzano e hanno detto che è così esondato, e alcuni tombini sono esondati e che si sente un po', ecco, di odore un po' cattivo. Il sottopasso sotto la ferrovia in Viale Piave si è allagato anche lui e le due corsie centrali sono state chiuse. Nelle altre le auto passavano con cautela una alla volta. A Veronetta la pioggia ha intasato alcuni punti di via 20 Settembre, via San Lazzaro, chiuso il sottopasso pedonale di Porta Vescovo sempre per allagamento. A Poiano chiuso il sottopasso per allagamento anche lui. Allagato il sottopasso a San Martino e viabilità difficile anche in A4, dove la visibilità è stata ridotta notevolmente dalla pioggia e il sottopasso di Verona Sud si è allagato. La situazione ovviamente è in miglioramento, la polizia locale sta gestendo le varie situazioni ed è arrivata anche la nostra Nadia De Nicolò, che oggi inizierà il suo programma, quindi dopo le 17, dopo di me, ed era fradicia, povera Nadia, fradicia, perché è arrivata proprio nel momento in cui è arrivata anche la bomba d'acqua, insomma, vabbè, tutta bagnata, come è un pulcino, lei è come un pulcino. Occhi profondi, Emma, qui su Radio Verona alle 15:42.

0: cattiva abitudine non mettere in chiaro le cose come stanno, cari amici, perché sennò ci si va a invischiare in storie lunghe, che tortuose, che non finiscono mai, che non hanno quindi veramente mai uno stop. E stiamo parlando dell'ex cuoco e marinaio di Pier Silvio Berlusconi, che ha chiesto oltre 500.000 euro di arretrati per le ore di straordinario che ha accumulato negli anni in cui è stato al servizio dell'amministratore delegato di Mediaset. Questa lunga controversia di lavoro, che si trascina ormai, pensate, dal 2018, arriverà alla sua battuta finale, a quanto pare, davanti alla Corte di Cassazione il prossimo 29 settembre. Insomma, lo chef e lavoratore marittimo 49enne di Viareggio, chissà che non arrivi finalmente al suo epilogo e riesca magari a prendersi anche il suo mezzo milione di euro, anche perché per Berlusconi cosa volete che siano mezzo milione di euro? Bruscolini, bruscolini, come non so, tipo un euro per noi?
1: Serve.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
7: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
8: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupa Toto, Verona.
9: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
10: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come il tonno Rio Mare all'olio di oliva 9 lattine 585 grammi a 6,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.
11: Migros, bello, buono e conveniente.
12: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: scivola addosso. Sono irrecuperabile. Non fare la bambina, dammi la medicina. Irrecuperabile
1: qui su Radio Verona. Ma lo sapete, noi siamo degli esseri che magari ci possiamo anche assomigliare. Andiamo per strada e troviamo qualcuno e diciamo: guarda, quello lì assomiglia a mio zio Oscar, come è successo con la statuetta, no? Per quello che si chiama Oscar. Oppure, non so, ci sono i sogia dei vari attori, VIP e quant'altro. Però c'è una cosa che ci distingue ed è una cosa unica e straordinaria. Prendete il vostro pollice e guardatelo. Quelle piccole linee che sembrano disegnate a caso sono lì da tantissimo tempo. C'erano prima della prima firma, prima del primo documento, prima del primo telefono sbloccato con un dito, e si sono formate quando eravamo ancora nel grembo della nostra mamma. E c'è qualcosa di ancora più curioso. Sulla Terra siamo in 8 miliardi e qualche cosa. Pensate che ognuno di noi ha le proprie impronte digitali, che si chiamano creste cutanee, sulle dita. E per quanto ne sappiamo, quello che dicono gli scienziati, non esistono due persone con un'impronta digitale identica. Nemmeno quando quelle due persone sono gemelli omozigotici. Quindi vuol dire gemelli che condividono praticamente lo stesso patrimonio genetico. Ecco, provate a immaginare. È una cosa che abbiamo, ognuno c'ha la sua. Non c'è nessuno che ce la può copiare. L'impronta digitale.
2: Sono le 16 in punto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
5: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
3: Verona Top News.
6: Bentrovati e bentrovate. Prima campanella oggi nel veronese per circa 120.000 studenti e il ritorno in classe riapre subito il confronto sulla scuola. La rete degli studenti medi chiede investimenti nell'edilizia, sostegno psicologico ed educazione sesso-affettiva. La deputata veronese di Forza Italia Paola Boscaini propone invece di rafforzare l'educazione civica dalla Costituzione ai diritti e doveri per favorire l'integrazione. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
6: E giovedì 10 settembre ancora un saluto dalla redazione. Giustizia è stata fatta, questo è il commento della mamma di Nora, la quindicenne trovata senza vita nel gennaio scorso a San Bonifacio. Tutti e tre gli imputati sono stati assolti per la morte, ma condannati a complessivi 32 anni di carcere per altri reati, come ci spiega Tiziana Bronzato.
7: Dio è grande e sono contenta perché mia figlia Nora è morta e serviva la condanna di queste persone. Giustizia è stata fatta. Le parole della mamma della quindicenne trovata senza vita nel gennaio 2025 a San Bonifacio, fuori dal tribunale, subito dopo la sentenza. 32 anni complessivi di carcere per i tre imputati, tutti assolti dalle accuse di omicidio colposo e di aver cagionato la morte come conseguenza di altro delitto. Denis Signorato, Ahmed Guric, Francesca Oliverio, condannati a 16, 14 e 2 anni, quest'ultima con sospensione della pena per spaccio di droga. Nella sentenza di condanna Guric e Oliverio è stata riconosciuta anche la violenza privata. I due infatti avevano sequestrato Signorato costringendolo a confessare in un video che era stato lui a far morire Nora. L'intento di Ahmed era quello di discolparsi, ma il fatto venne raccontato da Signorato agli inquirenti. Ad Ahmed e a Denis è stata contestata una multa di 200.000 euro ciascuno e al pagamento delle spese processuali. Entro 60 giorni si conosceranno le motivazioni della sentenza emessa dal giudice Paola Vacca del Tribunale di Verona. Attendono di conoscerla i legali dei genitori di Nora, l'avvocato di Denis, Simone Bergamini, così come il difensore di Ahmed, l'avvocato Luca Bertoldi, hanno già fatto sapere che ricorreranno in appello. Era il 27 gennaio 2025. Nora Ilassi, 15enne, italo-tunisina, venne trovata morta in uno stabile disabitato dell'Ater a San Bonifacio. Il decesso dovuto ad una crisi respiratoria aggravata dall'uso di droghe. Immediatamente venne indagato l'ex compagno, Ahmed. Nora era ammalata, era affetta da polmonite bilaterale e nonostante questo da giorni il cittadino di origine marocchina la teneva con sé nella casa senza riscaldamento, senza corrente. Qui Nora è morta per asfissia tra la sporcizia e il freddo. Da giorni assumeva droga, l'assunzione di stupefacenti aveva compromesso le sue capacità respiratorie. Ahmed l'aveva lasciata in quello stato quella notte andandosene. Quando il mattino dopo arrivarono i carabinieri, grazie ad una segnalazione, Nora era già morta.
6: Fine vita, il vescovo di Verona, Domenico Pompili, interviene oggi sull'Arena dopo l'approvazione in Veneto della proposta di legge Liberi Subito. Pompili ribadisce il no della Chiesa al suicidio medicalmente assistito, ma invita a non lasciare solo chi soffre. Servono più cure palliative, assistenza alle famiglie e una cultura capace di accompagnare la vita fino alla morte. Nuovo piano di gestione per Verona, patrimonio mondiale UNESCO. La Regione ha approvato il programma 2026-2031 e il protocollo di intesa che coordina le istituzioni coinvolte. Obiettivo: tutelare il patrimonio storico della città rendendolo più accessibile e conciliandone la conservazione con turismo, trasformazioni urbane e sviluppo sostenibile. Sanità: 7 comuni si preparano ad una mobilitazione sabato prossimo, un flash mob e una raccolta firme rivolta a ULS 9 e Regione. Denunciano liste d'attesa troppo lunghe, carenza di personale e servizi territoriali insufficienti. Chiedono nuove assunzioni, case e ospedali di comunità pienamente operativi e il rispetto dei tempi per visite ed esami. Intanto, sulla mobilitazione di sabato intervengono i sindaci. Il primo cittadino di Villa Franca d'Alloca respinge la visione pessimistica dei comitati e difende il Magalini. A Legnago, Longhi riconosce le difficoltà ma indica nella carenza di medici il problema principale. A San Bonifacio, Frigo assicura invece l'impegno per potenziare il Fracastoro a partire dall'oculistica. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Meteo.
6: Domani venerdì 11 settembre tempo variabile sul Veneto con molte nubi ma pochi fenomeni, qualche debole pioggia sulle pianure orientali e sulle Dolomiti, schiarite altrove. A Verona nubi sparse al mattino, poi prevalenza di sole, possibili piogge nella notte, temperature tra i 18 e i 25 gradi, venti occidentali in rinforzo nel pomeriggio, nessuna allerta meteo.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
3: Radio Verona.
8: Radio Verona, flashback.

I Genesis su Radio Verona per il disco Flashback. Allora, nelle ultime ore è stata fatta una segnalazione a un gatto bengala di 3 anni di nome Rocky, è scomparso a Rio Gere, vicino a Cortina d'Ampezzo, in provincia di Belluno. Ne parlano tutti i giornali, i quotidiani nazionali. Questo felino molto particolare, molto bello, che ha questo manto leopardato, si è smarrito durante una passeggiata e la proprietaria, che è una fotografa, è disperata, insomma, ha già attivato ricerche intense insieme a volontari e forze dell'ordine e offre una ricompensa di 1000 euro per ritrovarlo. Insomma, ha 3 anni, è piccolino, è spaventato e dovrebbe essere scappato anche con una pettorina addosso, quindi dice: se per caso qualcuno lo vede, non gli corra dietro, perché sennò è peggio, bisogna fare una fotografia in modo da geolocalizzarlo. Ma questa signora, se era così attaccata a questo gatto, ma perché non gli ha messo un geolocalizzatore addosso? Caspiterina, è vero o no? Comunque, zona della scomparsa, nei pressi del parcheggio di Rio Gere, sulla strada provinciale 212, dove ci sono praticamente gli impianti di risalita per il cristallo Faloria. Ecco, insomma, peccato, poverino, speriamo che stia bene e che lo possano ritrovare in fretta. Let's go.

Ma voi lo sapete che esistono i gastrofighetti? È una parola nuova che ho imparato anch'io oggi guardando, scrollando i social. Praticamente sono quei personaggi che hanno questa tendenza d'elite dei caffè monorigine, degli specialty coffee. Sono dei caffè speciali che costano anche 7 euro per una tazzina e sono estratti con dei metodi un po' particolari, complessi, e hanno delle acidità speccate oppure non so, dei profili aromatici molto particolari che spesso vengono descritti dagli esperti con note tipo all'agrume o addirittura al pomodoro. Provate a immaginare di bere un caffè da 7 euro chiaramente al gusto di pomodoro. Insomma, ci mettiamo dentro anche, non so, dei citrioli.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
10: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
9: Pulizie, manutenzione, spazi verdi.
10: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
9: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
11: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore. Capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pia.

Quando si comincia ad avere una certa, ecco, dicono gli esperti che bisogna imparare una cosa nuova continuamente, perché può essere uno dei modi più intelligenti per stare bene. Quindi non so, può essere una lingua straniera, uno strumento musicale, il disegno, la fotografia, il computer, una nuova ricetta, o anche, perché no, fare uno sport. Ho appena visto un video molto bello di tre signore americane, tutte e tre ultra settantenni, che se ne andavano a fare trekking con i loro cavalli, quindi bellissimi. Mi ci sono vista, ho detto anch'io un giorno sarò così, avrò 70-80 anni e ancora andrò a cavallo, almeno lo spero, così il buon Dio, se l'universo insomma mi sarà favorevole. Quindi imparare per tenere sempre la mente attiva e anche il corpo facendo dell'attività.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. La Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Pertanto i tassi saranno innalzati rispettivamente al 2,50, al 2,65 e al 2,90% con effetto dal 16 settembre. Si tratta del livello più elevato dall'aprile 2025. Il prezzo del petrolio corre senza fine, visto anche il conflitto che si è riacceso nello stretto di Hormuz. Il Brent, l'indice di riferimento europeo, è salito a $102,4 al barile, in rialzo dell'1,2%, rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti, e scade il taglio delle accise per il gasolio, ma il governo in Consiglio dei Ministri entro serata deciderà per un prolungamento dello sconto sul diesel. Una vittima del maltempo che sta colpendo il centro-nord si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana Udine. In Toscana allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica, ingenti danni a strutture immobili, più di 100 interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche. La Corte d'Appello di Bologna ha emesso una sentenza che riduce parzialmente la pena da 17 a 15 anni per l'ex fidanzato di Aurora Tilla, la 13enne uccisa a Piacenza nel 2024, spinta dal settimo piano del suo palazzo. Le sentenze sono fatte alla leggera, ha commentato la mamma di Aurora. Il calcio con la Champions League: oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi alle 18:45 affrontano in Turchia il Fenerbahce e tornano nella massima competizione dopo 7 anni. I lariari di Fabregas alle ore 21 ospitano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions tra le muramiche del Senigallia. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Olivia Rodrigo su Radio Verona e il suo nuovo singolo Stupid Song. Questo è il disco Top Record.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo e uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

oggi il caldo non c'è, ecco, oggi si sta veramente freschi, è anche un po' umidi a dire il vero, vista la pioggia. Però devo dire che il turismo non ha fatto male soltanto a noi come persone fisiche, ma ha fatto male anche il caldo, voglio dire, il caldo ha fatto male anche al turismo e si è fatto sentire proprio sulle città d'arte e anche naturalmente su Verona, dove i visitatori di agosto sono in calo rispetto allo stesso mese del 2025, anche rispetto a luglio del 2026. Secondo i dati elaborati da Confcommercio Verona, relativi proprio a quella che è l'area interna all'Ansa dell'Adige, nel mese quindi appena concluso sono stati rilevati circa 839.000 visitatori, pensate, contro il 1.076.000 dell'agosto del 2025, una flessione insomma circa del 22%. È un bel po', è un bel po' di gente, quindi non è venuta perché aveva

E andiamo a vedere cosa succede in città, perché Verona si prepara a trasformare Piazza Bra in un grande villaggio dello sport. Questo quando? Tra pochissimo, sabato 12 settembre, a partire dalle ore 9, quindi farà tappa in città la quarta edizione di Un Campione in Famiglia. È un progetto che vuole valorizzare lo sport come scuola di vita, responsabilità e occasione di incontro tra generazioni. Quindi coinvolgerà bambini, genitori, nonni in una mattinata proprio dedicata al movimento, al gioco e alla socialità. A Verona saranno protagonisti quattro grandi campioni dello sport italiano. Ci saranno il mitico Adriano Panatta, il mitico Andrea Lucchetta e gli altri tanto mitici Francesco Ciccio Graziani e Alessandro Zanni, che quindi per tutta la mattinata coinvolgeranno i partecipanti in gare, partite e attività sportive. Il bello è che in Piazza Bra ci sarà proprio un villaggio sportivo con il campo da tennis, mini campo da calcio, campo da pallavolo, mini campo da rugby, insomma poi ci saranno anche spettacoli di magia, trucca bimbi, animazione, tante cose per tutti, grandi, piccini, insomma ce n'è per tutti. Per quanto riguarda quindi

0: musica.
1: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come la mozzarella alta qualità Granarolo per 3, 300 grammi a 1,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.
2: Migros, bello, buono e conveniente.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Ogni investimento in efficienza energetica è un investimento nel futuro della tua impresa. La Regione del Veneto sostiene gli investimenti di imprese, professionisti e lavoratori autonomi per rendere le attività più efficienti, innovative e competitive. Più efficienza, più valore per la tua impresa. Scopri le opportunità su venetocoesione.regione.veneto.it. PR Veneto FESR 2127. Azione 2.1.2.
5: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarnassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Vagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarnassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto in via Gardesane 13.
10: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

E finisce qui il nostro pomeriggio insieme, cari amici di Radio Verona. Tra poco ci sarà Nadia De Nicolò, che ha fatto uno switch quindi con Matteo Sambugaro, e quindi passerete la serata con lei, e domani mattina invece ritornerà nuovamente a darvi tutte le notizie del caso, tutte le notizie fresche per quanto riguarda la nostra città in particolar modo. Io vi do appuntamento chiaramente a domani, sempre alle 14 fino alle 17. Vi mando un abbraccione virtuale e naturalmente bye bye e buona serata a tutti quanti. Un abbraccio forte forte, ciao!

0: Sono le 17 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Mutui è Verona ad avere gli immobili di maggiore valore del Veneto, quasi 249.000 euro in media. Secondo l'osservatorio di mutuionline.it, nel veronese è anche più alta l'età di chi chiede un finanziamento, 41 anni e 5 mesi. Intanto ad agosto il tasso fisso medio nazionale sale al 3,46%, mentre il variabile resta al 2,80%. Tra poco in cronaca l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Giovedì 10 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Primo giorno di scuola oggi con gli occhi puntati su via Battisti, dove insiste l'educandato agli angeli. Tolti i posti auto per fare posto alla ciclabile, si temeva molta confusione sul fronte traffico, tanto che si studiano convenzioni con il parcheggio Arena e l'avvio del servizio Pedibus per le elementari. Sentiamo com'è andata stamani da Silvia Beltrami.
4: Di quello che non c'è si fa ovviamente a meno, e così le previsioni della vigilia sul caos viabilità in via Battisti, diventata a senso unico e dove al posto dei parcheggi ora c'era ciclabile, sono state disattese. I genitori cioè si sono organizzati e non c'è stato alcun problema sul fronte traffico. Certo, non tutti approvano la scelta dell'amministrazione di eliminare stalli per la sosta, ma questa mattina ci si lamentava più del caos per arrivare in centro che del non avere più posto per parcheggiare la macchina davanti a scuola.
5: Lei porta con la bimba a scuola in macchina?
6: Due, quindi posso soltanto la macchina. Niente bici, sono piccole.
5: Da dove arriva?
6: Borgo Milano.
5: E cosa farà?
6: Spererò tutti i giorni.
5: Ma come ha fatto stamattina?
6: Sveglia alle 6 per me e alle 6:20 per le bambine, e sono arrivata qua presto, ma oggi è il primo giorno.
7: Come tutti i giorni con la macchina, sono fuori provincia, pertanto vengo con la macchina, siccome lavoro a Verona porto i bambini a scuola.
5: E dove l'ha messa la macchina?
7: Fortunatamente, essendo militare, la parcheggio in caserma.
8: Stiamo cercando di andare a scuola.
5: Ma dove l'ha messa la macchina?
8: L'ho parcheggiata in Corso Porta Nuova, perché qua è improponibile.
5: Era meglio prima?
8: Sì, secondo me sì, anche perché era più scorrevole prima, dai, diciamo, tra virgolette. Però
5: insomma, da Corso Porta Nuova qua sono 50
8: sì,
5: metri.
8: Sì, ci sono 50 metri, però è il traffico da arrivare, è complicato quello.
3: Appello al prefetto di Verona per fermare il raduno di Casa Pound, annunciato da oggi a domenica in un'area privata a Cadi David. A chiederlo è il Comitato Unitario in Difesa della Costituzione, sostenuto da oltre 50 realtà cittadine. Questa sera è prevista anche una contromanifestazione antifascista, rafforzata la presenza delle forze dell'ordine per evitare contatti tra i due gruppi. Fondazione Cattolica compie 20 anni, l'ente filantropico oggi parte di Generali Italia celebra l'anniversario con un convegno sul futuro del welfare e del terzo settore nella sede veronese. Tanti gli esponenti delle istituzioni invitati, tra i padroni di casa anche l'amministratore delegato di Generali Giancarlo Fancella.
9: Noi come Generali, sin dal primo momento quando abbiamo integrato Cattolica Assicurazioni, abbiamo sposato in pieno i valori della fondazione, che come sapete incarna i valori della dottrina sociale della Chiesa, quindi iniziative verso il terzo settore, iniziative con il volontariato, e devo dire che in questi anni le iniziative sono state veramente molte, come si può vedere anche dall'ultimo bilancio della Fondazione che ha pubblicato tutte le attività del 2025. Quindi noi continuiamo e continueremo a sostenere la Fondazione anche nei prossimi anni, e mi sento di dire in conclusione buon compleanno Fondazione Cattolica.
3: Spettacoli, seconda e ultima serata questa sera al Teatro Romano di Verona. Verona per Amleto al quadrato, la rilettura del testo di Shakespeare trasforma la tragedia in una commedia visionaria. Filippo Timi, regista e interprete.
10: Cioè non bisogna far immaginarci Amleto in calzamaglia, con pensieri impolverati. Amleto è un giovane ragazzo che non vuole forse assumersi il ruolo di re perché sa che è un destino tragico e cerca di uscire da quel copione che la storia ha scritto per lui. Ma questo è applicabile a tutti, no? Io non voglio il destino. Quindi in scena c'è Amleto che cerca in tutti i modi di non mettere in scena l'Amleto.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Serata in centro zero stress?
14: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
13: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
15: Radio Verona.
16: Radio Verona Flashback.

Luis Veronica Ciccone, Madonna Holiday, 17:11 minuti, buon giovedì, siete con Nadia De Nicolò, ovvero il nostro Matteo Samugaro in gonnella. No, ci siamo praticamente invertiti per quest'oggi, ascoltate me nell'orario del drive time, vi riporto a casa, solitamente vi faccio compagnia mentre siete a lavoro, siete affaccendati, invece no, questa sera bip bip, via libera insieme. Insieme fino alle 19, fino a fuori gioco con il nostro Alessandro De Pietro, che vi farà compagnia con tanto sport. Io con tante notizie, subito però Benny Black.

David Guetta con niente poco di meno che Andrea Bocelli, DNA o DNA se volete dirlo in italiano. 17:16 minuti, questa è la prima unica radio di Verona, siete in compagnia di Nadia e Nicolò insieme fino alle ore 19. E arriva l'autunno, torna anche il treno del Foyage, partirà il prossimo 10 ottobre, tra poco vi spiego di che cosa si tratta, subito i Clean Bandit, I Miss You.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Elen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
13: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come il tonno Rio Mare all'olio di oliva, 9 lattine, 585 grammi, a 6,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito. Migros.

0: Pieces, 17:26 minuti, questa è Radio Verona, ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete sempre con Nadia De Nicolò. Si chiama Treno del Foliage e partirà il 10 ottobre per poter ammirare i paesaggi più spettacolari tra Italia e Svizzera. Pensate che percorre 52 km tra vallate, borghi e boschi, collegando Domodossola con Locarno, quindi la nostra bella penisola con la Svizzera, e proprio per la sua straordinaria bellezza è in una classifica delle 10 ferrovie più belle del continente. Insomma, cambia il meteo, si avvicina il cambio di stagione e cambiano anche le attrazioni per ciò che concerne il nord Italia e non solo. The Guardian e New York Times hanno segnalato come questa ferrovia è da percorrere in autunno almeno una volta nella vita, perché il treno sale proprio la valle fino a 800 metri di altitudine. Di altitudine nei pressi di Santa Maria Maggiore, poi si dirige verso il santuario. La durata non è breve, perché sono circa 2 ore per tratta, ma ci sono questi bellissimi paesaggi autunnali da ammirare su questo treno del Foliage: castagni, betulle, colori bellissimi, queste foglie rosse, arancioni. Invece verso i laghi ci sono i vigneti che passano dal verde al giallo fino all'arancione, al rosso, al marrone. Il treno, pensate, è nato 10 anni fa e in tutti questi anni, è nato nel 2016, ha portato a bordo tantissime persone da tutto il mondo che hanno così scoperto la bellezza di questa ferrovia. E c'è la possibilità davvero di vivere tantissime emozioni. Bambini e ragazzi sono anche scontati per ciò che concerne le tariffe, e poi si può fare anche un bel giro nel centro di Domodossola, perché il centro storico è molto bello, con Piazza Mercato, i palazzi antichi del Palazzo San Francesco, la sede dei musei civici, e c'è anche una mostra fino al 25 ottobre che si chiama Ornamenta, tesori dell'eleganza e dell'identità di Ossola da quelle parti. A Locarno invece ci sono altre opportunità: una volta giunti alla meta si può fare una bella passeggiata sul lungolago, c'è il centro storico, Piazza Grande, c'è il Festival del Cinema. Insomma, non solo, diciamo, il trasporto, che è davvero scenografico, con questo treno che ormai da 10 anni ci fa vivere emozioni tra Piemonte e Canton Ticino, ma anche le location che poi si raggiungono meritano una visita, un'idea per i prossimi weekend a partire da ottobre. Ora i Rudimental con Ring and Boom and A Night Like This.
1: I've been lying if I said I didn't need to get lost sometimes. It took a couple wrong turns, but I learned the right ones are harder to find.

0: abbiamo parlato di questo iconico trasporto su rotaie, il treno del Voyage da vivere da ottobre in poi al nord della nostra penisola, con partenza da Domodossola. Tra poco parliamo di un altro mezzo di trasporto altrettanto iconico. Parliamo delle Ferrari. Sì, il 12 settembre torna la Rossa incontra il Rosso. Il Lago di Garda tiene battesimo della 10ª edizione di questa bella iniziativa che riguarda questa volta il nostro territorio. Subito però torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Prosegue al Senato la discussione sulla legge elettorale, approdata in aula tra varie tensioni a partire dal braccio di ferro sulle preferenze anche nella maggioranza. Questo pomeriggio Palazzo Madama ha bocciato con 68 sì e 99 contrari il subemendamento a prima firma del DEM Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e il voto sulle preferenze. Martedì 15 il voto finale, il testo in aula alla Camera il 28 settembre. La Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Si tratta del livello più elevato dall'aprile del 2025. Migranti, il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi del 2026, con un calo del 35% dei casi individuati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo i dati preliminari raccolti da Frontex, sono stati registrati oltre 74.000 attraversamenti. In Friuli Venezia Giulia, una donna di 61 anni è andata a trovare il padre 91enne ospite di una casa di riposo a Pavia di Udine e lo ha accoltellato, poi si è costituita ai carabinieri. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di oggi. La donna avrebbe agito in un momento in cui non c'erano persone presenti. Il movente sarebbe legato a problemi economici. Il calcio, la FIFA ha dato ufficialmente il via libera per il cambio di nazionalità di Alessandro Romano, il calciatore, talento del Cagliari, in prestito dalla Roma e cresciuto in Svizzera, ha scelto dunque la nazionale italiana. Il classe 2006 si è messo in luce con un gran gol alla prima giornata contro il Parma. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su Enel.it.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
9: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Il nostro salto di rito negli anni 90, grazie, dopo le belle novità discografiche, e l'abbiamo fatta, abbiamo fatto questo saltone con Eros Ramazzotti, più bella cosa su Radio Verona. Più bella cosa non c'è che passare una giornata in mezzo alle Ferrari. Potremmo farlo il 12 di settembre, torna la rossa, incontra il rosso sul lago di Garda, questa volta all'Azzise, si cambia un pochino location, quindi il prossimo sabato c'è questo grande evento, la rossa incontra il rosso, celebra 10 anni e per la prima volta partirà dallo scenografico lungo lago Marconi all'Azzise. L'evento automobilistico celebra il connubio tra le iconiche Ferrari e i vini rossi della zona. L'appuntamento, come dicevo, è per sabato, il 12 settembre, a partire dalle 9 del mattino, quando una 60ina di splendidi iconici esemplari di Ferrari nel cavallino e saranno in mostra sul lungolago della cittadina del Garda all'Azzise. Sarà un evento davvero molto bello da vivere. E inoltre AC Verona organizza un particolare contest fotografico del tutto libero e gratuito, mettendo in palio alcuni premi, tra cui anche un giro in Ferrari, che male non fa. E bisognerà effettuare delle foto e poi cosa fare? Taggare su Facebook, su Instagram le foto stesse con la rossa incontro il rosso e inserendo proprio l'hashtag contest la rossa. Ai fotografi degli scatti migliori andranno tantissimi premi. Ad oggi, pensate, si sono già iscritti 56, questo è il numero delle Ferrari che potremo ammirare, numero superiore rispetto allo scorso anno, provenienti non solo da gran parte d'Italia ma anche dall'estero. Equipaggi arrivano infatti un po' da ogni dove, dalla Slovenia, dalla Grecia, addirittura da Dubai, dall'Australia, con tutti i modelli più iconici da ammirare sabato mattina all'Azzise. Shakira, oh che successo, dai dai, con Burna Boy.

0: Darkest Away, 17:52 minuti, questa è Radio Verona, ancora ben trovati a tutti quanti voi. Tra poco, nella prossima ora dopo l'informazione, parleremo di questo primissimo giorno di scuola. Il traffico è stato sotto controllo in città, anche se il consiglio è sempre quello, se è possibile, almeno in questi primi giorni di scuola, partire un po' prima. E magari se sempre non siete troppo lontani e ne avete la possibilità, non dovete poi andare a lavoro, utilizzare i mezzi pubblici. Se dovete accompagnare i figli, poi correre al lavoro diventa magari un po' difficile, ma in caso contrario sarebbe un'ottima soluzione, soprattutto in questo primo periodo di assestamento per ciò che concerne la viabilità della città di Verona. Quindi parleremo del traffico sotto controllo di questa mattina, sperando che anche domani vada allo stesso modo. E parleremo, a proposito di traffico, di una delle città più trafficate in assoluto, di Milano, ma non inerentemente la viabilità, ma inerentemente i costi, perché ci sono i dati, e in assoluto la città più cara d'Italia. Ne parliamo insieme nell'ora che seguirà, e tra poco su Radio Verona arriva Jason Derulo, Sexy For Me, a seguire l'informazione.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita. Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Sono le 18 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Verona Top News.
3: Ben ritrovati. Sottopassi chiusi e disagi per la circolazione nel pomeriggio di oggi a causa del temporale caduto intenso su Verona. Chiuse le due corsie centrali del cavalcavia ferroviario di Viale Piave, con la polizia locale a presidiare il traffico. Chiuso anche il passaggio pedonale di Porta Vescovo, finito sott'acqua. In miglioramento la situazione nel tardo pomeriggio. A Veronetta la pioggia ha intasato alcuni punti di via 20 Settembre e via San Nazaro. Oggi Città e Lessini erano in allerta gialla, la pianura in arancione. La regione per domani annuncia tempo variabile con possibili rovesci, rimane l'allerta gialla idrogeologica.
4: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
3: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione, microfoni Giovanni Salvatori. Primo giorno di scuola, oggi con gli occhi puntati su via Battisti, dove insiste l'educa andato agli Angeli. Rimossi i posti auto per far posto alla ciclabile, si temeva molta confusione sul fronte del traffico, tanto che sono allo studio convenzioni con il parcheggio Arena e l'avvio del servizio Pedibus per le scuole elementari. Sentiamo allora come è andata questa mattina da Silvia Beltrami.
5: Di quello che non c'è si fa ovviamente a meno, e così le previsioni della vigilia sul caos viabilità in via Battisti, diventata a senso unico e dove al posto dei parcheggi ora c'era ciclabile, sono state disattese. I genitori cioè si sono organizzati e non c'è stato alcun problema sul fronte traffico. Certo, non tutti approvano la scelta dell'amministrazione di eliminare stalli per la sosta, ma questa mattina ci si lamentava più del caos per arrivare in centro che del non avere più posto per parcheggiare la macchina davanti a scuola.
6: Lei porta con la bimba a scuola in macchina?
7: Due, quindi posso soltanto la macchina, niente bici se sono piccole.
6: Da dove arriva?
7: Borgo Milano.
6: Cosa farà?
7: Spererò tutti i giorni.
6: Ma come ha fatto stamattina?
7: Sveglia alle 6 per me e alle 6:20 per le bambine, e sono arrivata qua presto, ma oggi è il primo giorno.
8: Come tutti i giorni con la macchina, sono fuori provincia, pertanto vengo con la macchina, siccome lavoro a Verona porto i bambini a scuola.
6: E dove l'ha messa la macchina?
8: Fortunatamente, essendo militare, la parcheggio in caserma.
9: Stiamo cercando di andare a scuola.
6: Ma dove l'ha messa la macchina?
9: L'ho parcheggiata in corso Porta Nuova, perché qua è improponibile.
6: Era meglio prima?
9: Sì, secondo me sì. Anche perché era più scorrevole prima, dai, diciamo, tra virgolette. Però
6: insomma, da Corso Porta Nuova qua sono 50
9: sì,
6: metri.
9: Sì, ci sono 50 metri, però è il traffico da arrivare, è complicato quello, dai.
3: Intanto a Verona torna la settimana europea della mobilità. Si parte domenica con il Bike Pride, il servizio.
5: Una città che sta profondamente cambiando e che è in grado ora di offrire alternative alla macchina, con la filovia in arrivo e la rete di piste ciclabili che sono sorte in questi anni. Non a caso è stata creata a Verona per la prima volta la mappa della rete ciclabile e della mobilità sostenibile, che mostra tutte le piste esistenti con i relativi tempi di percorrenza. A Verona, dicono Amici della Bicicletta, l'associazione Cocai Legambiente, è possibile cambiare modo di muoversi, basta iniziare. L'occasione è la settimana della mobilità sostenibile, che partirà domenica alle 14:30 con il Bike Pride, una biciclettata alla portata di tutti con partenza dal Parco della Provianda. La giornata simbolo sarà mercoledì prossimo, con l'invito a lasciare l'auto a casa e scegliere il carpooling, l'autobus, la bici o l'andare a piedi. Martedì e giovedì vai a scuola o a lavorare in bici, accompagnati dai volontari della FIAB. E poi giovedì la pedalata universitaria, previsti anche talk show. Un programma di eventi che si allarga sempre di più per sensibilizzare i cittadini a utilizzare modalità di trasporto alternative. che ora ci sono.
3: Appello al prefetto di Verona per fermare il raduno di Casa Pound che inizia oggi fino a domenica in un'area privata a Cadi David. A chiederlo è il Comitato Unitario in Difesa della Costituzione, sostenuto da oltre 50 realtà. Questa sera, in questi minuti, prevista anche una contromanifestazione antifascista rafforzata la presenza delle forze dell'ordine per evitare contatti tra i due gruppi. Fondazione Cattolica compie 20 anni, l'ente filantropico che oggi parte di Generali Italia celebra l'anniversario con un convegno sul futuro del welfare e del terzo settore nella sede veronese. Tanti gli esponenti delle istituzioni invitati, tra i padroni di casa anche l'amministratore delegato di Generali, Giancarlo Fancel.
10: Noi come Generali, sin dal primo momento quando abbiamo integrato Cattolica Assicurazioni, abbiamo sposato in pieno i valori della fondazione, che noi continuiamo e continueremo a sostenere la fondazione anche nei prossimi anni, e mi sento di dire in conclusione buon compleanno Fondazione Cattolica.
3: Mutui è Verona ad avere gli immobili di maggior valore del Veneto, quasi 249.000 euro in media, secondo l'osservatorio di mutuionline.it. nel veronese è anche più alta l'età di chi chiede un finanziamento, 41 anni e 5 mesi. Intanto ad agosto il tasso fisso medio nazionale è salito al 3,46%, mentre quello variabile è rimasto al 2,8%. È tutto, a più tardi.
11: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
12: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
11: Ancora no, manca l'illuminazione.
12: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
11: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
12: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
13: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
1: Radio Verona.
14: Meteo. Domani venerdì 11 settembre, tempo variabile sul Veneto con molte nubi ma pochi fenomeni, qualche debole pioggia sulle pianure orientali e sulle Dolomiti, schiarite altrove. A Verona nubi sparse al mattino, poi prevalenza di sole, possibili piogge nella notte, temperature tra i 18 e i 25 gradi, venti occidentali in rinforzo nel pomeriggio, nessuna allerta meteo.
1: Radio Verona Flashback.

Heroes, Imagine Dragons, 18 e 15 minuti, questa è Radio Verona. Ancora buon giovedì a tutti quanti voi, siete sempre con Nadia De Nicolò per vivere questa serata, bip bip, via libera. In cambio, più che in sostituzione, perché lui ha fatto il mattino, del nostro Matteo Sambugaro. Dunque, traffico sotto controllo questa mattina per il primo giorno di scuola. È filato tutto alquanto bene, tutto liscio. Questa mattina tanti agenti hanno monitorato le location più sensibili, intervenendo nei punti in cui il traffico rischiava di intensificarsi. L'attenzione si è concentrata sull'area della stazione, sull'uscita della tangenziale nord, su Ponte Aleardi, Galtarossa, via Torbito, su Ponte Navi, su via Polveriera Vecchia con via San Giacomo e ovviamente su via Battisti dove c'è l'Educandato degli Angeli, ma anche su Corso Porta Nuova, Palazzina, Parona, San Giorgio e altre aree vicine alle scuole periferiche. Sono stati coinvolti anche i nonni vigile. È andato tutto abbastanza bene. Avvio dell'anno scolastico per 123 istituti statali e comunali, tra scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Il tutto frequentato da circa 16.000 studenti, quindi davvero tanti studenti. Inoltre la polizia locale rivolge sempre l'appello a muoversi prima da casa in questi primi giorni di attività scolastica, evitare sosta selvaggia, ovviamente possibilmente utilizzare il trasporto pubblico che dispone di percorsi privilegiati e videocontrollati. Restano in vigore, ricordiamo, il divieto di accesso delle auto su Ponte Aleardi, ma anche in Piazza Bra non è consentito transitare. Le telecamere che registrano i passaggi abusivi saranno attive dal prossimo 21 settembre. È andato tutto abbastanza bene, poi oggi pomeriggio c'è stato un mega temporale, un acquazzone di quelli senza fine, no? Non so se magari molti di voi erano in macchina, io sì, perché stavo giungendo qui da voi per farvi compagnia e vi assicuro di acqua ne ho presa tanta.

0: anche i nostri microfoni. Serena Brancalla, abbiamo ritrovata con The Colors. 18, 19 minuti 45 secondi. Tra poco torniamo con Shawn Mendes.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore, portalo da Orofino. Da 40 anni operatore autorizzato e certificato, ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Grid al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito gridenergia.it.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar.
9: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

Ride, una biciclettata alla portata di tutti e tutte per le vie di Verona, che inizierà e si concluderà nel Parco della Provianda. E ci sarà questa grande kermesse in bici, con partenza, con ritrovo alle 14.30, partenza della pedalata dalle 15.30 in poi fino alle 17, e poi ci sarà una grande festa dalle 17 alle 18, con festa ambiente, tanta musica, talk, la possibilità di stare ancora insieme con tanti momenti conviviali. I won't

0: Anche Jesglyn su Radio Verona, 18:30. Torniamo in redazione per scoprire gli ultimi fatti accaduti non solo in Italia ma anche nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale, seguire un altro top record e poi ancora insieme un saltone negli anni 90.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. La politica con la legge elettorale in primo piano. L'aula del Senato ha bocciato il subemendamento Dem per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza sulla proposta di modifica all'emendamento. Il governo si era rimesso all'aula. La Banca Centrale Europea ha deciso oggi un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Con le decisioni odierne rimaniamo ben posizionati per navigare le incertezze derivate dal conflitto in Medio Oriente, ha detto Christine Lagarde. Dopo il grande caldo si volta pagina, arriva il maltempo. In Italia, al centro-nord, precipitazioni e calo delle temperature che fanno temere nuovi disagi e danni dopo quelli che hanno quasi

0: messo in ginocchio a Cremona a fine agosto. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Dall'estero, dopo aver preso il controllo della città portuale strategica di Mocha, i ribelli Houthi hanno conquistato anche l'isola di Zuqqar nel Mar Rosso meridionale tramite attacchi missilistici e un assalto via terra. Il prezzo del petrolio corre senza freni. Migranti, il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi del 2026, con un calo del 35% dei casi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo i dati preliminari di Frontex, la rotta del Mediterraneo ha registrato il 55% di arrivi in meno, è il secondo calo più marcato tra tutte le rotte. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Radio Verona. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69€ al chilo. E uva Red Globe a 1,99€ al chilo. Lidl, vale davvero.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1° ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
1: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

1998, la voce ineguagliabile di Laura Pausini in Assenza di te, saltone negli anni 90 su Radio Verona alle 18:41 minuti del nostro giovedì sera che stiamo vivendo insieme. Tanta grinta ora, grazie Maroon 5, Moves Like Jagger.

0: I Maroon 5 su Radio Verona. Lo accennavo poc'anzi, è uscita la classifica di quali sono le città più care della nostra penisola e the winner is Milano. Milano si conferma la città più cara d'Italia per vivere, la città in assoluto dove si spende di più rispetto a tutto il resto della penisola. Insomma, vivere nella vicinissima Milano costa tanto, anzi troppo, è la città dove si spende di più in assoluto. C'è questa nuova indagine che è stata effettuata da Codacons e che ci dice che, dalla quale si evince che acquistare lo stesso paniere di beni alimentari e servizi a Milano, per acquistare le stessissime cose a Milano servono 693 euro, parliamo di paniere quindi non di sfizi, a Napoli 402. Cioè, praticamente quasi 700 euro a Milano, poco più di 400 euro a Napoli, una differenza di 300 euro. Nel paniere cosa ci sono? Beh, 33 voci, dei quali 20 prodotti alimentari, 13 servizi, tra quelli diciamo più utilizzati. Tra i servizi ci sono i bar, parrucchieri, pizzeria, veterinario, dentista e via di seguito. E inoltre ci sono 20 cibi, 20 prodotti alimentari. Dopo Milano, seconda città più cara d'Italia, Bolzano, e poi Aosta, Bologna. Insomma, Verona poi si trova sempre qui in mezzo, quindi sempre carissima. Al sud invece la vita costa meno. Abbiamo ad esempio un Palermo con 464 euro, Catanzaro 474 euro, Napoli 402 euro. Cioè c'è una differenza davvero importante. Per acquistare solo alimenti come frutta, verdura, carne, pesce e altri generi alimentari, la spesa è sui 200 euro in 6 città: Milano, Bolzano, Trieste, Bologna, Genova, Firenze, praticamente nelle città del nord. Invece a Bari si passa 170 euro, anche a Palermo, a Pescara 154, a Catanzaro 149, a Napoli 140. Napoli in assoluto la più economica dell'Italia.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Great Dance dell'estate, sì, la più suonata in assoluto, Agal. Oltre a te, Moving to the Sun su Radio Verona, 18:51, canzone che ci porta alla conclusione. Sono volate queste ore trascorse insieme. Noi ci ritroviamo domani mattina, come sempre, dopo l'informazione delle 9 per farci reciprocamente compagnia. Io a voi, voi a me, se volete via WhatsApp, per tutta la mattinata fino alle 14, con le notizie, quelle più belle da condividere, da scoprire insieme. A proposito di notizie, ne arriva un'altra edizione informativa locale di Radio Verona, e a seguire il nostro Alessandro De Pietro, sempre pronto come non mai con le notizie sportive aggiornate fuori gioco, solo qui su Radio Verona. Vi ricordo che poi dopo fuori gioco ci sarà ancora l'informazione, poi vivremo tante emozioni con i successi del passato e la nostra selezione di grandi hit degli anni 60, 70 e 80, la nostra flashback selection. Un abbraccione a tutti quanti voi, buona cena, buona serata, buon rientro a casa, e si conclude la nostra serata con Alfa e Gigi D'Alessio, il nuovo singolo, Genova e Napoli. Una

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
7: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83. I migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it. In via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: www.titospec.it.
11: Cosa fai, tesoro?
10: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
12: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
13: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30, alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente sull'arena.it.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Verona Top News.
3: Ben ritrovati. Sottopassi chiusi e disagi per la circolazione nel pomeriggio di oggi a causa del temporale caduto intenso su Verona. Chiuse le due corsie centrali del cavalcavia ferroviario di Viale Piave, con la polizia locale a presidiare il traffico. Chiuso anche il passaggio pedonale di Porta Vescovo, finito sott'acqua. In miglioramento la situazione nel tardo pomeriggio. A Veronetta la pioggia ha intasato alcuni punti di via 20 Settembre e via San Nazaro. Oggi Città e Lessini erano in allerta gialla, la pianura in arancione. La regione per domani annuncia tempo variabile con possibili rovesci, rimane l'allerta gialla idrogeologica.
4: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
3: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione, microfoni Giovanni Salvatori. Primo giorno di scuola oggi con gli occhi puntati su via Battisti, dove insiste l'educandato agli angeli. Rimossi gli stalli auto per far posto alla pista ciclabile, si temeva molta confusione sul fronte traffico, tanto che allo studio ci sono convenzioni con il parcheggio arena e l'avvio del servizio pedibus per le elementari. Sentiamo com'è andata stamani da Silvia Beltrami.
5: Di quello che non c'è si fa ovviamente a meno, e così le previsioni della vigilia sul caos viabilità in via Battisti, diventata a senso unico e dove al posto dei parcheggi ora c'era ciclabile, sono state disattese. I genitori cioè si sono organizzati e non c'è stato alcun problema sul fronte traffico. Certo, non tutti approvano la scelta dell'amministrazione di eliminare stalli per la sosta, ma questa mattina ci si lamentava più del caos per arrivare in centro che del non avere più posto per parcheggiare la macchina davanti a scuola.
6: E porta con la bimba a scuola in macchina?
7: Due, quindi posso soltanto la macchina, niente bici, se sono piccole.
6: Da dove arriva?
7: Borgo Milano.
6: Cosa farà?
7: Spererò tutti i giorni.
6: Ma come ha fatto stamattina?
7: Sveglia alle 6 per me e alle 6:20 per le bambine, e sono arrivata qua presto, ma oggi è il primo giorno.
8: Come tutti i giorni con la macchina, sono fuori provincia, pertanto vengo con la macchina, siccome lavoro a Verona porto i bambini a scuola.
6: E dove l'ha messa la macchina?
8: Fortunatamente, essendo militare, la parcheggio in caserma.
9: Stiamo cercando di andare a scuola.
6: Ma dove l'ha messa la macchina?
9: L'ho parcheggiata in Corso Porta Nuova, perché qua è improponibile.
6: Era meglio prima?
9: Sì, secondo me sì, anche perché era più scorrevole prima, dai, diciamo, tra virgolette. Però
6: insomma, da Corso Porta Nuova qua sono 50
9: sì,
6: metri.
9: Sì, ci sono 50 metri, però è il traffico da arrivare, è complicato quello, dai.
3: Intanto a Verona torna la settimana europea della mobilità, si parte domenica con il Bike Pride, il servizio.
5: Una città che sta profondamente cambiando e che è in grado ora di offrire alternative alla macchina, con la filovia in arrivo e la rete di piste ciclabili che sono sorte in questi anni. Non a caso è stata creata a Verona per la prima volta la mappa della rete ciclabile e della mobilità sostenibile, che mostra tutte le piste esistenti con i relativi tempi di percorrenza. A Verona, dicono Amici della Bicicletta, l'associazione Cocai Legambiente, è possibile cambiare modo di muoversi, basta iniziare. L'occasione è la settimana della mobilità sostenibile, che partirà domenica alle 14:30 con il Bike Pride, una biciclettata alla portata di tutti con partenza dal Parco della Provianda. La giornata simbolo sarà mercoledì prossimo, con l'invito a lasciare l'auto a casa e scegliere il carpooling, l'autobus, la bici o l'andare a piedi. Martedì e giovedì vai a scuola o a lavorare in bici, accompagnati dai volontari della FIAB. E poi giovedì la pedalata universitaria, previsti anche talk show. Un programma di eventi che si allarga sempre di più per sensibilizzare i cittadini a utilizzare modalità di trasporto alternative. che ora ci sono.
3: La cronaca: non c'erano dubbi sulla matrice dolosa dell'incendio che il 14 aprile scorso distrusse 6 camion frigoriferi parcheggiati a Verona Mercato. Dopo mesi di indagini sono stati individuati i presunti responsabili dell'attentato incendiario. Gli investigatori della squadra mobile hanno lavorato sui filmati delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso un gruppo composto da almeno 3 soggetti che si introdussero nello stabilimento logistico con 2 borsoni per poi appiccare il fuoco ai mezzi. Emessi 3 avvisi di garanzia e altrettanti decreti di perquisizione, questa mattina il blitz della mobile, sequestrati cellulari e materiale ritenuto di interesse investigativo. Fondazione Cattolica compie 20 anni, l'ente filantropico, oggi parte di Generalitalia, celebra l'anniversario con un convegno sul futuro del welfare e del terzo settore nella sede veronese. Tanti gli esponenti delle istituzioni invitati, tra i padroni di casa anche l'amministratore delegato di Generali Giancarlo Fancel.
10: Noi come Generali, sin dal primo momento quando abbiamo integrato Cattolica Assicurazioni, abbiamo sposato in pieno i valori della fondazione, che noi continuiamo e continueremo a sostenere la fondazione anche nei prossimi anni, e mi sento di dire in conclusione buon compleanno Fondazione Cattolica.
3: Compie 10 anni la Rossa incontra il Rosso, il raduno Ferrari organizzato da ACI Verona in collaborazione con Cantina Masi. Evento automobilistico che celebra il connubio tra le auto simbolo e vini rossi della zona. È in programma sabato 12 settembre, quando una 60ina di esemplari del Cavallino sarà in mostra sul lungo lago di Lazise. Tra i modelli più attesi la mitica Ferrari F40, ultima vettura approvata e presentata dal Drake Enzo Ferrari, la Daytona SP03 e la nuova 849 Testa Rossa. Il gruppo partirà alla scoperta del territorio facendo tappa alla cantina Monteleone 21 del gruppo Masi a Gargagnago in Valpolicella, dove si terrà una degustazione di vini, per poi raggiungere la Valpantena con sosta all'azienda Redoro di Grezzana prima dell'arrivo a Verona in piazza Bra, dove le Ferrari rimarranno in mostra. Mutui: è Verona ad avere gli immobili di maggior valore del Veneto, quasi 249.000 euro in media. Secondo l'osservatorio di mutuionline.it, nel veronese è anche più alta l'età di chi chiede un finanziamento, 41 anni e 5 mesi. Intanto ad agosto il tasso fisso medio nazionale sale al 3,46%, il tasso variabile resta al 2,8%. È tutto, a più tardi.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Serata in centro zero stress?
13: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
12: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona.
14: Meteo. Domani venerdì 11 settembre, tempo variabile sul Veneto con molte nubi ma pochi fenomeni, qualche debole pioggia sulle pianure orientali e sulle Dolomiti, schiarite altrove. A Verona nubi sparse al mattino, poi prevalenza di sole, possibili piogge nella notte, temperature tra i 18 e i 25 gradi, venti occidentali in rinforzo nel pomeriggio, nessuna allerta meteo.
4: Fuori gioco in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Fuori gioco su Radio Verona. Fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
15: Buonasera, buonasera a voi tutti da Alessandro Di Pietro. Vigilia di Benevento Verona, ci sono i convocati di Marco Baroni, tra l'altro scorgendo tutto quello, leggendo tutto quello che è l'elenco dei convocati, ci sono tanti assenti, fuori per esempio Solzager, fuori Moschere, fuori Ekuban e fuori Bega. C'è tra i convocati Riccardo Fritto, il portiere dell'Under 18, 17enne ex del Brescia e della Feralpi. Così, continuando a leggere tra i convocati, capiamo quanto il Verona sia sempre più rassicurante. Lo facciamo anche insieme, magari con i vostri messaggi, con i vostri pensieri, anche con un pronostico su Benevento domani alle 21, fissa d'inizio al Vigorito, 335 611 610, telefonate 045 96 00103. Leali convocato ovviamente con un quadro ancora forse in divenire su Leali, tante cose buone, magari qualcuna meno buona, ma qualche garanzia già trasmessa da Leali. Non parliamo di Zappa, Edmundson con qualcosa ancora da farsi perdonare rispetto a quello che è il suo troppo essere sicuro, ne abbiamo parlato tante volte. La forma di Bradaric, quello che ha vissuto Bradaric anche in questi giorni, nei giorni scorsi, la possibilità di andare all'Anderlecht, la voglia dei suoi procuratori di muoverlo, la necessità da parte del Verona di tenerlo, dietro le quinte di Bradaric sono veramente infiniti, la mano di Baroni a tenere Bradaric, ovviamente sposata da Sogliano finché poi Bradaric è rimasto dispensando assist con l'Arezzo. Sar, il solito punto di domanda oppure no, in quella posizione un po' ibrida, magari per le sue caratteristiche, ne abbiamo parlato anche ieri, ma comunque un giocatore che può fare la differenza. Suslov, il grande termometro, nuovo termometro del Verona, secondo tempo con l'Arezzo, naturalmente non c'era bisogno dell'Arezzo per sapere quanto Suslov sarebbe importante, sarà ed è in questo momento importante per il Verona. Tra i convocati c'è Compagnon, altra alternativa per l'attacco, ce ne sarà bisogno, Compagnon che era fuori con l'Arezzo per influenza, livramento, meglio a destra che a sinistra, semplicemente al di là di quello che poteva essere il gol di Padova. Le Borgne, per tutti il migliore, fino a trovare un sacco di messaggi per Le Borgne, prima ancora che abbiamo cominciato a nominare Le Borgne fra i convocati, chiaro, un giocatore di livello. Fra l'altro, a proposito di Como, lasciatemi aprire una parentesi per la Youth League del Como del nostro amico Gianluca Falsini, che oggi a Rovello Porro ha pareggiato 1-1 con il Lipsia, il prologo di fatto della partita del Como, della prima squadra di Fabregas con Lipsia in Champions. È andato sotto il Como, poi ha pareggiato 1-1 per il Como di Falsini, che affronterà nelle sue 6 partite, 3 in casa, 3 in trasferta, e quelle in casa ancora la più eccitante con il Manchester United. Castanos, comunque prestazioni di Castanos, regista designato da Baroni, titolare ma anche no, come è stato con l'Arezzo, probabilmente domani sì. Punto di domanda su Arrui, non è un punto di domanda che è qui da poco, è un punto di domanda ormai piuttosto persistente, condizioni fisiche spesso e volentieri non straordinarie, un ritorno faticoso, un rendimento assolutamente alterno, quel guizzo del gol in casa delle Cagliari, poi non tantissimo, domani forse Suslov al posto di Arrui. Poi Lella, con i chilometri di Lella, sempre un tassello che il Verona ha capito subito che sarebbe stato un tassello importante, a differenza di Bernelli che ha qui qualcosa ha lasciato per strada in questi primi mesi. Poi Davidovic, ovviamente come non volerli bene, ma anche come non in questo momento capire che non è esattamente al meglio, anche per quelli che sono stati piccoli infortuni di queste settimane. Perilli a fare il giocatore bandiera, Cerbone, l'uomo più caldo del Verona, l'uomo della settimana, i 2 gol all'Arezzo, il talento di Cerbone, tanti a pensare già un Cerbone partente a gennaio, mi sentirei di escluderlo, però chiaramente il mercato soprattutto col Verona ha tante vie. La conferma di Calabrese, che fu convocati naturalmente domani, terzino destro fino adesso più che centrale, il terzino destro rimarrà, di fatto l'alternativa prima a Zappa, davanti a Falluccia c'è anche lui, c'è Iannoni che è piaciuto molto con la rete, non soltanto per il gol, c'è Frittoli, c'è il 17enne Frittoli, ex del Brescia, della Teralti Salò, c'è ovviamente Coraz che ha dato robustezza alla difesa, anche se un po' troppo erroente, abbiamo parlato anche ieri. De Battisti, che è la nota dieta, De Battisti tra l'altro sfrutta fortunosamente anche l'infortunio di Frese, poi Sezonienko, magari uno dei giocatori periferici della fase offensiva della Verona, falso centravanti con il Cagliari, ma semplicemente per schermare i Winks, teoricamente un esterno in una zona di campo, in zona di campo in cui gli esterni ce ne sono davvero tanti. 335 60 11 610, pronostici per la partita, i vostri pronostici, naturalmente anche analisi che vanno oltre, non vedevano l'ora di vendere anche l'ultimo giovane promettente del Verona, anche Vermes l'hanno venduto, e che non dica presidio che non ha guadagnato alla strage, sono salvati le Battiste e Calabrese, perché c'è stato Baroni a mettersi di traverso, così non si costruisce il futuro da parte di Yuki. Il dibattito è sempre aperto con i giovani, però bisognerà capire, bisognerà veramente rendersi conto se Dermesan sarà il giocatore che varrà più del milione, poco più, per cui è fissato il riscatto del Vitesse Lotte, è andato in Polonia in prestito con il diritto di riscatto. Capisco poi tutto il bene che si possa volere ai giovani. Personalissimamente, vi dico la verità, io ho una maglietta di Dermesan, regalo del Verona per la cena di Natale. Verona che spesso e volentieri, quasi sempre, no? Chiede quale maglia vogliamola con il nome di chi. Seguendo la primavera ho pensato a Dermesan, proprio perché bravo, ma senza dover pensare chissà che cosa. Questo non vuol dire che Dermesan diventa un campione perché ho scelto la maglietta io, specialmente perché ognuno ha la sua dimensione. La dimensione di Dermesan è questa, la dimensione di Dermesan sarebbe stata quella di una alta Serie C, bassa Serie B. Chi pensa che Dermesan avrebbe fatto meglio di Moschera, avrebbe fatto certamente meglio di Ekuban, è chiaro che lo può dire, però sfrutta quella che è il vantaggio da cui partono inevitabilmente i giovani rispetto a quelli che non sono esattamente dei simpaticoni. Ekuban, perché magari è arrivato a parametro zero alla fine, magari non al meglio delle condizioni, visto che si allenava con un preparatore atletico della senza squadra, o Moschera che ha evidenziato evidenti limiti tecnici. Però da qui a dire che a prescindere Dermesan è più bravo, sarebbe stato più bravo, avrebbe fatto, non dico la differenza, ma avrebbe reso più di Moschera e Ekuban, io francamente ci andrei piano prima di dirlo. Poi è chiaro che siete liberi di dirlo, è normale che in questo momento con i favori, con il vento che non è certamente a favore di presidio, non si può pensare che questa possa essere considerata un'operazione vantaggiosa. Però vi faccio un altro esempio, quello di Agbonifo. L'anno scorso Agbonifo, anzi due anni fa, è stato fra i migliori nel campionato Primavera 1, gol, assist in doppia cifra, l'ha preso l'Inter, l'anno scorso ha fatto 5 presenze, titolare in una normalissima Under 23, seppur di giocatori scelti, di giocatori giovani come quelli dell'Inter, qui c'è anche il nostro Bobo, l'ex della Virtus. Quindi d'accordo tutto, d'accordo che Bonifo, puoi tutte dire ma anche Bonifo sarebbe diventato forte. Bonifo è un giocatore, si se è un altro, di se se ce n'è uno solo. Chi pensa che per esempio Dermesan avrebbe percorso le orme di Sissé, fosse andato in una squadra o il Verona l'avesse fatto giocare nel suo attacco, francamente qualche dubbio ce l'ho, così come lo stesso Gubonifo, altrimenti non avrebbe giocato, ripeto, solo 5 partite da titolare in un Inter che ha fatto sì un buon campionato ma non uno straordinario campionato. Possiamo sentire Floro Flores intanto all'avvicinamento alla partita. Floro Flores, allenatore del Benevento, l'anno scorso è arrivato la stagione in corso, era allenatore della Primavera, ha fatto un bel lavoro, si è meritato la conferma. Provo sul Verona, definita fra l'altro, come la definì tempo fa, Peppe Cannella, la famosa Juventus della B. Andiamo a sentire Floro Flores.
16: Io ho detto ai miei ragazzi che è la partita perfetta, perché è la partita che comunque giochi contro una grande squadra, trovi stimoli, trovi voglia, trovi piacere di giocare contro una squadra allenata da un grande allenatore, che comunque ha delle individualità che sono veramente importanti, ma anche noi ce l'abbiamo e ho detto di giocarci la partita a viso aperto, e perché comunque sappiamo che con queste partite meno sbagli più ha qualche probabilità, perché comunque per noi è come se fosse, deve essere la Juve della Serie B, perché ha giocatori per vincere il campionato, deve vincere il campionato, e quindi bisogna avere quell'umiltà ma non paura, tanto rispetto, ma essere anche sbarazzini e divertirci quando abbiamo la palla.
15: Questo è Floro Flores, naturalmente un classico, no? Dell'allenatore audace, vorrà essere audace domani. Tra l'altro Floro Flores in conferenza stampa, 23 minuti di conferenza stampa, anche speso belle parole per Okereke, che l'arrivo l'anno scorso, quest'anno dalla Cremonese, non si è ancora visto. Okereke potrebbe giocare, non so se dall'inizio, o giocare uno spezzone di partita. Attenzione ad Okereke, che è un giocatore forte, oggi Floro Flores se ne ha così decantato le lodi, ha lasciato intendere come potrebbe essere anche della partita, magari non dall'inizio, però essere giocatore protagonista, comunque poter comunque entrare. Attenzione a Luigi Cherubini, attenzione al giocatore della Roma, giocatore molto forte, un esterno d'attacco nel 4-3-3, giocatore cresciuto in un vivaio d'eccellenza come la Roma, abituato anche a vincere, giocatore non esattamente omologabile a tanti altri, giocatori di qualità con grandi spunti. Chiaro che chi esce dalla Roma ha sempre talento diverso, contro Cherubini al Benevento è uno dei tanti a percorrere la via Roma-Benevento, anche per una questione di vicinanza, anche di rapporti. Cherubini al Benevento non ancora espresso sì, secondo quello che è il suo talento, però il giocatore è certamente di livello. Attenzione che vada dalla parte di Braveris, che vada dalla parte di Zappa, rimane comunque talento interessante, giocatore con spunti e con tante varianti al suo gioco. Sicuramente i giovani diventano vecchi, ma se non hai nuovi giovani, come fai a giocare con i soli vecchi? Bella iniziativa la maglia di, in palio di Vermesan per domani, X2 Benevento involuto, farà comunque caldo domani stasera nonostante le piogge, quindi antenne dritte. Ci fermiamo, la fascia torniamo tra poco in diretta.
4: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
12: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
17: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
18: www.titospec.it.
19: Cosa fai tesoro?
18: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
19: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
18: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
20: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
21: Fa le nostre vacanze sono già finite.
22: Scialla, c'è Skoda.
21: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
22: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
21: Anche a settembre? Allora scialla.
23: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
25: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy, ci trovi su veepsolar.it.
26: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
4: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
15: Questo amico ci chiede, torniamo in diretta a Fabio, perché Frittoli è come terzo portiere, perché non c'è il terzo portiere del Verona, non c'è Toniolo e Borghi impegnato con la primavera che gioca sabato, gioca alle 13, gioca col Milan, partita bella da vedere quella con il Milan, vi ricordo, ingresso gratuito all'Olivieri per le partite di primavera, fate un salto a vedere la primavera perché poco fa facevamo una ricerca su tutti i giocatori passati poi in Serie A, in Serie B, semplicemente fra quelli che hanno cominciato la primavera 1 dopo la promozione con Nicola Corrent, e ce ne sono tanti, quindi credo che sia interessante vedere anche il calcio così all'inizio, certi talenti, certi giocatori all'inizio del proprio percorso, magari provando a indovinare chi può effettivamente arrivare e chi meno, senza doverci poi chiedere, per carità, non rispondiamo, però credo che vedere dal vivo sia particolarmente interessante, soprattutto per

0: mediterraneo, un Gardin che viene comunque dalla Primavera 2 del Padova, lo stesso Bugnotto che viene dall'Under 18, molto volenteroso, chiaramente con grandi margini, però ancora lì ad aspettare il suo vero momento, e poi gli esterni, da Cale fino allo stesso Bisocchi, fino a Conè, fino a De Rossi, che spesso volentieri ha fatto le trequartiste la scorsa stagione e all'inizio nella prima partita con il Cesena, quindi insomma aspettiamo anche qualche risposta da parte degli attaccanti, al di là di quello che è il resto del blocco squadra, e capiremo se Tagne, ma evidentemente sì, Tagne va con la Primavera, perché non è comunque tra i convocati di Baroni. Tanti sms 335 60 11 610, se questa vita non c'è conferenza stampa di Baroni, beh, non c'è l'obbligo, ripeto, di fare conferenza stampa, l'abbiamo detto anche ieri, anche in questi periodi, anche in Serie A, non c'è l'obbligo di farla prima, c'è l'obbligo di farla dopo. Questo è una settimana anche compressa per il Verona, la trasferta di Benevento, la settimana scorsa prima quella di Cagliari, non credo ci siano motivi scaramantici, anche se poi la scaramanzia nel calcio ha sempre la sua grande incidenza. Fatto sta che la conferenza stampa non c'è, i convocati dicono quello che può essere il Verona, non so se Compagnon dall'inizio, probabilmente ancora liberamente, dovrebbe restare nella quello di Campotutto Arezzo, al di là delle variabili a centrocampo, Castanossi in primis, al di là della variabile di tre quarti, quindi Suslov non a lui, difficilmente accentrerà Baroni Sarr, abbiamo spinto per quella teoria anche ieri con Lindo Filippi, insomma, al di là di spingere, è semplicemente un'opinione, Sarr dovrebbe rimanere lì magari per sfruttare la sua falcata, e da quella parte, dalla parte opposta, rimanere comunque liberamento laddove si è visto che rende decisamente meglio, quindi la partita proprio con il Padova. Scrive quest'altro amico, dice: ok, rei, che attenzione, che se dovesse giocare sarebbe un giocatore davvero pericoloso, però insomma è chiaro che Benevento è una squadra che vive l'entusiasmo, ha vinto l'anno scorso il campionato, ha dei limiti anche piuttosto evidenti, subisce gol spesso e volentieri, non è così dominante come magari vorrebbe farlo Flores, ma non può esserlo dal basso di una matricola, per quanto una matricola orgogliosa, una matricola capace di fare degli investimenti notevoli, insomma, sappiamo bene quanto la famiglia di Vigorito tenga al Benevento e quanto abbia fatto negli anni passati, sono stati dei ritornelli troppo facili negli ultimi anni anche in Serie B, lo vuole il Benevento, allora va Benevento, chi si è intromesso il Benevento, allora va Benevento. Devo dire che il parallelo fra Verona e Benevento è andato sempre velocemente, sempre magari spinto dal tifoso, così dando sempre più fiducia al Benevento che al Verona, ma spesso ritira qui sempre. Il Benevento aveva e ha tuttora maggiori capacità economiche rispetto al Verona. La rosa naturalmente è un'altra storia, e dice decisamente Hellas. News nazionali e poi seconda parte di Fuori Gioco.
1: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, sms e whatsapp 335 60 11 610, e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che altrimenti scaderebbe a mezzanotte. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre. E l'Aula del Senato nel pomeriggio ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza alla legge elettorale. Il governo si era rimesso all'aula. Gli esteri, 4 persone sono rimaste ferite in un accoltellamento plurimo avvenuto nel pomeriggio di oggi alla periferia sud-est di Londra, secondo quanto riportano i media, citando fonti di polizia e dei servizi di soccorso. Sono state portate in ospedale le persone ferite, al momento non è chiaro se si sia trattato di un episodio di criminalità comune o di altro. Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, in arrivo una rigida stretta sulle modalità di conservazione dei farmaci stupefacenti e su chi possa maneggiarli. Tra le novità, del cosiddetto decreto fentanyl, c'è l'obbligo, senza possibilità di deroga, di mantenere sotto chiave tali medicinali in apposite casseforti o in stanze blindate. Lo sport.

0: Con gli europei di pallavolo maschile, questa sera alle 21 gli azzurri di De Giorgi esordiranno con la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo e uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
5: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
6: Molto semplicemente, questo amico, 3 partite a 1 punto per il Benevento. Ha fatto fatica il Benevento, ha giocato una buona partita con il Modena, l'ha persa 2-1, ha pareggiato 1-1 con il Sud Tirol, pareggiando con un rigore di Salvemi, il gol di Mercheimer, che era ancora al Sud Tirol prima di trasferirsi a Vicenza. Poi ha perso 1-0 in casa dell'Ascoli, una partita caratterizzata però dall'espulsione da parte del giocatore del Benevento Prisco, con il Benevento ha giocato di fatto un tempo, tutto il secondo tempo e qualche minuto del primo in 10 uomini. Oggi Flores addirittura ha parlato di 40 occasioni in 2 partite per il Benevento, sono senza dover contare le occasioni del Benevento, magari troppe, però comunque una squadra che vuole giocare. Fondamentalmente il Benevento è quello che era Flores, giocatore audace, giocatore di guizzo, giocatore di fantasia. Poi è chiaro che va tutto inquadrato in un contesto organizzato di squadra, però insomma la voglia del Benevento di far partita potrebbe anche essere un vantaggio per il Verona, ovviamente con troppieristi, Sarr, lo stesso Le Bogne, lo stesso Livramento. Non credo che il Benevento abbia la qualità tecnica con i suoi palleggiatori per tenere palla in maniera disinvolta, quindi può essere questa una delle chiavi a tirare magari il Benevento nell'altro tre quarti. Però sono tutte considerazioni in questo momento semplicemente superficiali, dettate da quelle che sono 2 rose in questo momento all'opposto, tra un Verona decisamente forte, un Benevento che è squadra da salvezza. Torniamo da Floro Flores intanto con questo secondo passaggio.
7: Tu vieni giudicato per il risultato e bisogna lavorare anche per il risultato, perché noi siamo pagati per portare risultati. Quindi noi dobbiamo alzare il nostro livello di attenzione, dobbiamo alzare il nostro livello di qualità, di fama, di voglia, di ossessione, di dedizione, di rispetto per chi ci paga, per la società, per i tifosi e per tutti quanti voi che state qua ogni giorno. Noi abbiamo il diritto e un dovere in questo.
6: Questo è Floro Flores a rimarcare, no? Al di là del bello, che bisogna essere anche sostanzioso, dovrà essere anche il Benevento, un punto soltanto in queste prime 3 giornate. Tra l'altro nessuno ha guardato veramente la classifica. Ditemi quanti di voi hanno visto la classifica in questi giorni, in queste giornate. Il Verona ha 5 punti in meno del Palermo, per carità, è appena cominciata, però insomma meglio averne in più che in meno. Palermo 9, Mantova 7, Sul Tirol 7, Ascoli 7, Avellino 6, Pisa 6, Modena 6, così come l'Empoli 5, il Cesena 4, il Verona con il Padova ed il Vicenza, 3 Cremonese d'Arezzo, attenzione a Pecchia con la Cremonese, poi 1 punto Tarentella, Benevento, Carrarese, Sampdoria, Juve Stabia e Catanzaro. Spicca quello che è il salto all'indietro del Catanzaro. L'anno scorso tutti quanti a fare il tifo per il Catanzaro rispetto al Monza, che avrebbe giocato un grande playoff, anche perché magari per noi c'era stato il nostro Sissé nei primi sei mesi, al di là dell'infortunio e poi della cessione al Milan. Catanzaro, che insomma c'è avuto troppi giocatori, però da Pontisso fino allo stesso capitano Brighenti, veronese, che è andato al Vicenza, fino a tanti altri, Fabasuli, che ha debuttato ieri con il Napoli, giocando addirittura con il grande Arsenal in Champions League. Partite di domani, intanto ditemi quanti di voi non sapevano della classifica, secondo me tanti. Domani 19, Empoli-Arezzo, derby toscano, poi Benevento-Verona alle 21, vi ricordo diretto sulla di Verona dalle 20:30, Pisa-Entella, tra l'altro Pisa che ritrova Moreo, attaccante che può decidere in Serie B, attaccante che per il Pisa è una primissima scelta. Sul Tirol-Modena, sul Tirol di Postantrini è bello, ma è anche efficace, non è il Mantova che stravisse il campionato tre anni fa, però una squadra comunque da non sottovalutare contro il Modena, che ha perso l'ultima immeritatamente, 43 tiri in porta per il Modena contro l'Avellino, contro 6, ha vinto 1-0 l'Avellino col gol ancora di Besaggio, del padovano Besaggio, ex giovanili del Genoa. C'è Padova-Ascoli, a proposito di Padova, alle 15 di domenica, di sempre di sabato, e poi sabato alle 15 anche Vicenza-Juve Stabia, Catanzaro-Carrarese alle 17:15, 19:30 Cesena-Cremonese, da bella, Mantova-Sandoria, domenica 17:15, Avellino-Palermo, e chiuderà il programma domenica 13, sempre alle 17:15, in parallelo con Mantova-Sandoria. Stanno arrivando davvero un sacco di messaggi, diciamo 2-1, per esempio Nicola, speriamo, parole molto scontate, quelle di Troll Troll, certamente andare a 7 punti ci lancerebbe poi con il Vicenza, con il morale a 10.000. Questo amico si sovriscalda già adesso, dice: pensate il 20 che ci sarà per una Vicenza, fantastico, capirai, non so come così state aspettando, se state aspettando Verona Vicenza, perché è comunque il derby, ma è un derby che arriva in Serie B, un derby che magari richiama certi derby, tutti quanti adesso stanno già così abbracciando idealmente non soltanto Romolo, che fece quel gol mitico del 3-2 senza trascurare quello di Bessa in quella gara memorabile del Verona di qualche anno fa. Qualcuno torna ancora più indietro, a Swok, così come a tante partite con il Vicenza, ci sarà modo di parlare di Verona Vicenza, non so però quanto accenda veramente Verona Vicenza in questo momento, con il Verona che chiaramente ha un altro obiettivo rispetto a vincere il derby, ma questo è piuttosto scontato, e il pensiero che non può che correre adesso al Benevento, non so se il vostro corre già verso Vicenza, chissà, ditemi, 335 60 11 610. Messaggi che riguardano anche quello che è il ruolo di Stetsonienko. Credo che Stetsonienko sia fra quelli d'attacco il giocatore che ha meno virtù, quello che, non dico giocherà di meno, però quello che in questo momento non è all'altezza di Compagnon, non di Livramento, intanto perché altrimenti avrebbe giocato lui, di Sar stesso, non parliamo di Suslov, però se non aspettiamo anche Stetsonienko, viene comunque da un altro campionato, lo si aspetterà, insomma, senza particolare fretta. Si sa quanto è stato venduto Vermes, si continua a battere il tasto di Vermes, però ripeto, quanto vale Vermes non dirà il tempo, senza dover così ritenere scontato il tifoso che fra uno o due anni varrà sicuramente uno più di, che ne so, 1,5-2, chi invece crede che fondamentalmente sia stata fatta un'operazione giusta. Doveva uscire Vermes, non avrebbe trovato spazio, non l'ha trovato in Serie B, non l'ho trovato da nessuna parte, in C neanche, perché comunque in C la valorizzazione non riguarda i giocatori stranieri, comunque era un giocatore da C sicuramente, dopo aver visto anche la Serie A da vicino col debutto di Sassuolo, è andato al Vitez Lodz, che è una squadra storica del calcio polacco, là dove giocava per esempio Bonic, tanti altri grandi campioni del calcio polacco. In bocca al lupo veramente a Vermesan, che è un bravissimo ragazzo, che ha segnato un sacco di gol con la Primavera. Tra l'altro l'addio di Vermes non soltanto perché è partito, ma anche per raggiunti limiti d'età, apre così il apre il corridoio per chi sarà il re di Vermesan in primavera. Lì è dura perché non c'è un altro Vermesan, e soprattutto il Verona primavera deve fare i conti con certe sottrazioni importanti, sottrazioni che riguardano lo stesso Vermesan davanti, riguardano De Battisti, Pavanati, Isdip, così come lo stesso Curti, anche se è andato via a gennaio. Insomma, c'è da lavorare. Poi sabato il Milan non è certamente l'avversario più morbido. Pensiamo al Benevento, per il Vicenza c'è tempo, questo Stefano Diassi. Verona Vicenza è la madre di tutte le partite, andata e ritorno, sempre come Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco, Bayern Leverkusen, insomma, quella un po' meno. Degli ultimi anni, o Manchester City, Liverpool, o Arsenal, Chelsea, dice questo amico, insomma, dando grande potere a Verona Vicenza, almeno ai suoi occhi, per carità. E il derby è una partita particolarissima, vedremo insomma che partita sarà, soprattutto come ci si arriverà alla partita. Non si vedeva l'ora di vendere anche l'ultimo giovane promettente del Verona, anche Vermesan venduto, e che non dica la Presidio che non ci ha guadagnato alla strage che sono salvati De Battista e Calabrese, perché c'è stato Barone a mettersi di traverso, così non si costruisce il futuro. Questo è il messaggio di Luke, però insomma, per Calabrese ha vinto così la logica, perché comunque a destra Calabrese è meglio di Fallù, e a sinistra ci voleva un mancino, che non poteva essere Tagne, perché se avevo provato Tagne anche come mancino, l'ha detto, si è sbilanciato anche magari esageratamente Baroni a un certo punto, dicendo Tagne è il vice di Bradaric oggi. È chiaro che è più sinistro ed è più giocatore di fascia sinistra De Battisti rispetto a Tagne. De Battisti ha un unico difetto, quello di non saper usare troppo il destro, ed è una lacuna seria, perché poi è una lacuna che avrebbero dovuto colmare nel settore giovanile i tecnici delle categorie inferiori, e poi quello di una fase difensiva che non è esattamente in cui non è esattamente eccellente, però è uno che da sempre è inquadrato come quello che va, quindi no, come l'esterno fluidificante, come si diceva una volta. Quindi anche i minimi progressi difensivi sarebbero sempre offuscati da quello che è il suo andare di corsa, anche con un piede piuttosto educato, giocatore che fra l'altro è da quando era bambino al Verona. Tanti messaggi che riguardano anche la questione centrocampo: giocherà Castanos o giocherà un altro? Potrebbe giocare Castanos domani, però tutto è nei pensieri in questo momento di Baroni. Dice per esempio Michele Berneve: che fine ha fatto? Se me lo chiedo anch'io, francamente non so se è una questione di posizione, non so se è una questione di condizione, di stato d'animo per la retrocessione dell'anno scorso, però certamente non è il miglior Berneve. Vorrei vedere Iannoni dall'inizio, questo invece Silvio. Vedremo se Iannoni, credo le Borgne un altro, credo le Borgne Castanos, poi domani capiremo con le scelte di Baroni. Attenzione a quello che può essere naturalmente la voglia del Benevento di partire forte, dice per esempio Matteo. Benevento sicuramente partirà fortissimo, vedremo, dovremo essere più bravi, anche molto attenti. Non so se partirà fortissimo il Benevento, insomma, non deve troppo scherzare Floro Flores, d'accordo l'entusiasmo, d'accordo l'audacia, d'accordo la spregiudicatezza. Dall'altra parte c'è una rosa di un certo tipo, un allenatore di un certo tipo, proprio Benevento. Baroni conquistò una delle due sue promozioni in Serie A, l'altra quella di Lecce. È una squadra del Benevento capace un po' di tutto, ma con limiti chiari, con una tenuta durante la partita magari non eccellente, con dei picchi, penso a Sternicola sulla fascia, l'ex della Cremonese, penso al valore di Tumminello, mai veramente espresso, ricorderete, usciva dal settore giovanile della Roma, tutti quanti a pronosticare per Tumminello una grande carriera, comunque una buona carriera. Lo voleva, l'ha voluto per tanto tempo il Chievo, senza mai veramente riuscire ad arrivarci. Poi si è un po' spento Tumminello, anche se è comunque onestissimo giocatore di Serie B. Scrive anche Davide: 1-0 per noi, gol di Davidovic. Questa è un po' la sorpresa con gol di Davidovic. Mulattieri, doppietta. Questo invece è Alessio. Ha fatto Mulattieri, sta confermando. Abbiamo tutti quanti visto, no, quanto bravo sia Mulatieri, come faccia anche giocare bene la squadra. Al di là di questo, mi attacco al messaggio per esempio di Vittorio, dice con Mulatieri giochiamo davvero bene. Possiamo sentirci l'ultimo Floro Flores a proposito dell'audacia, a proposito della spregiudicatezza. Sentite questo passaggio nella conferenza stampa di oggi.
7: Prenderli è senza paura, senza niente, tanto rispetto di una squadra forte che ha nei 11 e nei campi tanta qualità, ma la paura è il peggior nemico che in questo momento possa esserci, perché se abbiamo paura siamo nel posto sbagliato. Il calcio è divertimento e non è paura, quindi paura poca, ma tanto rispetto per una squadra che se devi cercare di concedergli il meno possibile, perché se già non gli concedi ti mette in difficoltà, se gli concedi pure è ancora difficile, perché come hai detto tu, l'Arezzo finché era 10 contro 10 aveva concesso poco. Purtroppo li sbagli una sola cosa, la paghi, e l'Arezzo l'ha pagata cara, come è successo anche a noi con l'Ascoli. Però ripeto, confido nella voglia di riscatto, nella voglia di comunque di mettersi in mostra, la voglia che comunque giochiamo con una grande squadra, e preparare queste partite per un allenatore sono le partite più facili, perché lo stimolo si trova da solo.
6: Questo è chiaro, questo è un altro passaggio scontato di Baroni, ma assolutamente vero, legittimo. Mi sembra di capire che la primavera si sta smantellando. L'anno scorso privata di San Marco per la prima squadra, poi tutte le partenze pregiate, che dire, calcio business. Non è che si sia smantellato, i 2006 non sono più in età primavera, quindi i 2006 sono usciti, sono fuori quota, e quindi salgono i 2007, i 2008 e i 2009, che sono poi quelli che l'anno scorso hanno raggiunto i quarti di finale con l'Inter di Handanovic e con il Verona di Fabio Moro, quindi l'Under 17 dei Bisoffi, dei Casagrande, dei Compaore, che per adesso è ancora in Under 18, dei Zanin, dei Racanello, e quindi con una squadra giovane insieme ai 2008, insieme ai 2007, i Peci, gli Acale naturalmente con il Cagne stesso, 2008, quindi vedremo, anche perché la squadra deve formarsi strada facendo, sono organici sempre nuovi quelli della primavera, semplicemente perché poi il 2006 quest'anno, l'anno scorso il 2005 vanno soltanto fuori età, sembra che si smantelli, poi alla fine si cambia necessariamente, perché è una questione di età, si tratta di identità. Tra l'altro hanno anche allargato il proprio campo, le primavera non sono più delle under 19, sono effettivamente delle under 20. Ho chiesto ad alcuni amici che non seguono il Verona chi è Bernesan, nessuno sapeva chi fosse. Dai su, gli auguro una carriera fantastica, ma sinceramente non pensiamo di aver perso il talento dell'anno. Questo è il messaggio di Cristiano, devo dire che sono d'accordo, per quanto possa avere nell'armadio la maglietta di Bernesan, però insomma non penso che ne acquisterà chissà quale grande valore fra qualche anno. Io la tengo, però non credo che fra qualche anno possa venderla a chissà quanto volesti. Quindi è un onestissimo giocatore, tante volte il giocatore che parte è semplicemente la leva sfruttata da chi ovviamente non vede l'ora, magari anche legittimamente, di denunciare certe mancanze della proprietà e di farlo ulteriormente attraverso certe cessioni. L'anno scorso a Bonifo, e ripeto, a Bonifo l'anno scorso ha fatto soltanto 5 presenze titolare nell'Inter, ha segnato il primo gol quest'anno con l'Inter, quindi dopo un anno e qualche mese nella partita persa con il Picerno, augurando, come diceva Cristiano, a Bernesen davvero una carriera fantastica. Anche il Como rifiutò Messi, scrive questo amico, però loro lì non la segniamo più. Allora pensiamo da Battistuta a Kirsten, a Zola, a Ibrahimovic, al Verona, non vi dico quelli del Chievo, Gervinho, Drogba, insomma lì è un altro capitolo. Se volete ne parleremo nei prossimi giorni, le occasioni mancate o quegli incroci particolarissimi, però è così, insomma Bermesan è un onesto giocatore, gli vogliamo di fare un sacco di gol in Polonia, però insomma credo che più di lì non andrà, più di un certo livello non riuscirà a superare, con tutto il bene che si possa volere a Bermesan, così come Simeonas che è andato al Cluj, così come a Pavanati che è andato a Lumettare. Tante volte ci si dimentica dei giocatori che escono dal Verona, perché soprattutto quelli che sono partiti da ragazzini, al di là di Bermesan e Simeonas che sono arrivati dopo, a un certo punto è uno stacco, proprio un rompere un cordone ombelicale che è lì da una vita, da quando si era bambini, soprattutto il gruppo dei 2006, c'è anche Tommasi che adesso è portiere del Legnago, ce ne sono tanti, Rubele che adesso gioca a Doppeano, prima a Caldiero, Simone, e quindi sono delle storie di vita di ragazzi che poi a un certo punto devono staccarsi dal Verona, tanti finiscono in Serie C, tanti in B, qualcuno anche in A, la lista è lunga, devo dire che però il Verona lavora bene, perché anche comunque depositare un giocatore in Serie C e aver fatto un buon lavoro, non bisogna pensare che semplicemente si è bravi se porti un ragazzo in Serie A, insomma non siamo, e non è certamente il Verona e Barcellona, sperando che giochi domani il Verona da Barcellona a Benevento, fisso inizio alle 21 al Vigorito, diretta Radio Verona, Gianluca Travellin, Davide Chierotto, 20:30, naturalmente il nostro studio, i vostri commenti, messaggi, prepartita, soprattutto post partita, quindi naturalmente domani vi aspetto, grazie a voi tutti, intanto grazie a Nadia Zincano per la regia, ultimi di cronaca fra poco, buona serata, buon venerdì sera a voi tutti, da buon giovedì sera a voi tutti, da Alessandro Di Piero.
5: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu. Fuori gioco, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: Ogni investimento in efficienza energetica è un investimento nel futuro della tua impresa. La Regione del Veneto sostiene gli investimenti di imprese, professionisti e lavoratori autonomi per rendere le attività più efficienti, innovative e competitive. Più efficienza, più valore per la tua impresa. Scopri le opportunità su venetocoesione.regione.veneto.it. IR Veneto FESR 2127. Azione 2.1.2.
10: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend. E ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Helen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%.
5: Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%.
4: Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo.
5: Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
6: Ben ritrovati. Sottopassi chiusi e disagi per la circolazione nel pomeriggio di oggi a causa del temporale caduto intenso su Verona. Chiuse le due corsie centrali del cavalcavia ferroviario di Viale Piave, con la polizia locale a presidiare il traffico. Chiuso anche il passaggio pedonale di Porta Vescovo, finito sott'acqua. In miglioramento la situazione nel tardo pomeriggio. A Veronetta la pioggia ha intasato alcuni punti di via 20 Settembre e via San Nazaro. Oggi Città e Lessini erano in allerta gialla, la pianura in arancione. La regione per domani annuncia tempo variabile con possibili rovesci, rimane l'allerta gialla idrogeologica.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
6: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione, microfoni Giovanni Salvatori. Primo giorno di scuola oggi con gli occhi puntati su via Battisti, dove insiste l'educandato agli angeli. Rimossi gli stalli auto per far posto alla pista ciclabile, si temeva molta confusione sul fronte traffico, tanto che allo studio ci sono convenzioni con il parcheggio arena e l'avvio del servizio pedibus per le elementari. Sentiamo com'è andata stamani da Silvia Beltrami.
8: Di quello che non c'è si fa ovviamente a meno, e così le previsioni della vigilia sul caos viabilità in via Battisti, diventata a senso unico e dove al posto dei parcheggi ora c'è la ciclabile, sono state disattese. I genitori cioè si sono organizzati e non c'è stato alcun problema sul fronte traffico. Certo, non tutti approvano la scelta dell'amministrazione di eliminare stalli per la sosta, ma questa mattina ci si lamentava più del caos per arrivare in centro che del non avere più posto per parcheggiare la macchina davanti a scuola.
9: Lei porta con la bimba a scuola in macchina?
10: Due, quindi posso soltanto la macchina, niente bici, se sono piccole.
9: Da dove arriva?
10: Borgo Milano.
9: Cosa farà?
10: Spererò tutti i giorni.
9: Ma come ha fatto stamattina?
10: Sveglia alle 6 per me e alle 6:20 per le bambine, e sono arrivata qua presto, ma oggi è il primo giorno.
11: Come tutti i giorni con la macchina, sono fuori provincia, pertanto vengo con la macchina, siccome lavoro a Verona porto i bambini a scuola.
9: E dove l'ha messa la macchina?
11: Fortunatamente, essendo militare, la parcheggio in caserma.
12: Stiamo cercando di andare a scuola.
9: Ma dove l'ha messa la macchina?
12: L'ho parcheggiata in corso Porta Nuova, perché qua è improponibile.
9: Era meglio prima?
12: Sì, secondo me sì. Anche perché era più scorrevole prima, dai, diciamo, tra virgolette. Però
9: insomma, da Corso Porta Nuova qua sono 50
12: sì,
9: metri.
12: Sì, ci sono 50 metri, però è il traffico da arrivare, ecco, peccato quello, dai.
6: Intanto a Verona torna la settimana europea della mobilità. Si parte domenica con il Bike Pride, il servizio.
8: Una città che sta profondamente cambiando e che è in grado ora di offrire alternative alla macchina, con la filovia in arrivo e la rete di piste ciclabili che sono sorte in questi anni. Non a caso è stata creata a Verona per la prima volta la mappa della rete ciclabile e della mobilità sostenibile, che mostra tutte le piste esistenti con i relativi tempi di percorrenza. A Verona, dicono amici della bicicletta, l'associazione l'associazione COCAI Lega Ambiente, è possibile cambiare modo di muoversi, basta iniziare. L'occasione è la settimana della mobilità sostenibile che partirà domenica alle 14.30 con il Bike Pride, una biciclettata alla portata di tutti con partenza dal Parco della Provianda. La giornata simbolo sarà mercoledì prossimo con l'invito a lasciare l'auto a casa e scegliere il carpooling, l'autobus, la bici o l'andare a piedi. Martedì e giovedì vai a scuola o a lavorare in bici, accompagnati dai volontari della FIAB. E poi giovedì la pedalata universitaria, previsti anche talk show, un programma di eventi che si allarga sempre di più per sensibilizzare i cittadini a utilizzare modalità di trasporto alternative, che ora ci sono.
6: La cronaca: non c'erano dubbi sulla matrice dolosa dell'incendio che il 14 aprile scorso distrusse 6 camion frigoriferi parcheggiati a Verona Mercato. Dopo mesi di indagini sono stati individuati i presunti responsabili dell'attentato incendiario. Gli investigatori della squadra mobile hanno lavorato sui filmati delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso un gruppo composto da almeno 3 soggetti che si introdussero nello stabilimento logistico con 2 borsoni per poi appiccare il fuoco ai mezzi. Emessi 3 avvisi di garanzia e altrettanti decreti di perquisizione. Questa mattina il blitz della mobile, sequestrati cellulari e materiale ritenuto di interesse investigativo. Fondazione Cattolica compie 20 anni, l'ente filantropico, oggi parte di General Italia, celebra l'anniversario con un convegno sul futuro del welfare e del terzo settore nella sede veronese. Tanti gli esponenti delle istituzioni invitati, tra i padroni di casa anche l'amministratore delegato di Generali Giancarlo Fancel.
13: Noi come Generali, sin dal primo momento quando abbiamo integrato Cattolica Assicurazioni, abbiamo sposato in pieno i valori della fondazione, che noi continuiamo e continueremo a sostenere la fondazione anche nei prossimi anni, e mi sento di dire in conclusione buon compleanno Fondazione Cattolica.
6: Compie 10 anni la Rossa incontra il Rosso, il raduno Ferrari organizzato da ACI Verona in collaborazione con Cantina Masi. Evento automobilistico che celebra il connubio tra le auto simbolo e vini rossi della zona. È in programma sabato 12 settembre, quando una 60 di esemplari del Cavallino sarà in mostra sul lungo lago di Lazise. Tra i modelli più attesi la mitica Ferrari F40, ultima vettura approvata e presentata dal Drake Enzo Ferrari, la Daytona SP03 e la nuova 849 Testa Rossa. Il gruppo partirà alla scoperta del territorio facendo tappa alla cantina Monteleone 21 del gruppo Masi a Gargagnago in Valpolicella, dove si terrà una degustazione di vini, per poi raggiungere la Valpantena con sosta all'azienda Redoro di Grezzana prima dell'arrivo a Verona in Piazza Bra, dove le Ferrari rimarranno in mostra. Mutui: è Verona ad avere gli immobili di maggior valore del Veneto, quasi 249.000 euro in media. Secondo l'osservatorio di mutuionline.it, nel veronese è anche più alta l'età di chi chiede un finanziamento, 41 anni e 5 mesi. Intanto ad agosto il tasso fisso medio nazionale sale al 3,46%, il tasso variabile resta al 2,8%. È tutto, a più tardi.
2: Flashback. Selection.

0: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come la mozzarella alta qualità Granarolo per 3, 300 grammi, a 1,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.
1: Migros, bello, buono e conveniente.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
4: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
6: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
7: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarnassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Bagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarnassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
8: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
9: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Verona.

0: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come il tonno Rio Mare all'olio di oliva 9 lattine 585 grammi a 6,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.
1: Migros, bello, buono e conveniente.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
4: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no, per ogni tua necessità di lavoro. La risposta è una sola, App Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è App Rent, nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla!
7: L'estate è infinita! A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
9: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Meteo. Domani venerdì 11 settembre, tempo variabile sul Veneto con molte nubi ma pochi fenomeni, qualche debole pioggia sulle pianure orientali e sulle Dolomiti, schiarite altrove. A Verona nubi sparse al mattino, poi prevalenza di sole, possibili piogge nella notte, temperature tra i 18 e i 25 gradi, venti occidentali in rinforzo nel pomeriggio, nessuna allerta meteo.
1: Radio Verona Flashback.

Radio Verona. Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona. Radio, la tua provincia, la tua radio. Radio Verona.
1: E già sabes, è filosofo.

0: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Bagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18:30 alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Verona.
1: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samob siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samob.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Radio Verona.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Bagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love, Radio Verona Flashback.

0: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Bagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30 alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente sull'arena.it.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30, alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente sull'arena.it.

0: Sono le 23 in punto.
1: Radio Verona. Telefono 045 96 00 103. Radio Verona Flashback.
2: Per

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

Ma t'ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

0: Bambina.
1: Radio Verona.
2: Cerca un po' di te nei testi di De André. Ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguale a metà. Sono solamente un bambino.

0: casa.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che